ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: sarà.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tronco.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 21 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Qualsiasi cosa abbiate in programma, il vostro umore sarà più tranquillo e rilassato e riuscirete a vedere il bicchiere, se non pieno, almeno a tre quarti. Toro, qualche piccolo imprevisto riuscirà a mettervi di cattivo umore già dalla mattina e poi recuperare la serenità sarà difficile. Cercate di non rovinarvi del tutto la giornata. Gemelli, oggi non ci sarà quasi nulla che vi vada veramente storto. Sul lavoro riuscirete a concludere anche dei buoni affari. Nel privato sbrigherete in fretta le solite incombenze. Cancro, il consiglio di oggi è di non fare programmi, ma di prendere le cose così come vengono. Sarà la strategia migliore per non farsi prendere alla sprovvista dagli imprevisti. Leone, non riuscirete a fare quello che vi eravate messi in mente e la cosa sarà molto seccante. La serata, per andare bene, avrà bisogno che sorridiate un po' di più. Vergine, giornata abbastanza tranquilla, in cui potrete dedicarvi alla vostra routine e trarne parecchio vantaggio. Sul lavoro avrete sempre tutto sotto controllo. Bilancia, buona giornata, cercate di godervela il più possibile. Sul lavoro le cose andranno meglio del solito e riuscirete ad essere molto produttivi. Scorpione, non sarà una giornata eccezionale, quindi cercate di prenderla con le pinze. Sul lavoro muovetevi con cautela senza dare nulla per scontato. Sagittario, non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi, ma riuscirete ugualmente a divertirvi. Sul lavoro verrete in contatto con persone interessanti. Capricorno, oggi potete dedicarvi alle vostre cose senza altre distrazioni, che si tratti di casa o di lavoro. Potrete esaudire quindi tutti gli arretrati. Acquario, il vostro umore oggi sarà sereno, sul lavoro non ci saranno difficoltà, anzi, riuscirete a ottenere tutti i vostri obiettivi. Anche la serata riuscirà a non deludervi. Pesci, giornata un po' lenta la vostra, dove non avrete molta voglia di fare quello che vi eravate messi in mente. Sul lavoro vi trascinerete perdendo molto tempo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Radio Verona.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
10: In collaborazione con
11: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce,

0: Ricky.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Un nuovo polo culturale e sociale potrebbe nascere nell'ex ostello di Villa Francescatti a San Giovanni in Valle. Il progetto Villa Francescatti 2035, promosso da Diocesi e Fondazione Cari Verona, punta a trasformare gli spazi oggi inutilizzati in un luogo aperto alla comunità tra eventi, cultura e aree verdi. Coinvolti nel percorso di coprogettazione anche 50 cittadini veronesi. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 21 maggio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. A Verona, celebrati ieri nella Basilica di San Zeno i primi vespri della festa del patrono. Nell'omelia il vescovo Domenico Pompili ha invitato istituzioni e amministratori a sostenere il ruolo attivo dei giovani nella società. Oggi alle 18.30 la celebrazione solenne in Basilica Giovanni Salvatori.
5: Ci sono i giovani al centro della riflessione del Vescovo Domenico in occasione della festa del patrono di Verona, San Zeno. Quel San Zen che ride, immagine di un adulto che dà fiducia, ispira fiducia e che è preso a testimonianza dal presule nei vespri che hanno preceduto le celebrazioni del 21 maggio per rivolgersi alle giovani generazioni, protagoniste di questi tempi incerti, ai quali, dice Domenico, gli adulti spesso guardano con uno sguardo corrucciato che li dipinge sdraiati, assenti, indifferenti. Ma non è così, perché la loro mobilitazione non è mancata nell'ambito dei diritti e della qualità della democrazia e del cambiamento climatico, anche se proprio loro, i giovani, sono bloccati dalla precarietà occupazionale, dall'aumento del costo della vita, dalle tensioni geopolitiche. Quando i giovani non si accontentano, già dicono qualcosa di vero, rileva però Monsignor Pompili, che poi ammonisce: le istituzioni comprendano quello che frena e ciò che invece può favorire il ruolo attivo dei giovani nel percorso di vita per avvicinarsi allo sguardo sorridente di San Zeno, il vescovo moro, patrono di una Verona in cui pure quel patrimonio di energie giovanili non manca. Le celebrazioni proseguiranno in Basilica con la messa e il rito dell'offerta dell'olio da parte dei sindaci del vicariato foraneo e del primo cittadino di Verona, l'olio che arderà per tutto l'anno davanti all'urna con il corpo del santo patrono.
4: L'assemblea dei soci di Magis ha approvato ieri il bilancio 2025, conti in positivo per la multi-utility veronese nell'anno in cui l'energia prodotta da fonti rinnovabili ha superato quella da fonti convenzionali. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente Magis Federico Testa.
5: Le cifre erano note, ma con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci sono ufficiali e sono cifre che sorridono, quelle di Magis, la multi-utility. Le cifre erano note, ma con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci sono ufficiali e sono cifre che sorridono, quelle di Magis, la multi-utility veneta, che licenzia il primo bilancio dal cambio di brand con il nuovo nome a simboleggiare il superamento delle due identità veronese e vicentina della vecchia GSM AIM per approdare ad una visione sempre più integrata di un gruppo che punta ad essere player di rilievo del mercato nazionale dell'energia. 204 milioni di euro di margine operativo lordo, più 14% rispetto al 2024, un utile netto che sale a 58 milioni, il salto di qualità in termini di transizione ecologica con il sorpasso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quella derivante da fonti convenzionali.
6: Abbiamo fatto 140 milioni di investimenti in impianti eolici e fotovoltaici. E abbiamo posto alcuni problemi molto seri che adesso speriamo di affrontare. Uno per tutti, riportare in Veneto il controllo delle dighe dell'idroelettrico, che sono quasi tutte di soggetti, di un soggetto fuori dal Veneto, e che invece devono distribuire ricchezza alle imprese e ai cittadini del Veneto.
5: Risultati che si traducono in particolare in dividendi per i soci, comuni di Verona e Vicenza, rispettivamente 19,2 e 12,2 milioni, oltre ai 25 erogati in forma di bonus sociali e ad altre forme di supporto ai territori.
4: Il presidente Federico Testa sarà ospite dalle 8 a tempo reale per parlare di autonomia energetica, grandi infrastrutture, energia verde e bollette. Messaggi WhatsApp al 335 60 11 610. Non si placa il dissenso contro la discarica di Carflaff a Ponte Possero di Sorgaglia. Ieri mattina il sit-in con oltre un centinaio di partecipanti, nonostante il rinvio della conferenza dei servizi prevista a Venezia. Sulle giacche il fiocco giallo, simbolo della protesta che continua nel servizio, Daniela Garilli, presidente comitato antidiscarica Carflaff.
0: Ovviamente con soddisfazione diciamo che è un comitato legalizzato e quindi questo ci ha permesso di nominare un geologo per fare delle osservazioni. Ci permetterà anche di nominare eventualmente un legale se dovesse la ditta fare un ricorso, dovessimo noi provvedere a fare un ricorso. È una battaglia che comunque bisogna continuare. È anche vero che adesso le due regioni, Regione Lombardia e Regione Veneto, si devono parlare e concordare per le discariche al di sotto dei 10 km, però comunque quello che ha fatto la Regione Veneto in questi giorni è stato fondamentale anche per noi. Quello che ci interessa è principalmente la salute dei cittadini, la salute dell'ambiente e la tutela di tutti noi.
4: Domenica torna la festa dei popoli a Villa Buri, a Verona, oltre 30 nazionalità presenti tra incontri, musica, sapori dal mondo e momenti di riflessione. Alle 11.30 partirà anche la camminata interreligiosa per la pace nel servizio di Valentina Burati, Don Giuseppe Mirandola, direttore del centro pastorale Immigrati.
7: Colori, profumi e suoni sui prati di Villa Buri. Domenica 24 maggio torna l'evento che da 35 anni mostra una parte di Verona sempre più grande, quella delle decine di nazionalità che lavorano, studiano, vivono in città. Fra stand gastronomici con specialità tipiche, danze tradizionali e artigianato, si viaggia dallo Sri Lanka al Venezuela, dalla Palestina all'Iran. Un appuntamento che punta l'attenzione su un'integrazione ancora complicata.
8: Se torniamo indietro di 30-40 anni, avevamo a che fare con immigrati singoli, maschili o femminili. Oggi abbiamo a che fare con famiglie in generale. Quindi questo vuol dire un altro approccio, vuol dire anche un altro pensiero. Persone che sono arrivate da piccole o nate in Italia e che quindi si pongono nei confronti anche del nostro paese come il loro paese.
7: Anche chi in Italia ci è nato lotta per sottrarsi a pregiudizi ed etichette. La marginalità delle cosiddette seconde generazioni è una questione sociale non più trascurabile.
8: Continuando a puntare sull'emergenza, sottolineando l'emergenza di Lampedusa, degli sbarchi, di chi arriva dalle rotte balcaniche, non abbiamo dato attenzione necessaria a questi percorsi interculturali e interreligiosi di cui invece avremo oggi, ci accorgiamo, grandemente bisogno.
4: Queste le parole dunque di Don Mirandola, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: Complimenti! Auto nuova?
14: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già con te, lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito subito 5x1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Radio Verona. Viabilità.
4: Al momento è scorrevole il traffico sull'intera rete viaria di nostra copertura, vi sono numerosi cantieri comunque sulla 4 Brescia-Padova, mentre invece per quanto riguarda la viabilità ordinaria abbiamo traffico in intensificazione, ancora con rallentamenti, per ora non ci sono particolari code, in particolare sulle direttrici che da sud e da est portano verso Verona. Ricordiamo infine gli autovelox, i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Allarizza, via Valpantena e via Bonfadio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
19: Meteo.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 15, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli da sud e sud-ovest. Ovviamente non ci sono allerte meteo.
19: Radio Verona, flashback.

0: tempo reale.
1: Buongiorno Verona, buongiorno a chi è già in strada, a chi sta preparando il primo caffè di questa giornata di giovedì 21 maggio. È la festa di San Zeno, patrono della città, con un clima che oggi ci porterà quasi dritti dentro l'estate, temperature in rialzo, cielo più stabile, quella sensazione di stagione che cambia davvero passo. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è sempre il 335 60 11 610. E stamattina il mondo si sveglia dentro ad un'altra giornata di forti tensioni internazionali, ma anche di forte indignazione, con uno scontro che coinvolge Israele e diversi governi europei, Italia compresa. A far esplodere la polemica e le proteste sono le immagini diffuse dal ministro israeliano Ben Gurion, gli attivisti della flottiglia mostrati bendati, inginocchiati e legati durante il fermo, parole durissime dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che definisce il gesto infimo, mentre Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano di linea rossa superata e chiedono scuse ufficiali. Protestano anche gli Stati Uniti e l'Unione Europea, mentre Netanyahu prende le distanze dal suo ministro ultranazionalista. E intanto gli attivisti attesi presto in Italia denunciano abusi e molestie durante la detenzione. Sempre sul fronte medio orientale, altro sviluppo sul caso Francesca Albanese, un chiarimento, una buona notizia per lei: la relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati. Gli Stati Uniti infatti hanno ufficialmente revocato le sanzioni che l'avevano inserita nella blacklist finanziaria internazionale dopo la decisione del Tribunale federale americano. E mentre Washington prova a riaprire il dialogo con Teheran sul nucleare e sullo stretto di Hormuz, il Pentagono ribadisce di essere comunque pronto all'azione contro l'Iran. Dietro le quinte anche la tensione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, con indiscrezioni su una telefonata lunga e molto dura tra i due leader. Sullo sfondo la NATO prende atto della scelta americana di ridurre ulteriormente la presenza militare in Europa. E poi c'è la cronaca, con una tragedia che arriva da Milano: un uomo ubriaco investito nella notte due sorelle che attraversavano sulle strisce pedonali, una delle due donne morta. L'automobilista, con un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite, si è costituito poco dopo alla polizia locale. E c'è anche lo sport, con l'ennesima impresa europea di Unai Emery. L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo il 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul, quinta Europa League personale per il tecnico spagnolo, mentre in tribuna a festeggiare c'era anche il principe William, tifosissimo dei Villans. Tra poco dunque sfoglieremo i quotidiani, torneremo sui riflessi politici e diplomatici della crisi in Medio Oriente, guarderemo alle notizie che toccano più da vicino Verona e il Veneto e daremo ovviamente spazio ai vostri messaggi qui su Radio Verona. Questa è Tempo Reale.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
7: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
6: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

Lady Gaga assieme a Docey con Runaway. Sono le 7:28 minuti adesso di questo giovedì 21 maggio, due minuti e poi anche le ultime news Italia Mondo qui in diretta su Radio Verona. La prima pagina dedicata ai fatti di Verona con l'Arena, il cui taglio alto è dedicato alle celebrazioni

0: automatico, vanno ascoltati e su questo appunto si apre un grande tema, perché sappiamo che al momento non è così. L'Italia rimane un paese per vecchi e le normative che vengono fatte sono fatte per un elettorato over anta, diciamo. E comunque, senza addentrarci troppo in temi strettamente politici, anche se la politica è un po' dappertutto, il tema è questo. Chiara Bazzanella ne parla alle pagine 10 e 11. La sfida per Verona è il futuro dei giovani, con un discorso alla città. Il vescovo Domenico Pompili ha lanciato un appello alle autorità civili e militari durante la cerimonia dei Vespri solenni nella Basilica di San Zeno. Pompili ha richiamato nel suo discorso davanti al sindaco, al prefetto e al questore la complessità di uno scenario che richiede grande attenzione. La politica ha risposto: tempo di responsabilità. E appunto poi leggeremo anche quali sono appunto le reazioni politiche a questo discorso, e anche perché quando si usa il termine politica lo si usa in termini estesi, no? Cioè anche la politica degli autori cinematografici, per esempio, è un altro genere di politica ancora. E il taglio di spalla del giornale L'Arena è dedicato al bilancio Magis, che vede un bilancio consolidato da 2 miliardi e 200 milioni di ricavi. Ieri appunto è stato approvato quello 2025, l'utile di 58 milioni, una crescita di più 9,4%. Il bonus è stato ripartito quasi interamente sui territori, bonus sociali per 129 mila clienti, appunto in tempi di caro bollette, ovviamente caro energia. Vi ricordo che tra l'altro avremo proprio il presidente Magis Federico Testa ospite a tempo reale dopo le 8. Con lui parleremo di autonomia energetica del nostro paese, sviluppo di infrastrutture energetiche, energia verde, bollette. Insomma, se volete intervenire potete farlo al 335 60 11 610. Torniamo sulla prima pagina non solo del giornale L'Arena ma anche degli altri quotidiani del Veneto tra pochissimo. Ora le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adalà, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, ha detto il presidente americano. Gli investigatori al lavoro sul giallo di Pietracatella Campobasso cercano di capire se a cercare in rete notizie sulla Ricina siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia, e quanto emerge dalla convocazione delle parti offese degli indagati per venerdì 22 maggio in questura, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, PC e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di famiglia. Il calcio, la Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Si intensifica il traffico un po' su tutta la rete, sulla 4 Milano-Venezia. Verso Milano si è formata una coda che ha raggiunto oramai gli 8 km per traffico intenso tra Vicenza Ovest e Montebello. Sulla 22 del Brennero in direzione sud troviamo invece una colonna di mezzi pesanti per traffico tra Chiusa Valgardena e Bolzano Nord. 2 km di fila poi per traffico intenso, e questo per tutti i veicoli, tra Carpi e l'allacciamento con la A1 sempre sempre in carreggiata sud. Si intensifica anche chiaramente il traffico sulla viabilità ordinaria, sulle principali arterie che portano verso Verona, in particolare da sud a est, senza tralasciare però anche il tratto del casello di Verona Nord della A22. È tutto, guidate con

0: Radio Verona. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona, tempo reale.

Duke Dumont con I Got You su Radio Verona alle 7:43 minuti 8 secondi. Siccome questa mattina dalle 8 in poi non ci prolungheremo con la nostra edicola, allora cerchiamo di condensarla in queste prime ore fino alle 8 e vi porto già sui quotidiani nazionali, perché oggi il tema principale riguarda il trattamento inumano riservato agli attivisti della flottiglia Sumud a Israele, dove appunto il ministro Ben Gvir, ultra nazionalista, tra inni a israeliani, bandiere sventolate eccetera, ha tenuto appunto gli attivisti inginocchiati, legati con le mani dietro la schiena fino ai piedi, e appena tra l'altro una di queste ha osato parlare è stata ridotta a terra con la faccia a terra. Allora, sul Corriere della Sera, flottiglia, l'oltraggio, l'ira dell'Italia, gli attivisti messi alla gogna in Israele da Ben Gvir, condanna da Mattarella e Meloni, bendati, ammanettati e derisi dal ministro che posta il video, il governo pretendiamo le scuse, Netanyahu si smarca dal ministro fascista Ben Gvir, dice è stato un errore. Fa parte però del suo governo comunque. E poi andiamo su Repubblica, la vergogna di Israele, Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, ha convocato l'ambasciatore Mattarella, il trattamento incivile di persone bloccate illegalmente, perché appunto Mattarella non ha parlato soltanto di trattamento incivile ma anche del sequestro illegale avvenuto nelle acque davanti a Cipro. Meloni, inaccettabile. Schlein, serve un'azione forte del governo, e appunto è qui è interessante, perché il fatto dice sì, il mondo condanna, ma a parole, quello che sta succedendo in Israele. La flottiglia mette in ginocchio Israele, dice il Fatto Quotidiano, riferendosi al fatto che appunto con questo gesto si è resa evidente l'atteggiamento arrogante, inumano, antidemocratico appunto di questo paese, se qualora ve ne fosse stato bisogno, ovvero con la mattanza che hanno fatto a Gaza. E su questo tra l'altro il giornalista Marco Travaglio fa un fondo sul Fatto Quotidiano, anche perché il Fatto Quotidiano ha inviato un proprio inviato e quindi a maggior ragione stava, diciamo, sul pezzo, e dice dell'ennesimo atto di pirateria del democraticissimo governo israeliano contro la flottiglia in acque internazionali non stupisce la violazione di ogni norma e convenzione ai danni di decine di barche, centinaia di attivisti di 40 paesi con abbordaggi, speronamenti, spari, arresti illegali, botte e umiliazioni, in carcere e gogna pubblica diretta dal ministro Ben Gvir, ossimoro vivente della sua doppia qualità di ebreo e di fascista, che avrebbe volentieri impiccato gli ostaggi per aggiungere qualche altro cappio alla torta del prossimo compleanno. Tutti questi obbrobri erano prevedibili, anzi previsti, e siccome non è morto nessuno, sono il meno peggio del menù di Netanyahu, che in 33 mesi, ricorda Travaglio, ha sterminato 75.000 Gazawi più migliaia di libanesi e di iraniani, ha attaccato 7 stati sovrani ed è riuscito a rimanere un prezioso alleato dell'Unione Europea e degli Stati Uniti senza uno straccio di sanzione neppure simbolica. E poi prosegue appunto questa cosa dicendo che comunque gli attivisti hanno il merito di aver tenuto acceso il faro su Gaza, visto che se ne parla sempre meno. Quindi poi, andando invece sulla stampa, Ben Gvir, crisi Italia-Israele, il ministro umilia e deride gli attivisti flottiglia, Libero invece non fa sconti e parla di scemi quelli della flottiglia, e scemo anche Ben Gvir, e così se la cava, scemo più scemo, flottiglia finisce malissimo. Il Giornale che scrive: Meloni difende la flottiglia ma loro la mettono a testa in giù, attivisti in ginocchio mentre Ben Gvir li deride, l'ira del governo, Meloni ora le scuse, sdegno di Mattarella, trattamento incivile. Ma poi anche pubblica un articolo in cui scrive i legami della flottiglia, quel link, quel collegamento, diciamo, che porta ai fratelli musulmani, secondo appunto il Giornale. Ma torniamo ai fatti locali, perché eravamo rimasti sull'Arena, e sull'Arena si parla in Riva all'Adige dell'arrivo
di Vannacci, onda di tesserati a Verona per Futuro Nazionale, partito guidato da Vannacci, oltre 1300 iscritti, il numero più alto in Veneto e in Italia. L'eurodeputato apre in Riva all'Adige la sede triveneta, e de dove se non a Verona. Allora, poi panchina gialla contro il bullismo, e ancora una cosa che succede all'Azzisa, ma ne parliamo dopo nella prossima tranche. Vietata la musica contro la morale, un caso, l'Azzise, la giunta di L'Azzise non ha cambiato questa norma, ma ne parliamo tra pochissimo.

0: Bele Shakira, tra l'altro, è tornata agli onori della cronaca perché il governo spagnolo dovrà rimborsarle 60 milioni di euro dopo che una prima condanna l'aveva vista appunto imputata di evasione fiscale per aver trascorso un periodo in Spagna accanto a quello che era il suo ex Piqué, padre dei suoi figli, e nel 2011 insomma si è dimostrato che la sua residenza non era in Spagna sostanzialmente, e quindi quei 60 milioni di euro che lei ha dato come anche come sanzione per una presunta evasione fiscale ora lei saranno rimborsati. Lei ha detto di essere stata trattata, di aver vissuto per anni come colpevole, con lo stigma di colei che non paga le tasse, e per lei questa insomma rappresenta molto, anche dal punto di vista economico direi 60 milioni di euro non sono certamente bruscolini. Visto che mi sono rimesso a parlare, cosa che non avrei voluto fare, ma abbiamo tante notizie questa mattina, vi porto alla Zise. Sul giornale L'Arena si parla di una norma che deriva dal precedente sindaco ma che non è stata toccata dall'attuale: vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale o il sentimento religioso, ledere la Costituzione, turbare l'ordine pubblico e la sicurezza. La disposizione contenuta nel regolamento del comune di Lazise per la disciplina delle attività rumorose diventa terreno di scontro nell'ultimo consiglio comunale, che ha approvato la modifica di alcune sue parti, però non c'è stata la modifica appunto di questa. Era già presente, appunto, si racconta, nella versione 2013 approvata dall'amministrazione Franceschini, di cui l'attuale sindaco Damiano Bergamini faceva parte. A sollevare la questione è l'ex assessora alle manifestazioni Elena Buio. Cancellate quella norma, per favore. E su questo il giornale L'Arena è andato a sentire anche Francesca Cheyenne, che è attuale conduttrice radiofonica di RTL, Francesca Roveda il suo nome, dice: è una follia, con la censura si fanno 10 passi indietro. Si dovrebbe prima stabilire cos'è offensivo nei confronti della morale e della religione, e poi di quale religione stiamo parlando, anche perché viviamo in una società multietnica, afferma la speaker scaligera schierandosi contro il provvedimento. Le canzoni appartengono agli artisti, che possono esprimersi come desiderano. Se qualcuno non gradisce è libero di non ascoltare. Tra l'altro c'era stato un recente caso di Tony F che era stato stigmatizzato perché secondo alcuni nelle sue canzoni ledeva la dignità della donna, eccetera. Ma allora, dice Cheyenne, cosa dovremmo fare con Francesco Guccini e con tanti altri? La stessa ex assessora Buio cita Dalla, eccetera. Insomma, quindi ecco, è effettivamente le norme che censurano l'arte sono sempre molto discutibili. L'abbiamo visto anche alla Biennale di Venezia come è andata, e quindi insomma facciamoci un pensierino sopra. Detto questo, tra pochissimo alle 8 abbiamo le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro. Rimanete qui in diretta su Radio Verona.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona. Da oltre 40 anni, Apparente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazio. Spazi Verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Domenica 31 maggio alle ore 16, allo Stadio Olivieri di Verona, torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012161.
9: Radio Verona, tempo reale.
10: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte del

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno, tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
0: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Un nuovo polo culturale e sociale potrebbe nascere all'ex ostello di Villa Francescatti a San Giovanni in Valle. Il progetto Villa Francescatti 2035, promosso da Diocesi e Fondazione Cari Verona, punta a trasformare gli spazi oggi inutilizzati in un luogo aperto alla comunità tra eventi, cultura e aree verdi. Coinvolti nel percorso di coprogettazione anche 50 cittadini veronesi. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 21 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A Verona, celebrati ieri nella Basilica di San Zeno i primi vespri della festa del patrono. Nell'omelia il vescovo Domenico Pompili ha invitato istituzioni e amministratori a sostenere il ruolo attivo dei giovani nella società. Oggi alle 18.30 la celebrazione solenne in Basilica. Giovanni Salvatori.
6: Ci sono i giovani al centro della riflessione del Vescovo Domenico in occasione della festa del patrono di Verona, San Zeno. Quel San Zen che ride, immagine di un adulto che dà fiducia, ispira fiducia e che è preso a testimonianza dal presule nei vespri che hanno preceduto le celebrazioni del 21 maggio per rivolgersi alle giovani generazioni, protagoniste di questi tempi incerti, ai quali, dice Domenico, gli adulti spesso guardano con uno sguardo corrucciato che li dipinge sdraiati, assenti, indifferenti. Ma non è così, perché la loro mobilitazione non è mancata nell'ambito dei diritti e della qualità della democrazia e del cambiamento climatico, anche se proprio loro, i giovani, sono bloccati dalla precarietà occupazionale, dall'aumento del costo della vita, dalle tensioni geopolitiche. Quando i giovani non si accontentano, già dicono qualcosa di vero, rileva però Monsignor Pompili, che poi ammonisce: le istituzioni comprendano quello che frena e ciò che invece può favorire il ruolo attivo dei giovani nel percorso di vita, per avvicinarsi allo sguardo sorridente di San Zeno, il vescovo moro, patrono di una Verona in cui pure quel patrimonio di energie giovanili non manca. Le celebrazioni proseguiranno in Basilica con la messa e il rito dell'offerta dell'olio da parte dei sindaci del vicariato foraneo e del primo cittadino di Verona, l'olio che arderà per tutto l'anno davanti all'urna con il corpo del santo patrono.
4: L'assemblea dei soci di Magis ha approvato ieri il bilancio 2025, conti in positivo per la multi utility veronese nell'anno in cui l'energia prodotta da fonti rinnovabili ha superato quella da fonti convenzionali. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente Magis Federico Testa.
6: Le cifre erano note, ma con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci sono ufficiali e sono cifre che sorridono, quelle di Magis, la multi utility veneta che licenzia il primo bilancio dal cambio di brand con il nuovo nome a simboleggiare il superamento delle due identità veronese e vicentina della vecchia GSM AM per approdare ad una visione sempre più integrata di un gruppo che punta ad essere player di rilievo del mercato nazionale dell'energia. 204 milioni di euro di margine operativo lordo, più 14% rispetto al 2024, un utile netto che sale a 58 milioni, il salto di qualità in termini di transizione ecologica con il sorpasso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quella derivante da fonti convenzionali.
7: Abbiamo fatto 140 milioni di investimenti in impianti eolici e fotovoltaici e abbiamo posto alcuni problemi molto seri che adesso speriamo di affrontare. Uno per tutti, riportare in Veneto il controllo delle dighe dell'idroelettrico, che sono quasi tutte di soggetti di un soggetto fuori dal Veneto e che invece devono distribuire ricchezza alle imprese e ai cittadini del Veneto.
6: Risultati che si traducono in particolare in dividendi per i soci comuni di Verona e Vicenza, rispettivamente 19,2 e 12,2 milioni, oltre ai 25 erogati in forma di bonus sociali e ad altre forme di supporto ai territori.
4: E il presidente Federico Testa sarà ospite dopo le 8 a Tempo Reale per parlare di autonomia energetica, grandi infrastrutture, energia verde, bollette, messaggi WhatsApp al 335 60 11 610. E domenica torna la festa dei popoli a Villa Buri a Verona, oltre 30 nazionalità presenti tra incontri, musica, sapori del mondo e momenti di riflessione. Alle 11.30 partirà anche la camminata interreligiosa per la pace nel servizio di Valentina Burati. Don Giuseppe Mirandola, direttore del centro pastorale Immigrati.
8: Colori, profumi e suoni sui prati di Villa Buri. Domenica 24 maggio torna l'evento che da 35 anni mostra una parte di Verona sempre più grande, quella delle decine di nazionalità che lavorano, studiano, vivono in città. Fra stand gastronomici con specialità tipiche, danze tradizionali e artigianato, si viaggia dallo Sri Lanka al Venezuela, dalla Palestina all'Iran. Un appuntamento che punta l'attenzione su un'integrazione ancora complicata.
9: Se torniamo indietro di 30-40 anni, avevamo a che fare con immigrati singoli, maschili o femminili. Oggi abbiamo a che fare con famiglie in generale. Quindi questo vuol dire un altro approccio, vuol dire anche un altro pensiero. Persone che sono arrivate da piccole o nate in Italia e che quindi si pongono nei confronti anche del nostro paese come il loro paese.
8: Anche chi in Italia ci è nato lotta per sottrarsi a pregiudizi ed etichette. La marginalità delle cosiddette seconde generazioni è una questione sociale non più trascurabile.
9: Continuando a puntare sull'emergenza, sottolineando l'emergenza di Lampedusa, degli sbarchi, di chi arriva dalle rotte balcaniche, non abbiamo dato attenzione necessaria a questi percorsi interculturali e interreligiosi di cui invece avremo oggi, ci accorgiamo, grandemente bisogno.
4: Questa dunque è l'analisi molto attuale di Don Mirandola. Adesso siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
10: Buongiorno Luca, gara 1 delle semifinali playoff per la 1 e della Tezenis, grande impresa 60-59 ieri al Paladozza contro la Fortitudo, che in stagione aveva perso in casa soltanto una partita, grande prova difensiva soprattutto dei ragazzi di Ramagli, capaci sempre di stare punto a punto con la Fortitudo fino all'allungo finale, dal 52-51 al 57-52 per Verona, fino a quelli che sono stati gli ultimi possessi decisivi fino al 60-59 conclusivo, 1-0 per Verona nella serie. Verona che ribalta il fattore campo, Verona che domani giocherà di nuovo gara 2, sempre al Paladozza, sempre l'inizio alle 20:30, gara 3 lunedì al Forum, sempre alle 20:30. Dal basket al calcio, con i piani del Verona per la prossima Serie B, con l'attesa per la definizione della trattativa con Sean Sogliano, con presidio che però si è già cautelata. Non dovesse essere Sogliano il direttore sportivo, verrà promosso Massimo Margiotta, attuale responsabile del settore giovanile, con poteri ampi per creare naturalmente l'organico della prossima stagione. Verona che ha anche fatto un colloquio in sede con Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, un colloquio soltanto formale senza mai veramente entrare nei dettagli. Lovisa è stato presto accantonato, ben presto è stato chiaro che il primo obiettivo per la sostituzione di Sogliano non dovesse esserci accordo fra il Verona e Sogliano, è quello di promuovere Massimo Margiotta. Per l'Hellas intanto la ultima partita domenica, ore 20:45 al Bentegodi, si chiude contro la Roma. Ed è tutto per lo sport.
4: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo il meteo.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Effetto dell'alta pressione su tutta la nostra regione. Oggi a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 27 gradi.
2: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 21 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Qualsiasi cosa abbiate in programma, il vostro umore sarà più tranquillo e rilassato e riuscirete a vedere il bicchiere, se non pieno, almeno a tre quarti. Toro, qualche piccolo imprevisto riuscirà a mettervi di cattivo umore già dalla mattina e poi recuperare la serenità sarà difficile. Cercate di non rovinarvi del tutto la giornata. Gemelli, oggi non ci sarà quasi nulla che vi vada veramente storto. Sul lavoro riuscirete a concludere anche dei buoni affari. Nel privato sbrigherete in fretta le solite incombenze. Cancro, il consiglio di oggi è di non fare programmi, ma di prendere le cose così come vengono. Sarà la strategia migliore per non farsi prendere alla sprovvista dagli imprevisti. Leone, non riuscirete a fare quello che vi eravate messi in mente e la cosa sarà molto seccante. La serata, per andare bene, avrà bisogno che sorridiate un po' di più. Vergine, giornata abbastanza tranquilla, in cui potrete dedicarvi alla vostra routine e trarne parecchio vantaggio. Sul lavoro avrete sempre tutto sotto controllo. Bilancia, buona giornata, cercate di godervela il più possibile. Sul lavoro le cose andranno meglio del solito e riuscirete ad essere molto produttivi. Scorpione, non sarà una giornata eccezionale, quindi cercate di prenderla con le pinze. Sul lavoro muovetevi con cautela senza dare nulla per scontato. Sagittario, non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi, ma riuscirete ugualmente a divertirvi. Sul lavoro verrete in contatto con persone interessanti. Capricorno, oggi potete dedicarvi alle vostre cose senza altre distrazioni, che si tratti di casa o di lavoro. Potrete esaudire quindi tutti gli arretrati. Acquario, il vostro umore oggi sarà sereno, sul lavoro non ci saranno difficoltà, anzi, riuscirete a ottenere tutti i vostri obiettivi. Anche la serata riuscirà a non deludervi. Pesci, giornata un po' lenta la vostra, dove non avrete molta voglia di fare quello che vi eravate messi in mente. Sul lavoro vi trascinerete perdendo molto tempo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: passione.
1: La seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. La crisi energetica internazionale continua a pesare sulle famiglie, sulle imprese, sui conti pubblici europei. Dopo la guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente, il costo del gas e dell'energia resta uno dei grandi temi strategici per il futuro del continente e dell'Italia, che ancora oggi dipende in larga parte dalle importazioni energetiche. Nei giorni scorsi il governo italiano ha chiesto all'Europa maggiori margini di bilancio per affrontare il caro energia, mentre Bruxelles sostiene che gli strumenti finanziari esistano già e invita gli stati membri ad utilizzare in modo più efficace fondi europei, PNRR e risorse disponibili, evitando però nuove deroghe ampie al patto di stabilità. Nel frattempo le grandi multiutility italiane stanno accelerando gli investimenti su reti rinnovabili, accumuli e digitalizzazione. Proprio ieri Magis ha approvato investimenti per oltre 250 milioni di euro destinati in larga parte allo sviluppo energetico e infrastrutturale del territorio. Cerchiamo allora di capire a che punto sia davvero la sicurezza energetica italiana, quali ritardi si siano accumulati sulle rinnovabili, quale possa essere il ruolo delle reti e delle multiutility territoriali e quale mix energetico attenda il nostro paese nei prossimi anni. Ne parliamo con Federico Testa, economista, professore ordinario all'Università di Verona, già presidente Enea e oggi presidente Magis. Buongiorno presidente Testa, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, senta, partiamo dall'attualità globale, diciamo. L'Italia chiede più margini di bilancio all'Europa per far fronte al caro energia. Bruxelles dice che gli strumenti già esistono tra PNRR, fondi residui di coesione, evitando però una nuova deroga al patto di stabilità. Questo significa implicitamente che l'Europa ci sta chiedendo di trasformare rapidamente le risorse disponibili in impianti, reti, accumuli e produzione energetica reale?
2: Io credo assolutamente di sì. E noi abbiamo accumulato un ritardo sul tema delle rinnovabili. Siamo stati per moltissimi anni troppo legati ai gas, lo siamo ancora in qualche modo,
1: sì.
2: E quindi è importante riuscire a muovere dei passi. Come diceva lei, è un mix complesso, nel senso che dobbiamo mettere giù più pannelli solari, dobbiamo mettere più impianti eolici, che sono le rinnovabili che ci piacciono.
1: Sì.
2: Basta che non ce le facciano sopra casa.
1: Ecco perché poi c'è tutto il tema NIMBY e lo affronteremo. Ecco perché intanto io anticipo agli ascoltatori, che possono anche intervenire al 335 60 11 610, che il professor Testa lo avremo nell'arco di tutta questa nostra fascia quasi fino alle 9, quindi lo riprenderemo più volte. Ecco, tra poco arriveremo anche al tema NIMBY, che è un tema correlato ovviamente. Al momento, no, il governo italiano sembra chiedere soprattutto margini di bilancio per mitigare il caro energia attraverso ristori, sostegni a famiglie e imprese, per carità, assolutamente necessari in questa fase così critica, però non è che si rischia in questo modo, continuando a intervenire soprattutto sui sintomi dell'emergenza, senza accelerare abbastanza la trasformazione strutturale del sistema energetico?
2: Assolutamente sì.
1: Cioè non è che fra 10 anni ci ritroviamo qui allo stesso punto a dire ma ci servono i soldi per ristorare le imprese?
2: No, non c'è dubbio, ci sono le cose che diceva lei e poi ce ne sono anche altre che hanno dietro rendite infinite che non si vogliono toccare, e quindi è chiaro che i costi salgono, ma i costi, noi abbiamo l'energia più cara, tra le più care al mondo,
1: sì.
2: Per qualche motivo che non dipende solo dallo stretto di Hormuz o dalla guerra in Ucraina, dipende da una storia fatta in un certo modo e da scelte che non sono state fatte quando dovevano essere fatte.
1: Forse in primis, lo dico così con una certa ignoranza relativa alla mia, per il fatto che le bollette sono ancora agganciate al gas, no? Nonostante la produzione, diciamo, energetica sostenibile stia aumentando, però non è ancora, però non è il caso di Magis, perché Magis, da quello che ho capito, invece ha superato questa percentuale, no? Cioè siamo...
2: Noi siamo l'anno scorso 86%, mi pare, della nostra produzione era produzione verde, quindi sì. Insomma Siamo, da questo punto di vista ci siamo, però non siamo gli unici fornitori e quindi insomma
1: certo.
2: il panorama è
1: Esatto, non siete gli unici fornitori, senza un panorama composito la media fa sì che comunque il gas sia ancora prevalente, ma parleremo di tutto questo e anche di altro, perché parleremo anche delle proposte che sono state fatte pochi anni fa per aumentare, insomma, per rendere più strutturale, insomma, l'implementazione delle energie sostenibili e di tutto quello che ci va dietro, reti, accumuli eccetera, tra poco. Quindi noi riprendiamo con lei, professor Testa, tra poco. Intanto abbiamo tra pochissimo anche le ultime news Italia Mondo e poi ci risentiamo se vuole rimanere con noi. Grazie.
2: Grazie.
1: Questa è Radio Verona.
0: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: La nuova stagione è partita!
4: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.

0: ripieno di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Tremano ancora i campi flegrei e una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa mattina in zona, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli e una profondità di circa 3 km. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Bacoli e verifiche sugli edifici pubblici. Conflitto in Medio Oriente. Nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran, il segretario alla difesa americano Exet ha assicurato che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Teheran ha ricevuto la nuova proposta americana e la starebbe valutando. Scontro diplomatico intanto tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Un gesto infimo, tuona il capo dello Stato Mattarella. È inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la Premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali, ferite. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Parigi le nega invece la cittadinanza onoraria. Calcio: l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo nella finale di Istanbul e vince l'Europa League. Per Emery si tratta del quinto trofeo in questa competizione. Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 dell'andata, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
5: Effetto dell'alta pressione sulla nostra regione, le previsioni per oggi giovedì 21 maggio vedono cieli in prevalenza sereni a Verona o poco nuvolosi per tutto il giorno, temperatura massima fino a 27 gradi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Verona.
17: Radio Verona, tempo reale.
18: Il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Stiamo parlando di caro energia, di bollette. Tra l'altro proprio ieri Magis ha approvato investimenti per oltre 250 milioni di euro destinati in larga parte allo sviluppo energetico e infrastrutturale del territorio. Stiamo cercando di capire a che punto sia la sicurezza energetica italiana e abbiamo anche in questa seconda parte di tempo reale ospite proprio Federico Testa, economista, già presidente NEA e oggi presidente Magis. Di nuovo ben ritrovato con noi, professor Testa.
19: Buongiorno, grazie a voi.
18: Allora, eravamo rimasti appunto alle bollette, al gas, alla quota di rinnovabili che aumenta. Le faccio questa domanda: nel 2022, quindi pochi anni fa, Elettricità Futura propose 60 gigawatt di nuove rinnovabili in 3 anni con 85 miliardi di investimenti privati. Era secondo lei un piano realistico? Che cosa nel frattempo, diciamo, si è inceppato o ha rallentato? Azione politica, autorizzazioni, rete, accumuli, territori, soprintendenze, nimbi?
19: Guardi, allora, Elettricità Futura fa il suo mestiere, cioè propaganda le proposte dei soci. Non è così semplice, cioè vede, noi dobbiamo certamente avere più energie rinnovabili. Come le dicevo prima, non solo sole evento, sì, per esempio dobbiamo avere, pensare anche di fare qualcosa utilizzando le biomasse, perché il vento e il sole tecnicamente si chiamano energie discontinue non programmabili,
18: intermittenti, no, esattamente, quando va giù il sole,
19: esatto. Ecco, allora,
18: e quindi ci vuole un portafoglio, diciamo, che sia composito per poter far fronte a tutto, a
19: parte... e quindi anche cose, sì, che sì, si accendono e ci danno l'energia senza la quale non possiamo stare, non siamo abituati a stare, anche nei momenti appunto,
18: certo,
19: non c'è il sole.
18: Infatti il tema degli investimenti appunto in campo energetico è molto ampio, non esclude, se poi andiamo a vedere anche a lungo termine, anche la possibilità del nucleare. Tutto sta a capire effettivamente che cosa vada speso subito per ottenere energia subito, che cosa invece vada pianificato magari nel tempo, in medio e lungo, in medio e lungo termine, no?
19: Certo, assolutamente.
18: E magari ci arriviamo. Senta, poi dicevamo prima, nella prima parte, che il prezzo dell'elettricità in Italia resta spesso agganciato al gas, anche quando una quota crescente di energia viene prodotta da fonti rinnovabili. Appunto, per esempio, quando i produttori rinnovabili vendono energia a prezzi alti, per esempio voi avete comunque fatto un cambio di passo, perché avete superato la quota verde rispetto al gas, però comunque l'energia rimane agganciata al gas, quindi si parla in questo caso di extra profitti. Questi margini dove finiscono? Mi verrebbe da dire, e sperare in nuovi investimenti.
19: Allora, certamente finiscono i nuovi investimenti, perché ce n'è da fare moltissimi. Pensi solo al tema delle reti.
18: Sì.
19: Allora, tutti noi veniamo da una storia in cui a casa, dove viviamo, 3 kW, 3,5 kW di potenza.
18: Sì.
19: E vabbè, dopo abbiamo cambiato il clima, abbiamo cominciato ad avere,
18: certo,
19: se possibile, i condizionatori.
18: Oramai, vabbè, con 3,5 kW non ci fai più nulla. Cioè,
19: ecco, vabbè, siamo passati a 4,5, 6, una cosa del genere. Però lei tenga conto che se dovesse andare tutto a energia elettrica, quindi riscaldamento, piastra induzione, certo, acqua calda, magari di caricare anche la macchina, a lei servono 13 kW. Vuol dire che in un condominio dove c'erano 10 appartamenti, una volta si faceva con 30 kW e adesso ce ne vogliono 130. Non è così, bisogna portarceli, ci vogliono i fili. Ecco, che bisogna produrre l'energia, e poi ci vogliono le reti che li portano fino a là.
18: Ci vogliono le reti e ci vogliono gli accumuli anche, no? Perché cioè le reti servono a collegare anche le zone più remote di produzione energetica, perché se parliamo di pannelli solari, che ne so, installati su tutti i capannoni industriali, bisogna che poi da lì la rete
19: la
18: trasporti.
19: Ma poi bisogna portarla a casa, capito?
18: Sì.
19: A casa, nella strada sotto casa nostra non ci sono normalmente cavi che possano portare tutta l'energia elettrica che servirà nel futuro.
18: Sì.
19: Quindi ci sono da fare grandi investimenti anche per cambiare quei cavi lì e renderli più potenti e quindi in grado di reggere carichi più potenti.
18: Ecco, lei, Presidente Testa, negli ultimi mesi ha sostenuto la necessità di rafforzare proprio il ruolo delle multi-utility venete nella gestione delle reti elettriche, distribuzioni, concessioni energetiche, anche per evitare che il valore prodotto dall'energia lasci il territorio. Voi avete appunto appena approvato questi 250 milioni di investimenti, in larga parte destinati a rinnovabili, in un sistema sempre più basato su produzione distribuita e accumuli, quanto diventano strategiche le reti locali più forti in mano, diciamo, alle aziende venete?
19: Guardi, la situazione è questa. L'Enel ha più dell'80% della distribuzione in Italia, quindi vuol dire che queste le risorse che derivano da questa attività prendono la strada per altre destinazioni, cioè vanno a Roma, e, ma non per fare una battaglia localista,
18: sì.
19: L'Enel è al 23% del ministero, quindi è il pubblico, lo Stato c'ha il 23%.
18: Partecipata dallo Stato, sì.
19: Il secondo socio è BlackRock, il più grosso fondo speculativo mondiale. Il terzo socio è il fondo speculativo norvegese. Il quarto socio è un socio di Dubai.
18: Sì.
19: Allora, ecco. Ha senso che noi con quello che paghiamo nel nostro territorio per queste cose, che sono centinaia di milioni all'anno, vadano a finire i fondi speculativi. Proviamo a capire se ha senso trattenerli sul territorio, quindi far pagare meno le bollette e magari recuperare risorse che possono andare per fare quegli investimenti di cui dicevamo, e anche in altri settori. Lei pensi al problema che avrà la nostra regione, che ha già e che avrà la nostra regione, su tutto il tema degli anziani. Sarà che io mi sento vicino a quelli lì. Dove li troviamo le risorse per poter fare queste cose? Insomma, proviamo a capire se ci sono altri campi che ci possono dare una mano.
18: Certo.
19: Ecco,
18: tutto interconnesso. Poi però adesso facciamo una breve pausa, nel senso che ci ascoltiamo un po' di musica nel frattempo, così ci pensiamo su, perché quello che poi le voglio chiedere alla fine è come facciamo a prenderci il possesso di queste reti, no? Perché immagino che ecco, e poi parliamo anche di mix energetico, che mi sembra un tema molto interessante, professor Testa.
19: Va bene,
18: certo.
19: Grazie.

0: anche la musica in qualche modo veicola energia. Di energia stiamo parlando questa mattina a Radio Verona a tempo reale per capire qual è il livello di sicurezza energetica del nostro paese. Lo stiamo facendo con il professor Federico Testa, nonché presidente Magis. Di nuovo eccolo qui al telefono con noi. Di nuovo buongiorno,
1: presidente. Buongiorno.
0: Ecco, lei appunto parlava prima della necessità di ritornare in qualche modo in possesso, o di prendersi il possesso, lo dico in modo inelegante comunque, delle centrali di produzione energetica che insistono sul territorio, oltre che di distribuzione. Come si fa concretamente? Cioè, se una centrale appartiene a l'Enel,
1: allora, sì, ecco. L'Enel ha in concessione da una vita queste centrali. Allora, queste centrali vanno messe a gara, perché ha senso che le concessioni non siano per sempre, e il Veneto si attrezza mettendo insieme, io credo, la regione, gli operatori della regione. Abbiamo istituzioni finanziarie nella nostra regione.
0: Ecco, occorre una norma. Occorre una norma per arrivare a questo. Cioè,
1: bisogna chiedere permesso
0: a qualcuno. No.
1: Le concessioni devono scadere dell'idroelettrico. Scadono tutte nel 2029.
0: Ah, ok.
1: E quindi la regione dice: noi vogliamo fare le gare e vogliamo che concorra un soggetto pubblico privato che garantisca una maggiore distribuzione sul territorio dei margini che questi impianti fanno. Quindi si può fare.
0: Quindi la previsione realistica è, alla scadenza del 2029, insomma, con bandi di gara, riuscire a prendere appunto queste, queste.
1: Bisogna partire prima, cioè non dico che siamo in ritardo, ma bisogna cominciare a ragionare di queste cose adesso, perché bisogna trovare i soldi per poterlo fare. Ma ripeto, guardi, quindi, su alcune di queste cose di energia ci sarà sempre più bisogno, quindi le risorse si trovano. A noi, a Magis, sono venuti a proporre di finanziarci i fondi pensionistici americani, si figuri. Quindi perché investi in cose di cui c'è bisogno e ce ne sarà sempre più bisogno? E quindi sono soldi sicuri, cioè sono investiti non in cose speculative, ma sono cose investite in impianti e quant'altro che garantiscono anche chi
0: quindi,
1: deve investire,
0: ecco,
1: e tengono i tassi bassi.
0: Ecco, lei sottolinea quindi anche il fatto, insomma, che occorre un coordinamento. Per avere le reti bisogna fare rete, no? Ecco.
1: Assolutamente sì.
0: Senta, presidente Testa, adesso l'ultimo capitolo riguarda appunto la volontà dell'Italia di ridurre davvero la dipendenza dal gas estero. Qual è il mix realistico dei prossimi 10-15 anni? Quante rinnovabili subito? Quanta rete? Quanti accumuli? Quale ruolo per il gas di transizione? E quale spazio eventualmente per il nucleare anche di nuova generazione come gli SMR?
1: Lei mi dà un'ora e mezza
0: per rispondere. Le do due minuti.
1: Allora, dobbiamo crescere nelle rinnovabili, quindi c'è bisogno di investire ancora lì. Dopodiché il gas può servire per la transizione, ma a calare. Dobbiamo fare le altre energie, dove insomma cercare, per esempio, noi a Verona stiamo cercando di investire anche nella geotermia, cioè andare sottoterra a prendere l'acqua calda e portarla su. E il nucleare, io non ho pregiudiziali ideologiche, cioè può essere una soluzione, però dobbiamo sapere che prima di 10 anni lei non avrà impianti piccola dimensione.
0: Lei è anche ottimista a 10 anni, chiaro.
1: Ma... No, ecco. No, ma dico,
0: per carità,
1: ragionevolmente, ecco, poi c'è tutto il tema della fusione nucleare che risolve tutti i problemi del nucleare come abbiamo pensato, conosciuto nel passato, cioè non ha scorie, non utilizza uranio, non... Ecco, E quindi abbiamo un bisogno di ricerca che non finisce più.
0: Certo, e quindi non abbiamo fretta, diciamo, di scegliere subito la tecnologia, anche perché quando magari ci vengono a parlare di reattori puliti bisogna vedere che quella pulizia magari non derivi da un riprocessamento che ha danneggiato l'ambiente in Francia, per esempio. No,
1: non c'è dubbio. No, ma insomma, assolutamente.
0: È tutto molto collegato. Io, ecco, poi però le chiedo solo una cosa, siccome ci sono stati anche degli annunci così a spot... ma torniamo al nucleare, eccetera. Concretamente, cioè, gli investimenti quali sono? Anche perché immagino che se abbiamo 10 euro da spendere, dobbiamo, visto che abbiamo bisogno di energia subito, vadano spesi la maggior parte di questi per qualcosa di immediato, tipo energie rinnovabili.
1: Adesso devono andare nelle rinnovabili, dopodiché bisogna aspettare che la tecnologia sui reattori modulari a fissione vada avanti e quindi essere pronti a capire cosa sono davvero, come funzionano e quant'altro, e poi sulla fusione fare tutti gli investimenti che servono. Tanto per dirle, in Italia su tutto quello che è il nucleare noi abbiamo una scuola dietro, cioè nei primi 5 paesi del mondo noi ci siamo, ma 5 stando larghi come competenze tecniche.
0: Nonostante quindi, tutto, nonostante il fatto che siamo
1: nonostante usciti i nostri scienziati sono ancora tra i migliori al mondo su questo.
0: Ecco, quindi insomma,
1: e quindi
0: non siamo
1: sbagliati. C'è da dargli le risorse per poter fare le cose. Che devono essere fatte.
0: Abbiamo parlato con Federico Testa, economista, professore ordinario all'Università di Verona, già presidente Enea, oggi presidente Magis. Grazie presidente Testa di essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
1: Altrettanto, grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Questa è Radio Verona.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Non mi sa imbucare la fogliatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
0: Si chiude Tempo Reale, io sono Luca Del Ponte, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, ora le news locali.
13: Sono le 9:01.
14: Ora esatta, in collaborazione con...
15: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
14: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate, 3 giorni di musica, cultura e socialità per celebrare la riapertura di via 20 settembre dopo i lunghi lavori del cantiere. Da domani a sabato Veronetta ospita il weekend di quartiere promosso da comune, associazioni, residenti ed esercenti. Da sabato pomeriggio e per tutta domenica via 20 settembre sarà chiusa al traffico con tavolini all'aperto, mercatini, laboratori e iniziative per tutte le età. Tra poco in cronaca le principali notizie.
14: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È giovedì 21 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. A Verona, celebrati ieri nella Basilica di San Zeno i primi vespri della festa del patrono. Nell'omelia il vescovo Domenico Pompili ha invitato istituzioni e amministratori a sostenere il ruolo attivo dei giovani nella società. Oggi alle 18:30 la celebrazione solenne in Basilica. Sentiamo Giovanni Salvatori.
16: Ci sono i giovani al centro della riflessione del vescovo Domenico in occasione della festa del patrono di Verona, San Zeno. Quel San Zen che ride, immagine di un adulto che dà fiducia, ispira fiducia e che è preso a testimonianza dal presule nei vespri che hanno preceduto le celebrazioni del 21 maggio per rivolgersi alle giovani generazioni, protagoniste di questi tempi incerti, ai quali, dice Domenico, gli adulti spesso guardano con uno sguardo corrucciato che li dipinge sdraiati, assenti, indifferenti. Ma non è così, perché la loro mobilitazione non è mancata nell'ambito dei diritti e della qualità della democrazia e del cambiamento climatico, anche se proprio loro, i giovani, sono bloccati dalla precarietà occupazionale, dall'aumento del costo della vita, dalle tensioni geopolitiche. Quando i giovani non si accontentano, già dicono qualcosa di vero, rileva però Monsignor Pompili, che poi ammonisce: le istituzioni comprendano quello che frena e ciò che invece può favorire il ruolo attivo dei giovani nel percorso di vita per avvicinarsi allo sguardo sorridente di San Zeno, il vescovo moro, patrono di una Verona in cui pure quel patrimonio di energie giovanili non manca. Le celebrazioni celebrazioni proseguiranno in Basilica con la messa e il rito dell'offerta dell'olio da parte dei sindaci del vicariato foraneo e del primo cittadino di Verona, l'olio che arderà per tutto l'anno davanti all'urna con il corpo del santo patrono.
0: Ieri l'approvazione del bilancio 2025 dall'assemblea dei soci di Magis, conti in positivo per la multi utility veronese nell'anno in cui l'energia prodotta da fonti rinnovabili ha superato quella da fonti convenzionali. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente Magis Federico Testa.
16: Le cifre erano note, ma con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci sono ufficiali e sono cifre che sorridono, quelle di Magis, la multi utility veneta che licenzia il primo bilancio dal cambio di brand con il nuovo nome a simboleggiare il superamento delle due identità veronese vicentina della vecchia GSM AM per approdare ad una visione sempre più integrata di un gruppo che punta ad essere player di rilievo del mercato nazionale dell'energia. 204 milioni di euro di margine operativo lordo, più 14% rispetto al 2024, un utile netto che sale a 58 milioni, il salto di qualità in termini di transizione ecologica con il sorpasso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quella derivante da fonti convenzionali.
17: Abbiamo fatto 140 milioni di investimenti in impianti eolici e fotovoltaici e abbiamo posto alcuni problemi molto seri che adesso speriamo di affrontare. Uno per tutti, riportare in Veneto il controllo delle dighe dell'idroelettrico, che sono quasi tutte di soggetti di un soggetto fuori dal Veneto e che invece devono distribuire ricchezza alle imprese e ai cittadini del Veneto.
16: Risultati che si traducono in particolare in dividendi per i soci, comuni di Verona e Vicenza, rispettivamente 19,2 e 12,2 milioni, oltre ai 25 erogati in forma di bonus sociali e ad altre forme di supporto ai territori.
0: Borsa, l'Europa parte poco mossa, Milano sulla parità, ora il traffico.
18: Viabilità.
0: Allora, sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Milano troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Vicenza Ovest e Verona Sud. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud 2 km di colonna per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1, sempre verso sud anche i mezzi pesanti restano in fila per traffico tra Bressanone e chiusa Val Gardena. In città si va normalizzando la situazione traffico, ancora leggermente congestionata sulle principali arterie. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
19: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
20: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 21 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Qualsiasi cosa abbiate in programma, il vostro umore sarà più tranquillo e rilassato e riuscirete a vedere il bicchiere, se non pieno, almeno a tre quarti. Toro, qualche piccolo imprevisto riuscirà a mettervi di cattivo umore già dalla mattina e poi recuperare la serenità sarà difficile. Cercate di non rovinarvi del tutto la giornata. Gemelli, oggi non ci sarà quasi nulla che vi vada veramente storto. Sul lavoro riuscirete a concludere anche dei buoni affari. Nel privato sbrigherete in fretta le solite incombenze. Cancro, il consiglio di oggi è di non fare programmi, ma di prendere le cose così come vengono. Sarà la strategia migliore per non farsi prendere alla sprovvista dagli imprevisti. Leone, non riuscirete a fare quello che vi eravate messi in mente e la cosa sarà molto seccante. La serata, per andare bene, avrà bisogno che sorridiate un po' di più. Vergine, giornata abbastanza tranquilla, in cui potrete dedicarvi alla vostra routine e trarne parecchio vantaggio. Sul lavoro avrete sempre tutto sotto controllo. Bilancia, buona giornata, cercate di godervela il più possibile. Sul lavoro le cose andranno meglio del solito e riuscirete ad essere molto produttivi. Scorpione, non sarà una giornata eccezionale, quindi cercate di prenderla con le pinze. Sul lavoro muovetevi con cautela senza dare nulla per scontato. Sagittario, non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi, ma riuscirete ugualmente a divertirvi. Sul lavoro verrete in contatto con persone interessanti. Capricorno, oggi potete dedicarvi alle vostre cose senza altre distrazioni, che si tratti di casa o di lavoro. Potrete esaudire quindi tutti gli arretrati. Acquario, il vostro umore oggi sarà sereno, sul lavoro non ci saranno difficoltà, anzi, riuscirete a ottenere tutti i vostri obiettivi. Anche la serata riuscirà a non deludervi. Pesci, giornata un po' lenta la vostra, dove non avrete molta voglia di fare quello che vi eravate messi in mente. Sul lavoro vi trascinerete perdendo molto tempo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
18: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
21: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Serata in centro zero stress?
25: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
24: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
26: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
27: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
28: Radio Verona.
29: And now, the moment you've all been waiting for.
30: Radio Verona giravoce.
31: Giravoce.
30: Radio Verona flashback.

Bellini, voilà, su Radio Verona. L'abbiamo anche vista come presentatrice co-presentatrice, co-conduttrice agli Eurovision, veramente simpatica, umile, bravissima. L'abbiamo ritrovata anche in apertura di Giravoce. Buongiorno, buon giovedì, siete con Nadia De Nicolò insieme anche quest'oggi fino alle 13, subitissimo. Come sempre vi ricordo le nostre coordinate: 335 60 11 610 per interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, radioverona.it, il nostro sito internet. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, non è finita assolutamente qua, potete ascoltarci ovviamente se lo volete anche in DAB, da ogni dove della nostra penisola. E poi ci sono le pagine social, Instagram, Facebook, dove scoprire i nostri video, le nostre foto, i nostri contenuti che postiamo, mettere un like, un mi piace, un cuoricino, quello che volete voi. Ah, sarà una mattinata caliente, stavo giusto dando poc'anzi un occhio al meteo. Bel tempo è previsto, arrivate lo Swift.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: Non mi sei bucato fuori duro domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che Washington e Teheran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Ma il Pentagono torna a minacciare. Gli Stati Uniti sono pronti all'azione, dice il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carni a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'automobilista ha fuggito, un 39enne italiano, e poi è andato a costituirsi. Il risultato positivo sia ad alcol che a droga test è stato arrestato. Tornano a tremare i campi flegrei, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro in mare e a una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 5.50. È in corso uno sciame sismico, come spiega l'INGV. Non si registrano danni, tranne alcuni leggeri cedimenti a bacoli. Chiuse le scuole nei comuni flegrei e in alcuni quartieri di Napoli. Tennis, giovedì di quarti di finale ad Amburgo. Luciano Darderi affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur per un posto in semifinale. Possibile doppio impegno per Bolelli e Vavasori, che dovranno prima recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dombia, per poi, in caso di successo, affrontare ai quarti un altro duo francese. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo.

0: e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Mystical Magical, 9:43 minuti il nostro giovedì. Sì, e da oggi arriva un bel anticipo d'estate. Ci sarà il sole, le temperature si alzeranno, in alcune location potrebbero anche arrivare a 28-30 gradi, e per ciò che concerne tutta la nostra penisola, al sud dell'Italia, la prossima settimana raggiungeranno anche i 35 di gradi, quindi c'è questo bel anticipo d'estate che vivremo insieme nel weekend. Clima primaverile, da primavera inoltrata, direi semi-estivo, quindi delle belle giornate quelle che ci aspettano al momento. Gli esperti ci rassicurano, dicono che vivremo un weekend soleggiato. Vi ricordo che poi anche domani e sabato insieme scopriremo i tanti eventi da vivere anche nel nostro territorio. In tutto il fine settimana ce ne sono davvero tanti, anche a questo giro, in questo weekend. Zara Larsson ora sulla prima unica radio di Verona, la musica più bella, quella nuova, Lush Life.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: La nuova stagione è partita!
8: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
7: Il trekking firmato CMP.
8: Il Made in Italy di Australian.
7: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
8: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
7: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
11: Cadere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
14: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Puntualissimi, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia. Edizione informativa completata proprio dal meteo. E c'è Luca Del Ponte.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Grave incidente nella tarda serata di ieri a San Pietro in Cariano, in via Monga, dove un ciclista è stato investito poco dopo le 22:30. Sul posto sono intervenute un'ambulanza infermierizzata e l'auto medica del SUEM 118. Il ferito, soccorso in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. Per i rilievi presente la polizia stradale. Tra poco in cronaca tutti gli altri fatti locali.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 21 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Nella Basilica di San Zeno, celebrati ieri i primi vespri della solennità del patrono di Verona, davanti alle autorità civili, militari e religiose, il vescovo Domenico Pompili ha invitato le istituzioni a sostenere il ruolo attivo dei giovani nella società, ricordando che l'arte della vita non sta solo nell'imparare a soffrire, ma anche a sorridere. Oggi alle 18:30 la celebrazione solenne in Basilica. Domenica torna la festa dei popoli a Villa Buri, a Verona, oltre 30 nazionalità presenti tra incontri, musica, sapori del mondo e momenti di riflessione. Alle 11:30 partirà anche la camminata interreligiosa per la pace, nel servizio di Valentina Burati, Don Giuseppe Mirandola, direttore del centro pastorale Immigrati.
5: Colori, profumi e suoni sui prati di Villa Buri. Domenica 24 maggio torna l'evento che da 35 anni mostra una parte di Verona sempre più grande, quella delle decine di nazionalità che lavorano, studiano, vivono in città. Fra stand gastronomici con specialità tipiche, danze tradizionali e artigianato, si viaggia dallo Sri Lanka al Venezuela, dalla Palestina all'Iran. Un appuntamento che punta l'attenzione su un'integrazione ancora complicata.
6: Se torniamo indietro di 30-40 anni, avevamo a che fare con immigrati singoli, maschili o femminili. Oggi abbiamo a che fare con famiglie in generale. Quindi questo vuol dire un altro approccio, vuol dire anche un altro pensiero. Persone che sono arrivate da piccole o nate in Italia e che quindi si pongono nei confronti anche del nostro paese come il loro paese.
5: Anche chi in Italia ci è nato lotta per sottrarsi a pregiudizi ed etichette. La marginalità delle cosiddette seconde generazioni è una questione sociale non più trascurabile.
6: Continuando a puntare sull'emergenza, sottolineando l'emergenza di Lampedusa, degli sbarchi, di chi arriva dalle rotte balcaniche, non abbiamo dato attenzione necessaria a questi percorsi interculturali e interreligiosi di cui invece avremo oggi, ci accorgiamo, grandemente bisogno.
4: Tre giorni di musica, cultura e socialità per celebrare la riapertura di via 20 settembre dopo i lunghi lavori del cantiere. Da domani a sabato Veronetta ospita il weekend di quartiere promosso da comune, associazioni, residenti ed esercenti. Da sabato pomeriggio e per tutta domenica via 20 settembre sarà chiusa al traffico con tavolini all'aperto, mercatini, laboratori e iniziative per tutte le età. Verona apre i suoi giardini più nascosti. 45 aree verdi saranno visitabili sabato e domenica per un weekend dedicato a natura, cultura e sostenibilità. Ogni giardino sarà accompagnato da informazioni botaniche, storiche e architettoniche disponibili online e nei luoghi dell'iniziativa. Previsto anche il coinvolgimento di circa 200 volontari delle scuole superiori. Venerdì 30 maggio, traffico a rischio lungo l'asse del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Prevista una maxi deviazione dei mezzi diretti tragitti in Germania attraverso Tarvisio e Salisburgo, con oltre 100 km in più da Verona alla Baviera. Obbligo di uscita dalla A22 a Vipiteno e stop ai mezzi pesanti verso nord dalle 7 alle 20. Le autorità invitano ad evitare viaggi sulla tratta. È tutto, tra meno di un'ora alle 11 le prossime news locali, adesso le previsioni del tempo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, giovedì 21 maggio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione. Avremo nello specifico a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo qualche addensamento serale, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 15. Venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio sempre deboli da sud e sud-ovest. Ovviamente non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Sound, quello inconfondibile dei Simple Minds, Waterfront su Radio Verona. 10 e 12 minuti, si apre così un'altra ora da vivere insieme, la nostra mattinata in diretta. Siete con Nadia, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Sabato ci sono tantissimi eventi e tra i tanti torna anche la manifestazione campale di Pentecoste, tra poco insieme ne parliamo. Subito Harry Styles, American Girl.

Girls, Harry Styles, 10 e 15 minuti. Il prossimo sabato, dopodomani, il 23 maggio, con inizio alle 18, con il suono della campana maggiore della Torre dei Lamberti, prenderà il via la 15ª edizione della manifestazione Campane di Pentecoste. Seguiranno poi fino a sera una serie di concerti di campane eseguiti con la tradizionale tecnica manuale di suono alla veronese, coinvolgendo i principali campanili del centro storico di tutta la città di Verona, di tutto il cuore di Verona. Quindi sarà un evento bellissimo da vivere a Verona. Secondo un programma definito, con la partecipazione di più gruppi di suonatori. Quindi c'è questo evento molto bello, suggestivo da vivere, manifestazione che si concluderà intorno alle 20 con l'ultimo concerto previsto alla cattedrale di Santa Maria Assunta, dove c'è la più grande campana, pensate, pesa 4566 kg al mondo, in grado di compiere una rotazione completa di 360 gradi. Hertz ora, Purple Disco Machine, Wonderful Life.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicezia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
10: Chiama 045 561 500.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrad. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
14: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
15: In collaborazione con
16: distributori di benzina al risparmio.
17: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
18: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Saranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz, ma il Pentagono torna a minacciare e gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Intanto la nuova autorità sullo stretto di Hormuz annuncia la creazione di una zona marittima controllata. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, sulla base dei quali ha espresso la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con la Russia. Il cancelliere tedesco Merz scrive intanto ai leader dell'Unione Europea, proponendo di rendere Kiev un membro associato dell'Unione. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ed una profondità di 3 km è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5.51 e nei vicini comuni dell'area flegrea occidentale. Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, scuole chiuse a Bacoli e Pozzuoli. Calcio, il re di Coppa colpisce ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico il suo quinto trionfo in questa competizione. I Villains tornano a vincere un titolo europeo dopo 44 anni. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico.

0: come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Saif, 10 e 46 minuti nel nostro giovedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Buona mattinata, buon lavoro, buone commissioni, buon qualsiasi cosa voi stiate facendo, insieme fino alle 13. La sento.

48 minuti dopo le 10 del mattino nel nostro giovedì, le notizie quelle belle da condividere che noi giungono dal nostro territorio, da Verona, dalla provincia, ma anche dalla montagna. Al via la prima uscita primaverile di Cammina Parco 2026, il parco naturale regionale della Lessinia inaugura la nuova stagione di camminate. Lo fa partendo da Malga de Rocon nel comune di Arbezzo, una nuova stagione di escursioni e attività dedicate proprio alla scoperta del territorio, della biodiversità, dell'inclusione. C'è questa bellissima opportunità da vivere e si parte proprio dalla Malga per poi passeggiare tutti insieme. Si inizia praticamente a ridosso della giornata ecologica regionale che è dedicata alle api, un'iniziativa molto importante che si inserisce nella settimana dei parchi del Veneto promossa proprio dalla nostra regione, dalla regione Veneto. L'appuntamento è per domani venerdì 22. Organizzato proprio in concomitanza con la giornata mondiale della biodiversità, dalle ore 10 questo grande appuntamento coinvolgerà studenti, famiglie e cittadini in una mattinata all'aria aperta tra natura, educazione ambientale e conoscenza del territorio. Al via le lunghe passeggiate in montagna, quelle primaverili, quelle belle sotto il sole. Zainora!

0: Zayn Sideways su Radio Verona. Tra poco torniamo con Malika Yan.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per 2 persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260 1261.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
17: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
18: Radio Verona, gira voce.

0: Emozionante e incantevole, Malika Ayane, Come foglie su Radio Verona. Canzone che ci porta verso l'informazione. Pronto Luca Del Ponte, ascoltiamo la sua voce per riuscire a scoprire tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Maxi sequestro di droga a Castel d'Azzano, dove i carabinieri hanno arrestato due persone dopo un controllo stradale. I militari della compagnia di Villafranca hanno scoperto nell'abitazione di un 49enne incensurato ben 31 kg di hashish. In locali attigui utilizzati da un 21enne già noto alle forze dell'ordine, trovati anche mezzo chilo di hashish e una dose di cocaina, sequestrati contanti, cellulari e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È giovedì 21 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Era ricercato per una sparatoria avvenuta nel settembre scorso in Sicilia, ma è stato rintracciato e arrestato nel veronese. Un 33enne albanese è stato bloccato dai carabinieri in un'abitazione di Castagnaro dove si nascondeva. Secondo l'accusa avrebbe ferito con alcuni colpi di pistola due uomini durante una lite a Scicli nel Ragusano. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Grave incidente nella tarda serata di ieri a San Pietro in Cariano. Un ciclista di 39 anni è stato investito intorno alle 22.30 in via Monga da un'auto guidata da un 76enne del posto. L'uomo, residente in zona, è stato soccorso dal suo M118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Nella Basilica di San Zeno, celebrati ieri i primi vespri della solennità del patrono di Verona, davanti alle autorità civili, militari e religiose, il vescovo Domenico Pompili ha invitato le istituzioni a sostenere il ruolo attivo dei giovani nella società, ricordando che l'arte della vita non sta solo nell'imparare a soffrire ma anche a sorridere. Oggi alle 18.30 la celebrazione solenne in Basilica. Domenica torna la festa dei popoli a Villa Buri a Verona, oltre 30 nazionalità presenti tra incontri, musica, sapori dal mondo e momenti di riflessione. Alle 11.30 anche la camminata interreligiosa per la pace. Tre giorni di musica, cultura e socialità per celebrare la riapertura di via 20 settembre dopo i lunghi lavori del cantiere. Da domani a sabato Veronetta ospita il weekend di quartiere promosso da comune, associazioni, residenti ed esercenti. Da sabato pomeriggio e per tutta domenica via 20 settembre sarà chiusa al traffico con tavolini all'aperto o mercatini, laboratori e iniziative per tutte le età. Verona apre i suoi i giardini più nascosti. 45 aree verdi saranno visitabili sabato e domenica per un weekend dedicato a natura, cultura e sostenibilità. Ogni giardino sarà accompagnato da informazioni botaniche, storiche e architettoniche disponibili online e nei luoghi dell'iniziativa. Previsto anche il coinvolgimento di circa 200 volontari delle scuole superiori. Venerdì 30 maggio, traffico a rischio lungo l'asse del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Prevista una maxi deviazione dei mezzi diretti in Germania attraverso Tarvisio e Salisburgo, con oltre 100 km in più da Verona alla Baviera. Obbligo di uscita dalla A22 a Vipiteno e stop ai mezzi pesanti verso nord dalle 7 alle 20. Le autorità invitano ad evitare viaggi sulla tratta. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Serata in centro, zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Il passato che torna ogni ora, Duran Duran su Radio Verona, un altro flashback, un'altra emozione che giunge da tanti anni fa alle 11:10 minuti in questo giovedì on air in diretta. Siete con me che sono Nadia Di Nicolo, ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610 se volete scriverci. Tra poco parliamo dei Verona Mineral Show che torna in fiera a Verona a partire proprio da domani.

0: Angelo che è tornata a Notte Poetica su Radio Verona, 11:15 minuti. Appuntamento a Verona a partire da domani con il mondo dei minerali. Sì, e si continuerà per tutto il weekend fino a domenica. Verona Fiere apre le porte a Verona Mineral Show, storica mostra mercato dedicata agli appassionati di minerali, di pietre, di fossili animali, di vegetali. Fossili vegetali ovviamente, non di piante, di gemme, di pietre preziose, bijou, giunta all'edizione numero 73. La manifestazione riunisce ben 270 espositori, dei quali 153 italiani e 122 esteri, che provengono da 25 paesi diversi, e si sviluppa in 12.000 metri quadrati di area espositiva. 3 giorni tra cristalli, minerali, gioielli, una 3 giorni davvero molto bella da vivere a Verona. Ampio spazio sempre in fiera, riservato anche ai laboratori interattivi pensati per avvicinare anche i piccini alla geologia e alle scienze della terra. Ma in scena, sempre a Verona Mineral Show, anche il progetto Arti e Mestieri, un percorso speciale che Verona Fiere, in collaborazione con Orienta Verona, dedica all'orientamento e alla formazione, pensato proprio per avvicinare tutti i giovani agli antichi mestieri e alle professioni tecniche attraverso laboratori itineranti all'interno delle diverse manifestazioni fieristiche anche a Verona Mineral Show. E poi ci sarà anche l'arte a portata di mano e di pietra nel padiglione numero 5, una rassegna davvero molto importante quella che vivremo. Sempre al padiglione numero 5 torna la mostra immersiva 100 anni nell'abisso. Saranno tante le emozioni da vivere. Si parte per l'appunto domani, si continua fino a domenica sera in fiera a Verona.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue,

0: this. Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: La nuova stagione è partita.
4: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
11: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto del parlamentare 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. E altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Un tasso alcolemico 4 volte il consentito. Un uomo visibilmente ubriaco e sotto stupefacenti si è messo nella notte alla guida della

0: 26. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding. Tra le teste di serie anche Cobolli e Darderi. Intanto c'è Amburgo, Darderi sfida nei quarti dei minore. In campo anche il doppio Bolelli-Vavassori. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker.

0: www.taglialui.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Michael, Mary J. Blige, Jazz su Radio Verona, 11:42 minuti nel nostro giovedì che stiamo vivendo insieme. Tra poco parliamo anche di Giardini Aperti Verona, un patrimonio di giardini da visitare nei prossimi giorni. Subito Tiziano Ferro, Hai delle isole negli occhi.

Gaetano Ferro, 11:46 minuti, questa è Radio Verona. Verona custodisce uno spettacolare patrimonio di giardini, alcuni segreti, un patrimonio che eccezionalmente, grazie alla manifestazione Interno Verde Giardini Aperti a Verona, si apre a tutti quanti noi, alla collettività. Quindi per abitanti, per i turisti, sia il prossimo sabato che domenica 24 maggio si potranno esplorare oltre 40 giardini, location bellissime, location verde, dense di suggestioni, di ricordi, attraverso i quali è possibile leggere storie e cambiamenti vissuti dalla città. Un patrimonio di giardini e cortili segreti svelato proprio con Giardini Aperti Verona, grande kermesse che si svolgerà il prossimo weekend, una kermesse bellissima. Potete iscrivervi, ci sono iscrizioni aperte online, c'è questo programma anche che visualizzabile sempre sulla pagina interattiva online, al link dedicato di questa bella kermesse Interno Verde Giardini Aperti Verona. Una bella idea per questo fine settimana in cui il meteo sarà clemente e soleggiato, per vivere qualche ora all'aria aperta all'insegna della storia della nostra città. Arriva Justin Bieber, ora Love Song.

0: 53 minuti dopo le 11 del mattino, continueremo a parlare di giardini anche nella prossima ora, perché ci sono i giardini aperti in Civica sia domani che nel weekend, sabato e domenica. In arrivo su Radio Verona anche l'informazione curata da Luca Del Ponte.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
5: Mom!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per 2 persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Niccolò Filippucci su Radio Verona, canzone che ci porta verso un'informazione. Pronto Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa locale completata dalle ultime di sport con Alessandro De Pietro e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Maxi blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Veneto e Toscana contro un presunto gruppo criminale di matrice sinta accusato di rapine e furti seriali. L'operazione, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha portato a diverse ordinanze di custodia cautelare e numerose perquisizioni tra Vicenza e Pisa. Coinvolta anche Verona. Secondo gli investigatori, gli arrestati avrebbero usato come base operativa la casa abbandonata ad Arbizzano, dove nei mesi scorsi erano stati trovati mummificati i corpi degli anziani proprietari. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Giovedì 21 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente nella tarda serata di ieri a San Pietro in Cariano. Un ciclista di 39 anni è stato investito intorno alle 22.30 in via Monga da un'auto guidata da un 76enne del posto. L'uomo residente in zona è stato soccorso dal suo M118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Nella Basilica di San Zeno, celebrati ieri i primi vespri della solennità del patrono di Verona, davanti alle autorità civili, militari e religiose, il vescovo Domenico Pompili ha invitato le istituzioni a sostenere il ruolo attivo dei giovani nella società, ricordando che l'arte della vita non sta solo nell'imparare a soffrire ma anche a sorridere. Oggi alle 18.30 la celebrazione solenne in Basilica. Arena di Verona verso una stagione lirica da record. Ieri sera in anfiteatro l'evento dedicato alle aziende del progetto 67 colonne, esempio nazionale di fundraising culturale. Presente anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. La stagione partirà il 12 giugno con la Traviata, mentre il 5 giugno l'Arena sarà protagonista della serata UNESCO in Mondo Visione. Sentiamo il vice direttore artistico della Fondazione Stefano Trespidi e in chiusura il ministro Mazzi.
6: Sì, i numeri che soprattutto crescono continuamente. Quest'anno nuovo record di raccolta e un dato che a me piace tantissimo, il nuovo record di fiducia, nel senso che praticamente il 97% del crono dello scorso anno hanno confermato la loro presenza quest'anno, quindi un gruppo che di anno in anno si solidifica sempre di più.
7: L'Arena è anche un emblema, un simbolo del turismo culturale, ha dei numeri eccezionali, 404.000 spettatori, il 60% viene dall'estero, da 130 paesi e gli italiani vengono praticamente da tutte le 110 province. E colgo anche l'occasione oggi per dare uno spunto, perché oggi c'è stato un incontro molto importante a Roma tra il primo ministro indiano e il presidente del Consiglio italiano Modi e Giorgia Meloni. Hanno lanciato il 2027 anno della cultura e del turismo. È un'occasione anche per l'Arena di Verona, perché ricordo che il turismo indiano vale già 4 milioni di pernottamenti in Italia e quasi 400 milioni di euro, e parliamo di un paese che ha 1,5 miliardi di abitanti, che è il paese più popoloso al mondo perché ha oltrepassato la Cina. Quindi invito l'Arena di Verona a lavorare sull'India per il 2027.
5: Domenica torna la Festa dei Popoli a Villa Buria a Verona, oltre 30 nazionalità presenti tra incontri, musica, sapori del mondo e momenti di riflessione. Alle 11.30 partirà anche la camminata interreligiosa per la pace. Venerdì 30 maggio, traffico a rischio lungo l'asse del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Prevista una maxi deviazione dei mezzi diretti in Germania attraverso Tarvisio e Salisburgo, con oltre 100 km in più da Verona alla Baviera. Obbligo di uscita dell'A22 a Vipiteno e stop ai mezzi pesanti verso nord dalle 7 alle 20. Le autorità invitano ad evitare viaggi sulla tratta. E adesso le ultime di sport, calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Luca. È Massimo Margiotta, il primo candidato e unico candidato in questo momento per la successione eventuale di Sean Sogliano, se il Verona non dovesse trovare l'accordo tecnico, perché l'accordo economico è già stato trovato sulla base di un prolungamento di 2 anni dal 2027 al 2029 col suo direttore sportivo. Per Margiotta sarebbe una promozione dal settore giovanile fino alla prima squadra. Margiotta uno dei punti fermi del Verona in questi anni, 6 stagioni di fila, la prossima sarà la 6ª in Primavera 1, tanti giocatori cresciuti passo dopo passo, tanti partendo dai Pulcini, secondo una filiera sempre ben lavorata, con l'ultimo passo che potrebbe fare Margiotta proprio se dovesse saltare l'accordo tecnico, soprattutto con Sogliano. Saltato invece definitivamente quella che era un'ipotesi di Zanzi, vale a dire Matteo Lovisa, il direttore sportivo attuale della Juve Stabia, nei giorni scorsi in sede per un colloquio semplicemente formale, senza mai veramente approfondire nel dettaglio. Per il resto, il solito lavoro di campo del Verona, l'allenamento di oggi, poi il controrovescio verso l'ultima di campionato, prima della Serie B, con la Serie B già ormai acquisita da tempo, Verona alle 20:45 domenica al Bentegodi contro la Roma di Gasperini. Ed è tutto per lo sport.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Radio Verona.
13: Viabilità.
5: Al momento le uniche 2 segnalazioni sono sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia, con rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud invece code per circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1 a causa del traffico intenso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Loving Myself, ormai abbiamo tinto la nostra mattinata di verde, abbiamo parlato dei giardini aperti a Verona, ma parliamo anche delle iniziative della biblioteca civica. A partire da domani fino a domenica, in occasione dell'adesione proprio all'edizione 2026 di Interno Verde, giardini aperti a Verona, giardini aperti anche in civica, un'altra bellissima opportunità da vivere tutti quanti insieme nel weekend. L'evento in collaborazione con Interno Verde sarà arricchito da un fitto programma di iniziative dedicate alla natura e all'ambiente, con merende sotto gli alberi, visite guidate, laboratori per adulti e bambini, itinerari tematici, presentazioni, mostre, installazioni e performance artistiche. Quindi c'è questa altra opportunità da vivere a Verona in biblioteca civica. Lavinia ora con Alvaro Soler, adios!

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicezia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
11: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
12: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: singolo di Rocco Hunt, grintosissimo per l'estate 2026. Con tantissima grinta giunge da noi anche Silvia Beltrami, prontissima ad aggiornarci sui fatti più importanti che riguardano il nostro territorio. Buongiorno,
1: ciao,
0: Silvia.
1: Ciao Nadia, buongiorno, buongiorno a te, i nostri radioascoltatori. Allora, è appena arrivata dai carabinieri di Vicenza una notizia che ci riguarda, che riguarda anche la nostra città, perché nel corso delle indagini per far luce su una sanguinosa rapina avvenuta a Malo nel Vicentino lo scorso marzo, quando una banda di quattro persone ha immobilizzato due coniugi, li ha proprio trattati malissimo, legati ai polsi e caviglie con fili del telefono, lacci di scarpe, hanno torturato il marito con getti d'acqua gelata e hanno minacciato con un bisturi spuntato al volto la donna, i carabinieri di Vicenza questa notte hanno arrestato quattro persone. Due di queste si è scoperto durante le indagini che la sera del 18 marzo, quindi 4-5 giorni dopo la rapina di Malo, si erano introdotti, ricordate i coniugi mummificati trovati a Monterico? Ebbene, loro si erano introdotti in questa villa dove c'erano i sigilli appunto perché avevano lì per portare, diciamo, tutti gli arnesi da scasso. Poi loro erano scappati non appena avevano capito che i vicini avevano dato l'allarme, tanto che i carabinieri avevano trovato appunto in questa casa oggetti da scasso. Si vede che era quasi una sorta di base per parte di questa banda che compiva rapine. Ecco, questo è un inquietante risvolto, un inquietante retroscena, perché insomma
0: è
1: un collegamento proprio particolare, sì. E dopo loro avevano dato l'allarme, era venuto a prendere questi due rapinatori, che sono dovuti ovviamente uscire dalla villa. Era arrivato il basista, che è venuto a prenderli da Vicenza.
0: Grazie Silvia, grazie per questo aggiornamento che fa davvero pensare. A proposito di informazione, torniamo in redazione, arriva quella nazionale e internazionale.
2: Radio Verona Notizie.
3: Un saluto dalla redazione. Legato, preso a pugni e tenuto in ginocchio, un posto del terrore. È il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rientrato in Italia insieme al parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. I due si trovavano a bordo di un'imbarcazione della flottiglia diretta a Gaza, bloccata poi dalla marina israeliana. Tutti gli attivisti sono stati rilasciati. La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati Faro sul distretto di Torino. Perquisizioni a casa e nello studio dell'ex avvocata, ora deceduta, di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, Trapani. Nel frattempo il GIP di

0: al numero 335 60 11 610.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro.

Antonacci, telenovela su Radio Verona, 12:47 minuti nel nostro giovedì e siamo in saluti, ci ritroviamo domani mattina come sempre dopo l'informazione delle ore 9 in arrivo, Chiari a Tiro, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche su Telearena. Quest'oggi in studio c'è il nostro Alessandro De Pietro, vi ricordo che dalle 14 con voi ci sarà Matteo Sandri, dalle 17 Matteo Sambugare, dalle 19 ancora sport con Fuori Gioco. Vi aspetto domani mattina, si conclude con Benson Boone, Men in Man.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
3: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
9: La nuova stagione è partita!
10: A Dosso Buono c'è la nuova collezione, tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio, ogni giorno, vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
12: Verona Top News.
13: Bentrovati e bentrovate. C'è anche l'attore veronese Fabio Testi tra i testimoni ascoltati oggi al processo sulla strage di Piazza della Loggia in corso a Brescia. Davanti alla Corte d'Assise, che vede imputato Roberto Zorzi come presunto esecutore materiale dell'attentato del 1974, Testi ha confermato la relazione avuta all'epoca con una giovane vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese, escludendo però qualsiasi coinvolgimento politico e affermando di non avere mai conosciuto Zorzi. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
12: Radio Verona Notizie.
13: Giovedì 21 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Maxi sequestro di droga a Castel d'Azzano, dove i carabinieri hanno arrestato due persone dopo un controllo stradale. I militari della compagnia di Villafranca hanno scoperto nell'abitazione di un 49enne incensurato ben 31 kg di hashish. In locali attigui utilizzati da un 21enne già noto alle forze dell'ordine, trovati anche mezzo chilo di hashish e una dose di cocaina, sequestrati contanti, cellulari e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Era ricercato per una sparatoria avvenuta nel settembre scorso in Sicilia, ma è stato rintracciato e arrestato nel veronese. Un 33enne albanese è stato bloccato dai carabinieri in un'abitazione di Castagnaro dove si nascondeva. Secondo l'accusa avrebbe ferito con alcuni colpi di pistola due uomini durante una lite a Scicli nel Ragusano. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Si avvicina all'inizio della stagione lirica in arena, che già si preannuncia con numeri record. Ieri sera in anfiteatro, l'oramai tradizionale appuntamento dedicato alle imprese protagonista del progetto 67 colonne e agli sponsor del festival lirico, e la serata sarà trasmessa questa sera alle 21:15 su Telearena. Ospite d'onore René De Silvestro, vincitore di una medaglia d'oro e una d'argento nello slalom alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, una testimonianza che ha emozionato gli spettatori in arena, come racconta al microfono di Mario Pugliero.
12: Essere stato portabandiera è stato qualcosa di magnifico, un onore, una bella responsabilità, e aver guidato insomma tutta la nostra delegazione italiana che poi ha avuto questi risultati è stato veramente qualcosa di indimenticabile. Quell'oro lo desideravo talmente tanto che alla fine sono riuscito a portarlo a casa.
14: Abbiamo detto prima che è un po' la chiusura del cerchio, perché tu ti sei infortunato sulle tue Dolomiti, perché tu sei di San Vito di Cadore, e sulle tue Dolomiti davanti ai tuoi tifosi, a tua moglie, alla tua bambina, hai conquistato la medaglia d'oro. Sembra una favola.
12: Sì, una bella chiusura di un grande cerchio che è partito appunto dall'incidente nel 2013. 17 anni, quindi forse la mente giovane, non so, o comunque le persone che mi sono state vicino non mi hanno fatto sentire diverso, comunque non mi ha fatto mancare niente. Io da quando ho avuto l'incidente ho imparato a tornare alla mia vita normale, anche però in carrozzina, quindi ho imparato a usare la carrozzina e tutto quello che facevo prima, ma in carrozzina. Però non mi sono fatto mai mancare niente, ho fatto tutto quello che facevano, che fanno i 17enni, e poi c'è stato lo sport in mezzo che appunto mi ha indirizzato verso questa strada.
13: Ci sarà anche il giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci tra i protagonisti della prossima estate, piena di musica e spettacoli a Villafranca. Nel Castello Scaligero 15 eventi in programma, ce li svela Ivano Massignan.
15: Quest'anno ci presenteremo con due o tre grandi ritorni, no, i di FIBA, no, la Reunion le chiamano, i CSI, che furono qui per l'ultimo concerto il 15 di luglio del 2000, loro annunciarono l'ultimo concerto e li ripresentiamo 26 anni dopo, quindi una cosa, insomma, sono appuntamenti veramente esclusivi. Apriamo con Baglioni, che poi ci sono cantautori, ma anche intrattenitori come Sigfrido Ranucci, come Gotto, e poi, ripeto, i cantautori sono Masini e Neck. Tra i grandi ritorni ci sono i Blue, che è un grande gruppo inglese che torna dopo anche quello circa 25 anni, si sono riuniti. E poi c'è una cosa quasi esclusiva, che è quello del figlio di Morricone, che dirige le musiche del padre. Questo è l'unico concerto che c'è nel nord Italia, e è una cosa imperdibile.
13: È tutto, grazie dell'ascolto.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
20: Serata in centro 06.
19: stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
19: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Radio Verona.
22: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro Di Pietro, benvenuti a Chiara Tira, naturalmente i vostri messaggi 335 60 11 610, le vostre chiamate 045 96 00 103, un sacco di notizie nella seconda parte di Chiara Tira, intanto però un punto di fatto di quella che è stata la stagione del Verona con chi è stato vicino al Verona, con chi vive anche Verona e il Verona, insomma quotidianamente, come Massimo Donati. Ciao Massimo, buongiorno.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora Massimo, ti chiedo come hai vissuto questa stagione, vedendo le partite, interrogandoti, acquisendo certezze a un certo punto, quelle certezze che sono venute meno, me le racconti dal tuo cono d'ombra, l'annata del Verona?
1: Ma credo che sia anche abbastanza semplice come cosa, nel senso che l'inizio di campionato è stato raccolto meno di quello che in realtà che la squadra meritasse, perché alla fine ci sono state tante partite che sembravano vinte o sorseggiate, qualcuna che era sembrava ormai pareggiata è stata persa, e quindi c'erano segnali che in certe stagioni le cose non vadano nel verso giusto e dici cavolo, è una stagione sfortunata, e questa cosa ha portato fino a finché Zanetti è stato allontanato, e c'è stato un momento secondo me decisivo nelle due o tre partite subito dopo il suo allontanamento in cui erano partite decisive, perché se riusciva a fare il bottino pieno lì tornavi in corsa prepotentemente per fare un finale stagione per raggiungere la salvezza, mentre i risultati lì non sono stati dei migliori, e quindi poi è stato non di contrascinarsi ma quasi, perché alla fine dal punto di vista emotivo si era tutti demoralizzati, no? Perché alla fine i risultati non arrivavano, e alla fine per arrivare poi alla fine che ci sono state fatte partite con molta dignità e molta, fatte anche abbastanza bene secondo me, però ormai era tutto compromesso, no? Quindi ci sono state tante cose che non hanno funzionato, un po' di infortuni, un po' di sfortuna, tante cose che hanno fatto sì che alla fine ancora dovesse succedere.
0: Tra l'altro Massimo, ti chiedo se c'è stata una difficoltà strutturale, proprio dai nostri studi avevi detto una volta la difficoltà nel sostituire Duda, no? L'importanza di Duda, non sto a dire chi è meglio fra Serdar e Duda, però certamente Duda è più insostituibile di Serdar. Non è stato sostituito Duda, cioè da centrocampista a centrocampista, Massimo?
1: Ma sì, ne abbiamo parlato di questo un tempo fa, che Duda era un giocatore fondamentale per questa squadra, per gli equilibri, perché conosceva già la squadra, l'ambiente, quindi aveva un po' tutte le caratteristiche, no? per tenere su la squadra come l'era Suslo, perché Suslo è mancato per gran parte della stagione ed è un giocatore secondo me chiave all'interno della squadra, ma è rientrato tardi anche lui, anche l'infortunio suo partito dall'inizio dell'anno ha contato molto. Poi si può dire degli allenatori delle cose, ma poi i giocatori bravi che possono fare la differenza o si fanno sentire dentro la squadra servono a chiunque, a prescindere poi dall'allenatore.
0: Massimo, te l'aspetti una chiamata dal direttore sportivo o chiunque sia, perché poi bisogna capire se era Sogliano, sono due anni fa sei stato vicino, no? Eri tu o Zanetti o tu, poi sei scelta per l'esperienza di Zanetti, la butto lì, farai il tuo percorso, ovviamente hai già fatto il tuo percorso, ti chiedo se speri in una telefonata, magari chissà. No,
1: domanda un po' difficile, sicuramente sarebbe bello e ovviamente sarebbe bellissimo per me, perché appunto come detto te vivo a Verona, mi sento praticamente veronese, ho giocato nell'Hellas, quindi il senso di appartenenza che nel calcio di oggi è una cosa che serve ancora, e io ce l'ho e ce l'ho tanto, quindi è logico che farebbe onore, piacere, mi gaserebbe un sacco, però alla fine vedremo come risolveranno le altre cose a partire dal direttore sportivo, tutte quelle cose che adesso si devono sistemare quando si conclude la stagione così.
0: Massimo, che Serie B troverà il Verona?
1: Ma complicata come sempre la Serie B, perché alla fine ci sono tante squadre che investono tanto per raggiungere subito l'obiettivo, a volte si riesce, a volte no, vedi il Palermo, sono squadre che qualcuno che scende che alla fine vorrà tornare subito su, sono tante, è un campionato difficile, io l'ho vissuto quest'anno anche se non per un lungo periodo, però
0: alla Sampdoria,
1: sono,
0: no?
1: sono squadre organizzate, allenatori bravi, quindi bisogna fare una una squadra di gamba, di corsa, con delle idee, che conosca il campionato. Servono tante componenti per far sì di vincere un campionato o di fare un campionato di vertice, però prima, come ho detto prima, bisogna risolvere le cose in cima e sistemare dal punto di vista organizzativo poi tutto il resto.
0: Sono così bravi Abate e Aquilani, insomma il percorso dice di sì. Juve Stabia, Catanzaro in finale, ieri un po' a sorpresa, però dopo la finale d'andata, neanche la semifinale d'andata, neanche tanto. Me li racconti un po'?
1: Beh, hanno due stili diversi di interpretare il calcio. Come ho detto prima, deve avere anche la squadra buona, ok? Perché ricordo Aquilani ha iniziato il campionato con 6 pareggi e 2 sconfitte, però ha avuto la possibilità di lavorare, la società ha creduto nelle sue idee e alla fine i risultati sono venuti fuori, no? Magari se fosse stato in un'altra piazza l'avrebbero mandato via, come è successo a me tra l'altro, alla Sampdoria. E Abate è stato bravo perché l'anno scorso Juve Stabia ha fatto un ottimo campionato, ripetersi non era facile, però anche lì è un ambiente in cui riesci, non si aspettano che tu arrivi fino alla semifinale dei playoff. Puoi fare un campionato, a salvarti poi quello che viene di più, tanto meglio. E quindi squadra giovane, squadra che corre, diversa dal Catanzaro che invece predilige gli Aquilani, che predilige più il possesso palla e azioni corali. Entrambi però hanno fatto un ottimo lavoro, secondo me, soprattutto nella gestione, perché nel calcio di oggi la gestione del gruppo, al di là poi se più possesso o meno possesso, però una cosa fondamentale.
0: Ecco, al di là se arriverà con la telefonata o meno, Massimo, ti chiedo in che direzione stai andando, insomma, che sarà di Massimo Donati adesso?
1: Ma non vedo l'ora solo di rientrare, no? Ero riuscito a guadagnarmi la Serie B e l'ho persa subito perché alla fine non è durata molto la Sampdoria, però ci voglio riprovare anche presto, e quindi mi auguro e spero che avvenga di nuovo presto.
0: Non è stato facilissimo, no? Quei mesi alla Samp, insomma, probabilmente te l'aspettavi, ti sei un po' buttato, giustamente, non so se vuoi raccontare un po' il dietro le quinte, no, di quei mesi, un po' così.
1: Ma ovviamente è stata un'occasione incredibile per me, no? Perché alla fine è una piazza storica, una piazza che al punto anche della tifoseria, queste cose qua da tanto, però c'erano anche parecchie problematiche dietro le quinte, no? Che adesso non sto qua a spiegare, e quindi non era facile. Mi dispiace solo che a gennaio hanno stravolto la squadra, capendo che all'inizio era stato fatto qualcosa di sbagliato. Questo non vuol dire che è colpa di quello, perché io mi assumo le colpe, sia che ce le ho che non ce le ho, io me le prendo, quindi da paragonatore è giusto che sia così. Però mi dispiace anche com'è andata, perché poteva essere un'occasione importante.
0: Si è alzato un po' il livello della B in questi ultimi anni, secondo te? Sono tu che l'hai vissuto anche da vicino, che la stai studiando, sono questi grandi colossi, il Monza, il Palermo, c'è stato il Parma, il primo Monza di Berlusconi, è lievitata oppure rimane la solita Serie B?
1: No, secondo me è salito di livello un po' tutta la Serie B, perché adesso trovi sempre squadre organizzate, trovi allenatori bravi che anche tatticamente sono tutti preparati, quindi cioè non c'è mai una partita facile, cioè sono sempre da combattere, da battagliare, da stare a guardare i piccoli dettagli, perché se vedi tantissime partite sono equilibrate, poi si risolvono con un calcio piazzato, con un angolo, sia a favore che contro, quindi sai, e poi se vinci con un angolo hai fatto una gran partita, se perdi per un angolo hai fatto male, e quindi questi dettagli, queste cose vanno curate sempre di più nel calcio di oggi, ad ogni livello.
0: Massimo, grazie davvero, abbraccio.
1: Dai,
0: a presto.
1: Grazie a voi,
0: grazie, buona giornata. Grazie al grande Massimo Donati, vedremo se sarà poi avversario del Verona quest'anno in Serie B, è quello che farà, insomma, un campo piuttosto ampio quello di Donati, l'anno scorso anche due anni fa anche in Grecia, all'Athens Kalitea, insomma tante offerte anche dalla Gran Bretagna, doveva andare a Notts County, poi scelse la Sampdoria. Vedremo, intanto la fascia, fra poco seconda parte di Chiaratira.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 11 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Allora, prima dei vostri messaggi, un chiarimento sulla questione di S, perché c'è stato l'incontro con Lovisa, ma non è stato un incontro positivo, o meglio, non è stato un incontro che ha guardato fino in fondo, che ha guardato fino in profondità. È un incontro che è rimasto piuttosto in superficie, nel senso non si è trovato un accordo fra il Verona e Lovisa, ammesso e non concesso, ricordiamo. Poi c'è sempre la prima ipotesi, la prima pista, che è quella di Sogliano. Quello che possiamo dirvi oggi è che non dovesse trovarsi l'accordo con Sogliano, un accordo tecnico più che economico, visto che comunque c'è stata questa proposta di rinnovo fino al 2029, l'unico candidato per prendere il posto di Sogliano è Massimo Margiotta. Questo è, non c'è Lovisa, non c'è nessun altro direttore sportivo, è Massimo Margiotta, responsabile del settore giovanile, in questi anni a far benissimo col vivaio, 6 stagioni di fila, la prossima sarà la 6ª in Primavera 1, a far crescere, a creare poi plusvalenze vitali con tanti giocatori, Cumbulla, Odoge, li conosciamo tutti, no? I vari Coppola, Ghilardi meno perché arriva dalla Fiorentina, Bragantini che adesso è a Mantova, tanti altri, quindi una filiera piuttosto virtuosa, e quindi con i risultati che parlano a favore di Margiotta. Quindi in questo momento non c'è Lovisa, o meglio, con Lovisa è stato un capitolo aperto e chiuso velocissimamente nello spazio di un incontro, perché è stato in sede Lovisa, e in questo momento l'unico pensiero del Verona, non dovesse esserci accordo con Sogliano, è quello di promuovere Massimo Margiotta. A proposito di Margiotta, a proposito di direzione sportiva, in bocca al lupo e complimenti a Fabio Brutti, che è uno dei nostri, fra virgolette, un figlio del territorio, un figlio di Verona, 3 anni di contratto al Mantova più 1 addizionale in caso di raggiungimento di certi obiettivi in Serie B, quindi a salire di livello, lui che era braccio destro di Massimo Margiotta in questi anni al Verona, prima ancora direttore sportivo del Caldiero, promosso con un budget limitato nel 2024, battendo fior di società, in primis il Piacenza, l'anno scorso la stagione con il Caldiero chiusa con la retrocessione dopo il playout con la Triestina, adesso la fiducia del presidente Piccoli e questo ruolo importante da DS in quello che è un palcoscenico prestigioso, da avversario anche del Verona, fra l'altro Fabio Brutti, lui che al settore giovanile del Verona è cresciuto prima di andare poi al vivaio dell'Audace, prima di diventare buon portiere di tante società dilettantistiche, Castelnuovo, Legnago, eccetera eccetera. Ho visto Fusco in città, dice questo amico, non è che puntini puntini sempre forza Hellas da parte di Mike, no, non è che andiamo a sentire questo amico lì. Pronto?
3: Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Angelo da Verona.
2: Buongiorno.
3: Ciao Alessandro, compagno della trasmissione.
2: Grazie.
3: Io volevo dire due cose. Una riferita a un nuovo potenziale allenatore dell'Hellas in Serie B, e una riferita ai procuratori.
2: Sì.
3: La prima è la butto lì, nel senso, se si può introdurre questo tipo di ragionamento, eliminare i procuratori, perché sono sorgente di pressioni che poi alla fine non fanno sì che ci possano essere delle scelte fatte oculatamente dagli allenatori e da chi compra i giocatori. L'altra è il nuovo allenatore, che lo segnalo, potrebbe essere Raffaele Biancolino,
2: mitico dell'Avellino, no? Mitico,
3: sì,
2: mitico bomba.
3: È avanti e indietro fra le giovanili, la primavera e la prima squadra dell'Avellino, però secondo me è un ottimo personaggio.
2: Va bene, registriamo, grazie mille. In questo momento poi è chiaro che la lista di allenatori è molto lunga, no? Ognuno ha il suo preferito, c'è chi punta naturalmente in alto, possiamo dire che diventa difficile, grazie naturalmente al nostro amico, diventa difficile pensare che il Verona possa, fra virgolette, permettersi allenatori come Stroppa, allenatori come Inzaghi, allenatori come Girardino. L'impressione che si resterà su un giovane allenatore capace di saper lavorare con i giovani e quindi riuscire a produrre anche valore dai giovani senza nessun nessuna certificazione, questo mettiamocela via, di una squadra che verrà costruita soltanto per il primo posto, come il Venezia di quest'anno, come il Palermo che se poi prima non ci è arrivato, come il Monza che farà la finale col Catanzaro, ecco, non quel tipo di squadra, ma quel tipo di squadra che può crescere strada facendo e può diventare magari, che ne so, mina vagante nei playoff, butto lì, senza, chiaramente molto, è molto presto, però tutte le indicazioni portano a quel tipo di soluzione, a quel tipo di strategia, quindi senza dover necessariamente precludersi la possibilità di andare in Serie A, ma senza nemmeno presentarsi ai famosi nastri di partenza, di quelle griglie che poi vengono spesso e volentieri disattese, però senza quella certezza di essere lì fra le prime 3-4, che ne so, ad aprile, quando il campionato si decide, come è stato per il come era invece per il Venezia, come non era per il Frosinone, come è ovviamente per il Monza, come sarebbe stato per il Palermo, che è la grande delusa di questa stagione. Tra pattoni, ipotizza questo amico, quella di Raffaele Biancolino è così sfiziosa. Oltre Marotta, direi ancora fiducia a San Marco, perché mi ispira fiducia anche umanamente, dice questo amico, ma non credo che sarà San Marco il nuovo allenatore. Di sicuro in questo momento si deve ragionare per il direttore sportivo. Il direttore sportivo, se non si dovesse trovare accordo con Sogliano, sarà Massimo Margiotta, quindi questo è. Poi bisogna capire chi sarà il responsabile del settore giovanile. Fra l'altro Mantova è una colonia molto così popolosa di veronesi, perché a Mantova andrà anche Cristian Cantarelli, che il 30 giugno finirà con la Virtus. Lui responsabile del settore giovanile della Virtus dal 2022, farà al Mantova quello che di fatto faceva anche al Chievo, lavorerà con l'attività di base, anche intracciando rapporti con le varie società satellite. Tra l'altro un Mantova che vuole mettere radici anche nel territorio veronese. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, buon pomeriggio da Alessandro Vittorio.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
3: Complimenti! Auto nuova?
4: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: scopriremo nel corso della puntata in onda, che è iniziato tutto nel 1946. Sono passati 80 anni, ma com'è iniziato tutto?
1: È iniziato con la visione appunto di alcuni imprenditori coraggiosi che nel primo dopoguerra, proviamo ad immaginarsi come può essere la società, la realtà che veniva a essere chiamata ad essere affrontata da imprenditori che dovevano investire e scommettere su cosa non si sapeva. Questi imprenditori illuminati si sono trovati, hanno pianificato un futuro, si sono messi insieme per farsi fare coraggio, ma soprattutto anche per organizzare come acquistare le merci insieme, come progettare i nuovi interventi, le priorità per ricostruire la città, la provincia, i paesi che avevano avuto il terribile fardello della guerra, con una visione che per fortuna ha continuato ad evolversi fino ad arrivare nelle varie tappe della storia ad oggi.
0: Ad oggi, appunto, arriviamo ai giorni d'oggi. In che modo ANCE Verona supporta concretamente le aziende nell'affrontare i cambiamenti normativi e direi soprattutto burocratici?
1: Sì, è una sfida che ANCE Verona ha portato avanti sempre in questi anni con le caratteristiche e le tipologie che richiedeva il mercato classico. Pensiamo all'assistenza per le imprese che fanno lavori pubblici, sulla normativa dei lavori pubblici, sulle varie merloni che sono susseguite nel tempo, e per accompagnarle appunto nella battaglia, chiamiamola proprio burocratica, dove siamo chiamati ogni giorno alla sfida. Noi abbiamo dei consulenti interni e abbiamo delle commissioni che periodicamente informano gli associati e danno suggerimenti per quanto riguarda i lavori pubblici, per quanto riguarda la parte sindacale, contrattualistica, di rapporto con i lavoratori, la parte sindacale, l'abbiamo per quanto riguarda l'edilizia privata, per quanto riguarda una normativa urbanistica, sempre di confronto anche con gli enti pubblici, con la parte politica. Negli ultimi anni ANCE Verona ha anche implementato servizi innovativi ad imprese, perché noi oggi diamo consulenze sul sistema finanziario, gli accompagnamenti ai finanziamenti, abbiamo sulla gestione della commessa, su come gestire completamente il cantiere. Oggi è cambiato molto il lavoro dell'edilizia, è un lavoro che non è più concentrato solo nel cantiere, ma è un lavoro che a 360 gradi, non è solo il costruire, c'è l'aspetto finanziario, c'è l'aspetto organizzativo, c'è l'aspetto sociale non secondario, perché una parte importante del nostro compito è anche quello di soddisfare le richieste sociali della popolazione che è chiamata a vivere e ad abitare e a sfruttare le opere che realizziamo.
0: Durante la puntata si è scoperto che ANCE in realtà non lavora solo a favore delle imprese, ma un amministratore che ha a che fare con voi, con il vostro marchio, possiamo dire che ha una garanzia.
1: Sì, ANCE Verona ha sempre dato quella sicurezza agli amministratori e agli clienti che lavorano con le nostre imprese di trovare dall'altra parte imprese sane, imprese concrete e imprese continuamente formate. Nello stesso tempo noi, attraverso i nostri enti bilaterali, diamo anche supporto alla struttura amministrativa, perché diamo le certificazioni che danno la regolarità contributiva e le regolarità sindacali e quant'altro delle imprese, che tutelano anche la responsabilità che i committenti hanno nei lavori pubblici ma anche nei lavori privati.
0: E cambiamo un attimo voce, avrete anche ovviamente la possibilità di vederlo nel corso della puntata di Protagonisti. Passiamo alla voce di Luca Mantovani, ingegnere, nonché vicepresidente con delega al fiscale. Quanto pesa oggi il tema della sostenibilità nelle scelte delle imprese e nei nuovi progetti?
2: La sostenibilità nell'edilizia rappresenta una visione innovativa e responsabile del costruire. Quindi un'edilizia che guarda l'ambiente, che guarda le persone e che guarda le generazioni future. E cosa vuol dire sostenibilità? Vuol dire realizzare edifici che siano appunto sostenibili nel tempo, cioè nel presente utilizzando materiali ecologici, quindi con un basso impatto ambientale, nel futuro creando spazi salubri, confortevoli e soprattutto con bassi costi di utilizzo, il che si traduce con un'alta efficienza energetica. Vivere in un edificio sostenibile vuol dire godere di spazi luminosi, di una migliore qualità dell'aria, di un ottimo isolamento acustico, di un ottimo isolamento termico. I costi iniziali sicuramente sono più alti, però si traducono a lungo termine in un risparmio economico. Per le imprese che puntano sulla qualità, il costruire sostenibile è l'unico modo, non ci sono alternative.

0: Grazie, grazie all'ingegnere, e torniamo a parlare di futuro con il presidente. Abbiamo un po' capito qual è la vostra storia, abbiamo un po' capito come è nata il concetto della sostenibilità insieme all'ingegnere Mantovani, e adesso andiamo a parlare di futuro. Allora, quale sarà il futuro per la vostra realtà?
1: La nostra realtà si svilupperà ancora di più e non sarà solo una realtà che accompagna le imprese ediliarie, ma sarà una realtà che potrà suggerire innovazione, suggerire nuovi metodi costruttivi e accompagnarli in una gestione completa del cantiere, ma soprattutto della propria attività. Sono le scommesse e i nuovi servizi che abbiamo fatto con ANCE Verona, già li abbiamo testati con delle sperimentazioni su alcune imprese, con l'autunno inizieremo a renderli operativi per tutte le imprese, ma soprattutto stiamo puntando su tutta l'innovazione. L'intelligenza artificiale sarà qualcosa che nel nostro ambiente impatterà in maniera importante a 360 gradi, dalla parte amministrativa, dalla parte organizzativa, dalla parte tecnica, ma anche dalla parte lavorativa nei cantieri. Già oggi si parla che alcuni cantieri, quelli soprattutto dove aumentano i rischi di lavoro, verranno sostituiti da robot umanoidi, dove sono già testati per evitare certi rischi di lavoro. E poi soprattutto ANCE Verona ha al proprio interno una sezione che è riservata al gruppo giovani. Gruppo giovani che è proprio il nostro futuro. Gruppo giovani che sta sperimentando nuove iniziative, sta sperimentando un nuovo modo di collaborare anche fra varie imprese, perché riteniamo che in futuro sarà sempre più importante la preparazione, sarà sempre più importante la conoscenza, ma sarà anche più importante la possibilità di condividere con gli altri e fare squadra per essere sempre più forti.
0: Grazie Presidente, grazie per averci raccontato la vostra storia. Per quanto riguarda noi, ci sentiamo al posto che vediamo al prossimo appuntamento. Questi sono i protagonisti, ovvero le storie degli imprenditori del territorio.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri via social da Ben-Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati, legati e derisi dallo stesso ministro israeliano. Verranno allegate anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia, tra i quali il giornalista del Fatto Mantovani e il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione sempre ieri dell'ex presidente Raul Castro. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. PIL al più 0,5% nel 2026 contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. A pesare sull'economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Calcio ufficiali, le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari tocca a guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Verona.

soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: sogno.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Maxi blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Veneto e Toscana contro un presunto gruppo criminale di matrice sinta accusato di rapine e furti seriali. L'operazione, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha portato a diverse ordinanze di custodia cautelare e a numerose perquisizioni tra Vicenza e Pisa, coinvolta anche Verona. Secondo gli investigatori, gli arrestati avrebbero usato come base operativa la casa abbandonata ad Arbizzano, dove nei mesi scorsi erano stati trovati mummificati i corpi degli anziani proprietari. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 21 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente nella tarda serata di ieri a San Pietro in Cariano. Un ciclista di 39 anni è stato investito intorno alle 22.30 in via Monga da un'auto guidata da un 76enne del posto. L'uomo residente in zona è stato soccorso dal suo M118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Nella Basilica di San Zeno, celebrati ieri i primi vespri della solennità del patrono di Verona, davanti alle autorità civili, militari e religiose, il vescovo Domenico Pompili ha invitato le istituzioni a sostenere il ruolo attivo dei giovani nella società, ricordando che l'arte della vita non sta solo nell'imparare a soffrire, ma anche a sorridere. Oggi alle 18.30 la celebrazione solenne in Basilica. Arena di Verona verso una stagione lirica da record. Ieri sera in anfiteatro l'evento dedicato alle aziende del progetto 67 Colonne, esempio nazionale di fundraising culturale. Presente anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. La stagione partirà il 12 giugno con la Traviata, mentre il 5 giugno l'Arena sarà protagonista della serata UNESCO in Mondo Visione. Sentiamo il vice direttore artistico della Fondazione Stefano Trespidi e in chiusura il ministro Mazzi.
5: Sì, i numeri che soprattutto crescono continuamente. Quest'anno nuovo record di raccolta e un dato che a me piace tantissimo, il nuovo record di fiducia, nel senso che praticamente il 97% delle colonne dello scorso anno hanno confermato la loro presenza quest'anno, quindi un gruppo che di anno in anno si solidifica sempre di più.
6: L'Arena è anche un emblema, un simbolo del turismo culturale, ha dei numeri eccezionali, 404.000 spettatori, il 60% viene dall'estero, da 130 paesi e gli italiani vengono praticamente da tutte le 110 province. E colgo anche l'occasione oggi per dare uno spunto, perché oggi c'è stato un incontro molto importante a Roma tra il primo ministro indiano e il presidente del Consiglio italiano Modi e Giorgia Meloni. Hanno lanciato il 2027 anno della cultura e del turismo. È un'occasione anche per l'Arena di Verona, perché ricordo che il turismo indiano vale già 4 milioni di pernottamenti in Italia e quasi 400 milioni di euro, e parliamo di un paese che ha 1,5 miliardi di abitanti, che è il paese più popoloso al mondo perché ha oltrepassato la Cina. Quindi invito l'Arena di Verona a lavorare sull'India per il 2027.
4: Domenica torna la festa dei popoli a Villa Buria a Verona, oltre 30 nazionalità presenti tra incontri, musica, sapori del mondo e momenti di riflessione. Alle 11.30 partirà anche la camminata interreligiosa per la pace. Venerdì 30 maggio, traffico a rischio lungo l'asse del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco, prevista una maxi deviazione dei mezzi diretti in Germania attraverso Tarvisio e Salisburgo, con oltre 100 km in più da Verona. Verona alla Baviera. Obbligo di uscita dell'A22 a Vipiteno e stop ai mezzi pesanti verso nord dalle 7 alle 20. Le autorità invitano ad evitare viaggi sulla tratta. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Tante notizie, curiosità dal mondo della musica, noi ovviamente ve le raccontiamo nel nostro pomeriggio assieme. E allora direi di iniziare ufficialmente, siete d'accordo? Siete d'accordo? Perché c'è tanta musica da ascoltare, da vivere, da raccontare.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: A me piace questa cosa perché gli amici sono importantissimi e soprattutto se vogliono far conoscere delle persone e dire guardate che siete una coppia perfetta, quindi secondo noi dovete conoscervi di più, avvicinarvi, non so, ma uscite, no? Ecco, questi erano un po' gli amici di Tony F che dicevano guardate che c'è Giulia Dell'Elis, è una bella ragazza, esci, conoscila. Insomma, lo ha detto Giulia Dell'Elis, che ha raccontato come è nata la storia d'amore con Tony F. Erano vicini di casa e gli amici in comune hanno fatto di tutto per farli mettere insieme e alla fine ci sono riusciti. Insomma, bella soddisfazione, no? Soprattutto se hai degli amici che ci tengono tantissimo e nulla, ci sta, è così la realtà dei fatti. Gli amici hanno detto, siete pure vicini di casa, conoscetevi e vedete che le cose vanno bene.

0: sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: La nuova stagione è partita!
3: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
5: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
4: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
15: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
16: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
17: Grande attesa per la partita di questa sera.
18: Siamo già qui.
19: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
18: Live dal territorio, tutto il giorno.
20: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
18: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
21: Uno spettacolo come non si era mai visto.
18: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
18: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono rientrati in Italia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani. I due hanno raccontato di essere stati presi a botte e minacciati con le armi. Mattarella parla di un trattamento incivile del gesto infimo di Ben Gvir, convocato l'ambasciatore israeliano. Due taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita. A pesare sull'economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi, è la terza volta che la Presidente del Consiglio torna nella località siciliana colpita dalla frana dello scorso 25 gennaio. L'enorme smottamento ha trascinato a valle diverse case, gli sfollati sono stati circa 1.500. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche e avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Calcio, sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di Serie A. Ci sarà Zufferli per il derby di Torino, Maresca per Cremonese Como, mentre Milan Cagliari toccherà Guida. C'è Ferrieri Caputi per Lazio Pisa e Doveri per Lecce Genoa. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: for the children. This
1: is it. Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Yeah, it's right here.
1: Pomeriggio in punto.
3: Zac Efron racconta quella volta che Michael Jackson ha telefonato a lui praticamente. Zac Efron racconta la prima chiamata con Michael Jackson organizzata da Kenny Ortega. Emozionato, Zac non si è spiegato bene e il re dei pop inizialmente non ha capito chi fosse. Dopo aver capito però, Michael Jackson ha richiamato Zac facendogli complimenti per High School Musical. Zac si è commosso fino a piangere e anche Michael si è emozionato. La chiamata si è conclusa con una frase speciale di Michael Jackson dicendo: non è bellissimo quando i sogni diventano realtà, lasciando a Zac un ricordo praticamente indelebile. Questo è un'unione, una cosa che unisce praticamente Zac Efron e Michael Jackson. Ve l'abbiamo raccontata nel nostro pomeriggio assieme. Ciao a tutti da parte di Matteo Santri.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti, da parte di Matteo Sandri con Olivia Rodrigo, che sarà a Milano nel 2027. Attenzione, perché arriverà il 27 e 28 aprile 2027, quindi l'anno prossimo, nel nuovo Unipol Dome di Santa Giulia a Milano. Insomma, Olivia Rodrigo mica male, come pop star internazionale mondiale. Quindi 27 e 28 aprile 2027 al nuovo Unipol Dome di Santa Giulia a Milano arriverà Olivia Rodrigo.

0: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Da oltre 40 anni Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Mamma,

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate. C'è anche l'attore veronese Fabio Testi tra i testimoni ascoltati oggi al processo sulla strage di Piazza della Loggia in corso a Brescia. Davanti alla corte d'assise che vede imputato Roberto Zorzi come presunto esecutore materiale dell'attentato del 1974, Testi ha confermato la relazione avuta all'epoca con una giovane vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese, escludendo però qualsiasi coinvolgimento politico e affermando di non avere mai conosciuto Zorzi. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Giovedì 21 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Maxi sequestro di droga a Castel d'Azzano, dove i carabinieri hanno arrestato due persone dopo un controllo stradale. I militari della compagnia di Villafranca hanno scoperto nell'abitazione di un 49enne incensurato ben 31 kg di hashish. In locali attigui utilizzati da un 21enne già noto alle forze dell'ordine, trovati anche mezzo chilo di hashish e una dose di cocaina, sequestrati contanti, cellulari e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Era ricercato per una sparatoria avvenuta nel settembre scorso in Sicilia, ma è stato rintracciato e arrestato nel veronese. Un 33enne albanese è stato bloccato dai carabinieri in un'abitazione di Castagnaro dove si nascondeva. Secondo l'accusa avrebbe ferito con alcuni colpi di pistola due uomini durante una lite a Scicli nel Ragusano. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Si avvicina all'inizio della stagione lirica in arena, che già si preannuncia con numeri record. Ieri sera in anfiteatro, l'oramai tradizionale appuntamento dedicato alle imprese protagonista del progetto 67 colonne e agli sponsor del festival lirico, e la serata sarà trasmessa questa sera alle 21:15 su Telearena. Ospite d'onore René De Silvestro, vincitore di una medaglia d'oro e una d'argento nello slalom alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, una testimonianza che ha emozionato gli spettatori in arena, come racconta al microfono di Mario Pugliero.
3: Essere stato portabandiera è stato qualcosa di magnifico, un onore, una bella responsabilità, e aver guidato insomma tutta la nostra delegazione italiana che poi ha avuto questi risultati è stato veramente qualcosa di indimenticabile. Quell'oro lo desideravo talmente tanto che alla fine sono riuscito a portarlo a casa.
4: Abbiamo detto prima che è un po' la chiusura del cerchio, perché tu ti sei infortunato sulle tue Dolomiti, perché tu sei di San Vito di Cadore, e sulle tue Dolomiti davanti ai tuoi tifosi, a tua moglie, alla tua bambina, hai conquistato la medaglia d'oro. Sembra una favola.
3: Sì, una bella chiusura di un grande cerchio che è partito appunto dall'incidente nel 2013. 17 anni, quindi forse la mente giovane, non so, o comunque le persone che mi sono state vicino non mi hanno fatto sentire diverso, comunque non mi ha fatto mancare niente. Io da quando ho avuto l'incidente ho imparato a tornare alla mia vita normale, anche però in carrozzina, quindi ho imparato a usare la carrozzina e tutto quello che facevo prima, ma in carrozzina. Però non mi sono fatto mai mancare niente, ho fatto tutto quello che facevano, che fanno i 17enni, e poi c'è stato lo sport in mezzo che appunto mi ha indirizzato verso questa strada.
2: Ci sarà anche il giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci tra i protagonisti della prossima estate, piena di musica e spettacoli a Villafranca. Nel Castello Scaligero 15 eventi in programma, ce li svela Ivano Massignan.
5: Quest'anno ci presenteremo con due o tre grandi ritorni, no? Edith FIBA, no, la reunion le chiamano, i CSI, che furono qui per l'ultimo concerto il 15 di luglio del 2000, loro annunciarono l'ultimo concerto e li ripresentiamo 26 anni dopo, quindi una cosa, insomma, sono appuntamenti veramente esclusivi. Apriamo con Baglioni, che poi ci sono cantautori, ma anche intrattenitori come Sigfrido Ranucci, come Gotto, E poi, ripeto, i cantautori sono Masini e Neck. Tra i grandi ritorni ci sono i Blue, che è un grande gruppo inglese che torna dopo anche quello, circa 25 anni si sono riuniti. E poi c'è una cosa quasi esclusiva, che è quello del figlio di Morricone, che dirige le musiche del padre. Questo è l'unico concerto che c'è nel nord Italia e è una cosa imperdibile.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
2: Le previsioni per domani, venerdì 22 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti al mattino moderati da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Ovviamente non ci sono allerte meteo.
13: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: È arrivata nelle sale italiane, ne parliamo. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. Billie Eilish con un nuovo film concerto, Hit Me Hard and Soft, The Tour, diretto da James Cameron insieme all'artista. È arrivato nelle sale il 7 maggio 2026, un documentario in 3D girato durante il tour mondiale dell'album omonimo, un'esperienza immersiva senza precedenti, quindi insomma andatela a vedere, poi sarà disponibile anche nelle varie piattaforme.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: È un successo così grande che è ufficiale: la storia di Michael Jackson continuerà. In numeri ottenuti al botteghino dopo la sua prima settimana di programmazione, le voci di un sequel prendono sempre più una consistenza importante. Si parla addirittura di riprese già all'inizio del 2027. La seconda parte di Michael avrà il compito di raccontare il periodo più controverso e difficile della pop star. Insomma, Michael Jackson continuerà ufficialmente e questa storia incredibile, fatta tra l'altro dal nipote che lo ha interpretato.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir, che mostrano i fermati della flottiglia dei Risi mentre erano inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma, per cui si ipotizza il sequestro di persona. Durissima la condanna delle istituzioni. Mattarella parla di un trattamento incivile. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno dichiarato di aver schierato la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro Consiglio dei Ministri, annuncia la Presidente del Consiglio, e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei con una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è esploso il bradisismo in quell'area. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, chiuse le scuole. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabor il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale con Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fusovic. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
2: Corri d'acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Attenzione, 15 di maggio, data importante perché iniziativa tra l'altro organizzata per lanciare questo nuovo immersivo Iceman di Drake, un muro di ghiaccio per lanciarlo. L'artista infatti ha fatto installare una grande scultura di ghiaccio nel centro di Toronto, annunciando che all'interno era nascosta la data di uscita del nuovo album. I fan sono corsi subito, ma l'uso di strumenti pericolosi ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere appunto in sicurezza l'area e scongiurare ogni rischio. Alla fine, dopo qualche momento di scompiglio, la data è emersa. Iceman, nuovo album di Drake, è uscito praticamente il 15 di maggio 2026.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Pomeriggio in punto. Matteo Sandri con voi, ciao a tutti, come state? Tutto bene? Benissimo, benissimo, anche perché lui ha sorpreso un po' tutti quanti, sai, rosso di colore della sua capigliatura, della barba, so che l'ha fatto sempre riconoscere, ma lo si riconosce anche perché il viso è particolare. Stiamo parlando di lui, del buon Ed Sheeran. Nuovo capitolo per lui, si è praticamente rasato completamente, un lungo post raccontato di un nuovo inizio, simboleggiato dal fatto che si è rasato i capelli, e non nasconde l'entusiasmo per i prossimi concerti in America Latina. Tra i momenti condivisi anche l'incontro con Martin Garrix, che confermare appunto un'amicizia che dura da anni. Se lo vedete rasato, tranquillamente nulla di così eclatante per il cambio di look, ma in realtà ha un significato importante, perché è da lì un po' una nuova vita artistica per lui, Ed Sheeran.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: La nuova stagione è partita.
9: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Mersi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Mersi. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Maxi blitz dei carabinieri all'alba di oggi tra Veneto e Toscana contro un presunto gruppo criminale di matrice sinta accusato di rapine e furti seriali. L'operazione, coordinata dalla Procura di Vicenza, ha portato a diverse ordinanze di custodia cautelare e a numerose perquisizioni tra Vicenza e Pisa. Coinvolta anche Verona. Secondo gli investigatori, gli arrestati avrebbero usato come base operativa la casa abbandonata ad Arbizzano, dove nei mesi scorsi erano stati trovati mummificati i corpi degli anziani proprietari. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Giovedì 21 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Grave incidente nella tarda serata di ieri a San Pietro in Cariano. Un ciclista di 39 anni è stato investito intorno alle 22.30 in via Monga da un'auto guidata da un 76enne del posto. L'uomo residente in zona è stato soccorso dal suo M118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Nella Basilica di San Zeno, celebrati ieri i primi vespri della solennità del patrono di Verona, davanti alle autorità civili, militari e religiose, il vescovo Domenico Pompili ha invitato le istituzioni a sostenere il ruolo attivo dei giovani nella società, ricordando che l'arte della vita non sta solo nell'imparare a soffrire, ma anche a sorridere. Oggi alle 18.30 la celebrazione solenne in Basilica. Arena di Verona verso una stagione lirica da record. Ieri sera in anfiteatro l'evento dedicato alle aziende del progetto 67 Colonne, esempio nazionale di fundraising culturale. Presente anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi. La stagione partirà il 12 giugno con la Traviata, mentre il 5 giugno l'Arena sarà protagonista della serata UNESCO in Mondo Visione. Sentiamo il vice direttore artistico della Fondazione Stefano Trespidi e in chiusura il ministro Mazzi.
4: Sì, i numeri che soprattutto crescono continuamente. Quest'anno nuovo record di raccolta e un dato che a me piace tantissimo, il nuovo record di fiducia, nel senso che praticamente il 97% del crono dello scorso anno hanno confermato la loro presenza quest'anno, quindi un gruppo che di anno in anno si solidifica sempre di più.
5: L'Arena è anche un emblema, un simbolo del turismo culturale, ha dei numeri eccezionali, 404.000 spettatori, il 60% viene dall'estero, da 130 paesi e gli italiani vengono praticamente da tutte le 110 province. E colgo anche l'occasione oggi per dare uno spunto, perché oggi c'è stato un incontro molto importante a Roma tra il primo ministro indiano e il presidente del Consiglio italiano Modi e Giorgia Meloni. Hanno lanciato il 2027 anno della cultura e del turismo. È un'occasione anche per l'Arena di Verona, perché ricordo che il turismo indiano vale già 4 milioni di pernottamenti in Italia e quasi 400 milioni di euro, e parliamo di un paese che ha 1,5 miliardi di abitanti, che è il paese più popoloso al mondo perché ha oltrepassato la Cina. Quindi invito l'Arena di Verona a lavorare sull'India per il 2027.
3: Domenica torna la festa dei popoli a Villa Buri a Verona, oltre 30 nazionalità presenti tra incontri, musica, sapori del mondo e momenti di riflessione. Alle 11.30 partirà anche la camminata interreligiosa per la pace. Venerdì 30 maggio, traffico a rischio lungo l'asse del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Prevista una maxi deviazione dei mezzi diretti in Germania attraverso Tarvisio e Salisburgo, con oltre 100 km in più da Verona alla Baviera. Obbligo di uscita dell'A22 a Vipiteno e stop ai mezzi pesanti verso nord dalle 7 alle 20. Le autorità invitano ad evitare viaggi sulla tratta. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
3: Le previsioni per domani, venerdì 22 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti al mattino moderati da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Ovviamente non ci sono allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Cesare Cremonini, nuove foto con la fidanzata Caterina Licini, gli scatti hanno fatto un po' impazzire web, i fan, tra sessioni in studio, nuova musica e uno sguardo rivolto anche ai super concerti in quest'estate 2026 che sta per arrivare. Cesare Cremonini è in grande fermento perché va a gonfie vele anche la storia d'amore con la fidanzata Caterina Licini. I due sono stati non paparazzati, perché in realtà le foto le hanno pubblicate in un post assieme. Quindi insomma Cesare Cremonini dice anche luce vita sbocciata dolcemente per tutta Londra, e lo scrive però in inglese il cantante, questa è la traduzione, e si vogliono bene, che bello, grande Cesare Cremonini.

0: Santa.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: È uscito il 1° di maggio, si chiama Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia, che è protagonista. Il brano, insomma, evolve in modo naturale verso un territorio che parte del DNA di Gaia, portando con sé un'ondata di autentica gioia e di, che si traduce in leggerezza e freschezza, mantenendo anche un entusiasmo molto importante. Intreccio di ritmi molto belli, lo invito ad ascoltare se non l'avete ancora fatto. C'è anche il video che è disponibile a breve. Sono un po' dopo il baile, segno un nuovo capitolo, un nuovo percorso artistico della cantante. Insomma, è uscita Bossa Nostra, nuovo singolo di

0: settimana, prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. È in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12. E dove

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
12: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
13: In collaborazione con
14: distributori di benzina al risparmio.
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
15: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3.
16: Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Parliamo di Angelina Jolie, sì, perché Angelina Jolie vende la sua casa di Los Angeles per quasi 30 milioni di dollari. Del tempo, insomma, si vociferava che la celebre cantante avrebbe voluto lasciare la sua città della California. Il tempo, insomma, ha svelato le carte in tavola, avrebbe messo in vendita la sua storica dimora della città californiana. Lei aveva detto nel corso di un'intervista: quando il più piccolo dei miei figli avrebbe compiuto 18 anni, succederà a luglio, lei si sarebbe successivamente trasferita all'estero, una promessa che sembra mantenere. Dice: con i suoi oltre 1000 metri quadri abitabili, 6 camere da letto, 10 bagni, la casa rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza, senza tempo e comfort di quelli contemporanei. Lo scrive il TGcom24. Non mancano una piscina, una dépendance, la palestra privata e persino una sala da tè. Dettagli, come, che raccontano anche lo stile di vita di Angelina Jolie. Acquistò questa dimora nel 2017, un momento particolarmente delicato della sua vita personale, subito dopo la separazione da Brad Pitt. Pagata 24,5 milioni di dollari, la casa era diventata un rifugio per lei e i suoi figli, il luogo, insomma, per un equilibrio personale. Vendita a quasi 30 milioni di dollari. Se vi interessa, ecco, sappiate che la Jolie vende la sua casa a Los Angeles.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Non si placano le polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma. Durissima intanto la condanna delle istituzioni, Mattarella parla di un trattamento incivile. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che sconta ancora criticità strutturali. Lo scenario per l'Italia, spiega l'istituto, resta caratterizzato dalla prevalenza di rischi a ribasso. È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita nel centro storico della città emiliana e che a seguito dell'impatto con l'auto guidata dal Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros. Yannick Sinner farà il suo esordio sfidando il francese Tabor, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grigspur, Bellucci Alice, Darderi Hofner, mentre Sonego e Cobolli si laveranno contro un qualificato, un lucky loser. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: motivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Eccoci qui, il pomeriggio in punto con la voce di Matteo Sandri. Ciao a tutti, e con la voce anche di Tiziano Abbronzato. Qui diamo il buon pomeriggio dalla redazione. Ci parla del Festival di Villa Franca.
3: Sì, vi do subito i nomi: Claudio Baglioni, Goran Bregovic, Marco Masini, Fiorella Mannoia, Enrico Nigiotti, Madame, CSI, Blu e ancora Litfiba, The Darkness, e poi è mio padre Morricone che dirige le musiche create dal papà. Parliamo del Villa Franca Festival che si inaugura a Villa Franca nel Castello Scaligero il 2 luglio, 15 appuntamenti assolutamente da non perdere fino al 31 agosto. E diciamo anche che proprio il Castello Scaligero è stato scelto da molti artisti come una delle poche selezionate tappe del loro tour. Grande la soddisfazione di Ivano Massignan di Eventi Verona, curatore della rassegna, una rassegna importante. È stato sottolineato quest'anno contano di arrivare a 50.000 spettatori. E diciamo un'altra cosa, anche un luogo inclusivo in quanto accessibile anche ai portatori di handicap. Dunque appuntamento dal 2 luglio al 31 agosto a Villa Franca per il Festival della Musica.
2: Perfetto, grazie a Tiziano Abbronzato, buon pomeriggio, buon lavoro a te, ovviamente anche alla redazione. Insomma, un festival molto importante, poi insomma Villa Franca e la sua bellezza è incredibile. Buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri, questa è Radio Verona.

0: voce di Arisa, il tuo profumo alle 16:46 minuti. Ancora buon pomeriggio da parte di Matteo Sandri, la splendida cornice, la bellezza della Arena di Verona e delle sue 67 colonne, che in realtà è questo evento che ci spiega in collegamento alla redazione Mario Pugliero, nostro direttore. Buon pomeriggio Mario.
1: Sì, hai detto bene Matteo, buon pomeriggio. In effetti è stato un vero e proprio evento quello che è andato in scena ieri sera all'Arena di Verona, ed è un evento che i veronesi potranno seguire questa sera alle 21:15 su Telearena. Un evento che aveva un claim, che è fiducia che genera futuro, e certo ci è voluto un grande atto di fiducia da parte delle aziende, dei mecenati, degli sponsor del Festival Lirico nel 2021, quando eravamo ancora in pieno Covid, quando avevamo appena messo alle spalle una stagione incredibile, quella del 2020, dove l'Arena fu l'unico teatro che riuscì ad aprire le porte, a regalare comunque a un pubblico contingentato, ricorderete, non più di 1000 spettatori, comunque degli spettacoli, e comunque venne fatto un cartellone. Da quel 2021 ad oggi sono stati sfiorati 12 milioni di euro di raccolta, davvero un progetto di fundraising partito dai founder, il pastificio Rana e Universe di Sandro Veronesi, che ha fatto scuola in Italia, tanto che il Ministero della Cultura lo ha riconosciuto come modello dell'Art Bonus. Ed è stata una serata davvero ricca di significati, che vi invito, se potete, a rivivere questa sera su Telearena, perché si sono esibiti anche i bambini del coro Voci Bianche della Fondazione Arena. È stata davvero gustosa anche il siparietto tra il vice direttore artistico della Fondazione Stefano Trespidi e i lavoratori, i mestieri dell'Arena, per cui dai costumisti allo scultore che lavora nel laboratorio di Via Gelmetto, a chi fa le pulizie. Insomma, vale la pena anche conoscere chi lavora dietro le quinte di questo grandissimo spettacolo. E poi l'evento si è concluso davvero con un grandissimo personaggio, René De Silvestro, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Milano Cortina, un ragazzo che a 17 anni è finito in sedia a rotelle dopo un incidente con gli sci, ma che con grande fiducia in se stesso è riuscito a ripartire e regalerà una testimonianza che vale la pena di essere ascoltata, perché è quanto mai importante per ognuno di noi. Appuntamento questa sera dunque alle 21:15 per le 67 colonne. Ci sarà anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi con delle novità anche per i prossimi giorni.
0: E allora le scopriremo assieme. Grazie direttore Mario Pugliero, grazie ovviamente alla nostra redazione che ci informa costantemente con i fatti, gli eventi che succedono in città, in provincia.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Da parte di Matteo Sandri è tutto, torniamo domani, vi aspetto come sempre alle 14 per altre notizie musicali, tanta musica da ascoltare nel nostro pomeriggio assieme con le favorite. Ciao a tutti!

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
7: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
8: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. C'è anche l'attore veronese Fabio Testi tra i testimoni ascoltati oggi al processo sulla strage di Piazza della Loggia in corso a Brescia. Davanti alla corte d'assise che vede imputato Roberto Zorzi come presunto esecutore materiale dell'attentato del 1974, Testi ha confermato la relazione avuta all'epoca con una giovane vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese, escludendo però qualsiasi coinvolgimento politico e affermando di non avere mai conosciuto Zorzi. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Giovedì 21 maggio, ancora un saluto dalla redazione. Maxi sequestro di droga a Castel d'Azzano, dove i carabinieri hanno arrestato due persone dopo un controllo stradale. I militari della compagnia di Villafranca hanno scoperto nell'abitazione di un 49enne incensurato ben 31 kg di hashish. In locali attigui utilizzati da un 21enne già noto alle forze dell'ordine, trovati anche mezzo chilo di hashish e una dose di cocaina, sequestrati contanti, cellulari e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Era ricercato per una sparatoria avvenuta nel settembre scorso in Sicilia, ma è stato rintracciato e arrestato nel veronese. Un 33enne albanese è stato bloccato dai carabinieri in un'abitazione di Castagnaro dove si nascondeva. Secondo l'accusa avrebbe ferito con alcuni colpi di pistola due uomini durante una lite a Scicli nel Ragusano. L'uomo è stato portato nel carcere di Montorio. Si avvicina l'inizio della stagione lirica in arena, che già si preannuncia con numeri record. Ieri sera in anfiteatro, l'oramai tradizionale appuntamento dedicato alle imprese protagonista del progetto 67 colonne e agli sponsor del festival lirico. E la serata sarà trasmessa questa sera alle 21.15 su Telearena. Ospite d'onore René De Silvestro, vincitore di una medaglia d'oro e una d'argento nello slalom alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Una testimonianza che ha emozionato gli spettatori in arena, come racconta al microfono di Mario Pugliero.
5: Essere stato portabandiera è stato qualcosa di magnifico, un onore, una bella responsabilità, e aver guidato insomma tutta la nostra delegazione italiana che poi ha avuto questi risultati è stato veramente qualcosa di indimenticabile. Quell'oro lo desideravo talmente tanto che alla fine sono riuscito a portarlo a casa.
6: Abbiamo detto prima che è un po' la chiusura del cerchio, perché tu ti sei infortunato sulle tue Dolomiti, perché tu sei di San Vito di Cadore, e sulle tue Dolomiti davanti ai tuoi tifosi, a tua moglie, alla tua bambina, hai conquistato la medaglia d'oro. Sembra una favola.
5: Sì, una bella chiusura di un grande cerchio che è partito appunto dall'incidente nel 2013. 17 anni, quindi forse la mente giovane, non so, o comunque le persone che mi sono state vicino non mi hanno fatto sentire diverso, comunque non mi ha fatto mancare niente. Io da quando ho avuto l'incidente ho imparato a tornare alla mia vita normale, anche però in carrozzina, quindi ho imparato a usare la carrozzina e tutto quello che facevo prima, ma in carrozzina. Però non mi sono fatto mai mancare niente, ho fatto tutto quello che facevano, che fanno i 17enni, e poi c'è stato lo sport in mezzo che appunto mi ha indirizzato verso questa strada.
4: Ci sarà anche il giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci tra i protagonisti della prossima estate, piena di musica e spettacoli a Villafranca, nel Castello Scaligero. 15 eventi in programma, ce li svela Ivano Massignan.
7: Quest'anno ci presenteremo con due o tre grandi ritorni, no, Edith Fiba, no, The Reunion le chiamano, i CSI, che furono qui per l'ultimo concerto, 15 di luglio del 2000, loro annunciarono l'ultimo concerto e li ripresentiamo 26 anni dopo, quindi una cosa, insomma, sono appuntamenti veramente esclusivi. Apriamo con Baglioni, che poi ci sono cantautori, ma anche intrattenitori come Sigfrido Ranucci, come Gotto. E poi, ripeto, i cantautori sono Masini e Neck. Tra i grandi ritorni ci sono i Blue, che è un grande gruppo inglese che torna dopo anche quello, circa 25 anni si sono riuniti. E poi c'è una cosa quasi esclusiva, che è quello del figlio di Morricone, che dirige le musiche del padre. Questo è l'unico concerto che c'è nel nord Italia e è una cosa imperdibile.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Certo, è uno che sta guidando.
2: Cosa?
1: Cosa?
2: Merito soprattutto della macchina.
3: Radio Verona, via libera.
4: Buon pomeriggio, buonasera, buonasera, anzi dai, buonasera. Giovedì 21 di maggio, Matteo Sambucaro in vostra compagnia fino alle 19, fino alle 7 di sera. Ovviamente la musica protagonista, anche voi se volete con i vostri messaggi, lo ricordiamo il WhatsApp, dai, ricordiamolo, 335 60 11 610, per essere dei nostri, ok? Boh, perfetto, io ve l'ho ricordato. Fra poco viaggio indietro nel tempo, il 21 maggio di un po' di anni fa, intanto Thunder Jackson con Heart Attack.
0: Radio Verona.

0: Who Will You Follow? Alle 17:19 minuti, buona serata, buon giovedì su Radio Verona. Allora, dai, andiamo a vedere un po' di cose che ci portano a, appunto a parlare del 21 maggio di un po' di anni fa. Vediamo. Lindbergh completa la prima trasvolata atlantica senza scalo 99 anni fa, da New York a Parigi attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda e il progresso, con l'impresa del giovane pilota americano. Si entrò nel vivo della stagione d'oro poi per l'aviazione, per gli aerei, quindi insomma tutto partì lì 99 anni fa, insomma il primo volo transoceanico senza possibilità di tappe intermedie, ecco, quindi da New York a Parigi, pazzesco, bellissimo, insomma un vero e proprio pioniere questo Lindbergh. Cosa ricordiamo? Io faccio gli auguri a Marco Carta, classe 85, compie 41 anni, a proposito di musica che ritroviamo fra poco con Alex Britti e Biagio Antonacci, quindi state con noi.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Non mi sembra un galo fuoriadoro domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbugato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: La nuova stagione è partita!
9: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte Tutte di Merci, Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.

0: Biagio Tonacci, You and Me. Fatemi salutare Giulia, ciao Giulia, buon rientro a casa, saluto anche Cristina. Intanto l'informazione, quella dall'Italia del mondo, alla mezz'ora. Yeah,
1: yeah. Radio Verona, notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson. A renderlo noto il presidente Zelensky, postando un video dell'accaduto. Le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, aggiunto il numero uno di Kiev. Alta tensione tra Stati Uniti e Cuba dopo che gli USA hanno schierato la porta aerea a propulsione Nimitz davanti ai Caraibi. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra porta aerea nei Caraibi che ha supportato l'operazione per la cattura del presidente venezuelano Maduro. Ancora polemiche per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir che mostrano i fermati della flottiglia inginocchiati e bendati. Il filmato finirà tra gli atti delle indagini della Procura di Roma. Durissima la condanna del presidente Mattarella che parla di un trattamento incivile. Sopra italiani morti alle Maldive, anche gli ultimi due corpi sono stati recuperati nelle profondità marine. Restano però ancora molte le incognite da sciogliere sulle cause dell'accaduto. I familiari delle vittime verranno sentiti dalla Procura di Roma e nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca subito individuato. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria. La conferma arriva dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale di una vertebra. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
9: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. 2 confezioni a 39,99 euro. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99 euro. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99 euro.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Questa è Radio Verona, Belso Bon con Mr. Electric Blue, le 17:47 minuti. Ben trovati, ben trovati. Lo ricordiamo ancora il nostro WhatsAppino, dai, 335-6011-610 per essere dei nostri. Questa settimana, questi ultimi pomeriggi li stiamo dedicando alla musica, quella nuova che ci piace ascoltare, che ci piace anche poi far scoprire a voi che siete all'ascolto in auto mentre magari rientrate a casa. E vado da lui, Canestri. Ciao Matteo, come stai?
1: Ciao, ciao, benissimo, benissimo. Piacere essere qui con te, con voi.
0: Piacere nostro, un bellissimo pezzo che fra poco andiamo ad ascoltare. Però cioè, ti presentiamo prima. Canestri, tuo nome d'arte, dove ti trovi? Dove sei geolocalizzato? Ci piace sempre fare questo gioco. Dove sei in questo momento?
1: Allora, io adesso sono a Senigallia, perché sono di Senigallia, okay. Quindi sono marchigiano.
0: Ok. E quindi sei fermo lì, perfetto, ok.
1: Sì, sono fermo qui, questi giorni sono fermo qui.
0: Anche perché tu direi dove dovrei andare, insomma, nel senso che domande mi fa questo.
1: No, in realtà sono anche uno che gira molto, però facendo il coach di basket sono abbastanza, diciamo, resident qui durante la settimana.
0: Ecco, vedi, non dico che volevo arrivare lì, però insomma, poi il nome d'arte immagino che arrivi da quello anche poi, no?
1: Anche sì, ti ho anticipato una possibile domanda, faccio
0: okay.
1: mia colpa.
0: Ok, perfetto. Canestri con la K, però no, questo lo dico qualora qualcuno volesse cercarti poi anche esatto. Sui social. Senti, Matteo Manzoni in arte Canestri, marchigiano, un bel pezzo, Arcobaleni, che è uscito qui a inizio maggio, rotazione radiofonica poi da qualche giorno, in realtà da una settimana. Fra poco ce lo andiamo ad ascoltare, prima che poi entri in rotazione anche qui su Radio Verona. Ce lo racconti un po' questo pezzo, che è un pezzo d'amore, insomma, sei un cantautore tu poi.
1: Sì, faccio del rock, ma sono comunque un cantautore, quindi canto e scrivo le mie canzoni. Ma guarda, penso che in realtà ognuno, quando ascolta un brano, deve farci un po' il proprio viaggio. Io in questa canzone mi sono focalizzato su quanto sia difficile disimparare a voler bene a qualcuno o a qualcosa. E quindi ecco, senza che spiego troppo, anche perché non penso che le canzoni vadano spiegate, posso solo dire che scriverla mi ha aiutato sicuramente tanto ad affrontare un difficilissimo periodo, e quindi ecco, magari qualcuno ci si può ritrovare.
0: Vabbè, poi insomma, le canzoni, la musica, quello fa, no? Quindi insomma, è bello poi anche provare a immergersi.
1: Dovrebbe.
0: E dici, a volte ci si riesce, a volte no, forse, questo.
1: Facciamo del nostro meglio, poi sai, vuoi fare qualcosa, ma non sai mai poi il risultato che ottieni, no? Quindi io faccio insomma le canzoni perché mi serve per vivere, se no fare tutt'altro, ecco, quindi sono anche abbastanza egoista forse su questo, ma devo essere sincero.
0: Senti, a me piace poi fare questo gioco, no? Leggere un pezzo di scheda, vedere se effettivamente poi tu ti riconosci. Di te dicono: il suo sound si definisce come un vicino di banco del nuovo pop, un mix energico e sensibile che abbraccia con naturalezza influenze indie e venature punk rock melodico. È questa proprio, ci siamo?
1: Ma direi proprio di sì, ci siamo perché io comunque vengo dal mondo punk rock, ho cantato in band rock, punk rock, e quindi tutto quel tipo di sound me lo porto dietro insomma nelle mie canzoni. Poi mi piace tutta la parte del cantautorato, quindi mi piace come suona quella parola, mi piace dire qualcosa all'interno delle canzoni. È un bel mix, dai, penso che sia un bel mix.
0: Senti, ti chiedo, adesso c'è questo singolo Arcobaleni, è l'anticipazione poi di qualcosa? Uscirà anche un EP, un disco nel prossimo futuro? C'è qualcosa che bolle?
1: Uscirà un disco il 19 di giugno, il mio disco d'esordio. Sono già usciti alcuni singoli e ne uscirà un altro proprio in concomitanza con l'uscita dell'album. E l'album si intitolerà Difetti di Fabbrica. E niente, siamo super felici di far uscire questa piccola creatura.
0: Senti, ti faccio un altro paio di domande. Sarai anche in tour, farai alcune date poi durante l'estate, sei in giro oppure insomma sei concentrato lì adesso su quello che
1: è lavoro da studio? Allora il tour come parola la lasciamo a quelli che riescono a fare di questo tipo di attività veramente un lavoro. Io sarò in giro a fare delle date sicuramente,
0: okay.
1: ne abbiamo pianificate qualcuna. Ma comunque sono in continua ricerca perché voglio portare la mia musica in giro, quindi
0: chissà, non ti vediamo, ti sentiamo anche qui a Verona, noi prendiamo note intanto, poi magari ci sentiamo in privata.
1: Magari.
0: Senti, il tuo posto, il tuo palco, il palco in cui vorresti arrivare, che sogni? Ce n'è uno? C'è un luogo, un posto dove ti piacerebbe arrivare?
1: Io adoro i festival,
0: okay.
1: Quindi sono un fan dei festival, andrò anche al Miami questo fine settimana.
0: Ok.
1: E mi piace poi l'atmosfera lì, quindi mi piacciono i palchi all'aperto, mi piace la sabbia sotto il palco, mi piace la gente che si diverte, spensierata, e quindi suonare in festival per me è il massimo dei miei obiettivi.
0: Canestri, lo ascoltiamo con Arcobaleni qui su Radio Verona, grazie mille, un abbraccio, ciao.
1: Grazie, a presto, ciao.
0: Questa è Radio Verona, le 17:54, Canestri, Arcobaleni.

0: Radio Verona.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
13: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con
15: distributori di benzina al risparmio.
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
17: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
18: Le 18 in punto, sentiamo adesso un'informazione, quella da Verona e provincia, lo facciamo con Francesca Pellegrini.
19: Sono le 18 in punto.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
21: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
22: Verona Top News.
23: Era ricercato per una sparatoria avvenuta nel settembre scorso in Sicilia, ma è stato rintracciato e arrestato nel veronese. Un 33enne albanese è stato bloccato dai carabinieri in un'abitazione di Castagnaro dove si nascondeva. Secondo l'accusa avrebbe ferito con alcuni colpi di pistola due uomini durante una lite a Scicli nel Ragusano. L'uomo è stato portato in carcere a Montorio.
24: Per la
0: la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
23: È giovedì 21 maggio, una buona serata da Francesca Pellegrini. Rapinatori e sciacalli, due componenti della banda che ha terrorizzato una coppia a Malo, in provincia di Vicenza, lo scorso marzo, rapinata brutalmente nella sua villa, aveva cercato di rubare anche all'interno della villa di Monterico, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati, lo ricorderete, di Marco Stefenoni e Maria Teresa Nizzola. Nel servizio di Silvia Beltrami, il comandante dei Carabinieri di Vicenza, Loreto Biscardi.
5: Un'indagine durata più di un anno, l'epilogo questa mattina all'alba con l'arresto di quattro banditi nel Vicentino in Toscana, accusati di aver rapinato a Malo nel Vicentino a marzo 2025 due coniugi dopo averli legati e imbavagliati. Il marito era stato anche torturato con getti d'acqua gelata e razziato un bottino stimato in 50.000 euro. Una rapina che era stata preparata nei minimi dettagli, nel corso della quale due dei quattro banditi avevano lasciato le loro impronte digitali, però esaltate da complessi riscontri tecnici effettuati dai RIS di Parma. Indagini nel corso delle quali i militari hanno scoperto anche un'inquietante retroscena che ha visto sempre due dei quattro rapinatori violare i sigilli della casa di Monterico, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati dei coniugi Stefenoni.
6: Nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima due coniugi morti mummificati, e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Quindi addirittura sono andati a sciacallare all'interno della casa di persone già defunte.
5: Solo l'allarme dato da alcuni vicini aveva provocato il pronto intervento delle forze dell'ordine, costringendo i rapinatori a fuggire a piedi e ad abbandonare sul posto gli attrezzi da scasso e la macchina con la quale erano arrivati. Avevano poi chiamato il basista, giunto dal Vicentino a Monterico, a prenderli. Nella villa dei coniugi Stefenoni sono stati trovati chiari segni di rovistamento rispetto al sopralluogo giudiziario di pochi giorni prima, ma ad oggi non è possibile stabilire se siano stati effettivamente rubati dei preziosi. I due coniugi deceduti vivevano infatti in estremo isolamento sociale e non avevano parenti in grado di fornire un inventario dei loro beni.
23: Un normale controllo stradale si è trasformato in un duro colpo inferto allo spaccio locale. I carabinieri di Villafranca hanno sequestrato 31 kg di hashish e arrestato due persone. Tutto è iniziato nel controllare un motociclo trovato sprovvisto di assicurazione. I carabinieri hanno notato il nervosismo da parte del proprietario e del conducente del mezzo, un 49enne incensurato, tanto da procedere alla perquisizione domiciliare dell'uomo di Castel d'Azzano, dove hanno rinvenuto i 31 kg di hashish. I militari hanno sequestrato anche tre telefoni cellulari, 660 euro in contanti, provento di spaccio. Cosa mai possono avere in comune l'attore Fabio Testi e la strage di Piazza della Loggia? Una fidanzata al centro dell'attenzione oggi al processo in svolgimento a Brescia nei confronti del veronese Roberto Zorzi. Sentiamo Alessandro Del Rico.
14: È entrato con il suo charme, benché rallentato dalle stampelle a causa di un'operazione al ginocchio, ed è uscito con altrettanto charme dall'auto dove si parlava di uno dei crimini più efferati della storia della Repubblica, la strage di Piazza della Loggia. Fabio Testi è stato chiamato a dare testimonianza su una Rita Terrabuio, citata dalla test chiave Giacomazzi come vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese, che all'epoca era la sua fidanzata. L'attore, 85 anni, ha confermato la relazione con la giovane. "È stata la mia fidanzata subito dopo Ursula Andres", ha dichiarato. "Siamo stati insieme circa un anno, siamo anche finiti sulla copertina del settimanale Oggi, poi andai a Roma, concluso, lei doveva fare la maturità e la relazione finì". L'attore ha escluso qualsiasi coinvolgimento politico nel rapporto. "Non parlavamo di politica, eravamo giovani e pensavamo a divertirci. Io avevo i cavalli e lei piaceva fare equitazione". Tesi confermata anche dall'ex onorevole Pier Alfonso Fratta Pasini, amico da giovane della Terrabuio, che a suo giudizio non gravitava nella destra estremista veronese. Quanto a Roberto Zorzi, Testi ha detto di non averlo mai visto e di non sapere chi sia. Questo, secondo la difesa di Zorzi, che ricordiamo accusato di strage, renderebbe non credibile la Giacomazzi e di conseguenza tutto l'impianto accusatorio nei confronti dell'imputato. Prima di lasciare l'aula, l'attore ha scherzato con il presidente della Corte d'Assise, Roberto Spanò, invitando i presenti a vedere il suo ultimo film, nel quale interpreta una ex spia. «Ho fatto il mio dovere di cittadino», ha detto uscendo, «ora voi fate quello di spettatori».
1: Ed è davvero tutto per questo appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Buona serata.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
24: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
25: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
26: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
27: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
28: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
27: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
29: Radio Verona. Meteo.
30: Le previsioni per domani, venerdì 22 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti al mattino moderati da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est, ovviamente non ci sono allerte meteo.
29: Radio Verona Flashback.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
5: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per mille alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5permille.sacrocuore.it.
6: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
7: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
8: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
9: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi, sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti. La Procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir con gli attivisti fermati. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Interna della Federazione Russa nella regione ucraina di Kherson, a renderlo noto il presidente Zelensky. Le perdite russe ammontano circa un centinaio tra morti e feriti, ha aggiunto il numero uno di Kiev. Nuova visita della Premier Meloni a Niscemi. Domani abbiamo un altro consiglio dei ministri, annuncia la Presidente. Vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. La terra ha tremato questa mattina vicino all'area dei campi Flegrei, una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. In corso le verifiche, anche se non si ha notizia di danni importanti. Ciclismo: Alek Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Edoardo Zambanini, nono, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Alfonso Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Dici che?

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge,

0: Chiamami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Radio Verona.
7: Ben trovati, questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia fino alle 19, la musica ovviamente la grande protagonista. 335 60 11 610, segnatevi subito questo numero perché fra poco andremo anche a giocare. Siete avvisati, intanto c'è la compilation 90.
6: Radio Verona, compilation 90.

Radio Array First Light alle 18:47 minuti. Ben trovati, ben trovate. Si gioca. Il primo, la prima che ci scrive Sigurta si porta a casa due biglietti per il Parco Giardino che si trova a Vareggio sul Mincio, un posto stupendo, ricco di eventi, iniziative, ma soprattutto si respira l'aria buona lì da quelle parti. Il primo, la prima al 335 60 11 610 che scrive Sigurta si porta a casa i biglietti. In bocca al lupo.

Fatevi salutare Bruno, che è stato il più veloce a scriverci e quindi si porta a casa due biglietti per il Parco Giardino Sicurtà. Grande Bruno, chissà, magari facci sapere chi ci porti. Io vi saluto intanto, vi auguro una buonissima serata, ci sentiamo domani sempre a partire dalle 17. Fra poco Fuori Gioco, Alessandro De Pietro, tutto lo sport veronese, però prima il punto ora, anche l'informazione, quella da Verona e provincia. Da Matteo Sabugano, una buona serata, ciao a tutte e a tutti. Intanto questa è Lola Young, Dealer.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
4: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
3: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: La nuova stagione è partita!
10: A Dosso Buono c'è la nuova collezione, tutte tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CMP.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Era ricercato per una sparatoria avvenuta nel settembre scorso in Sicilia, ma è stato rintracciato e arrestato nel veronese. Un 33enne albanese è stato bloccato dai carabinieri in un'abitazione di Castagnaro, dove si nascondeva. Secondo l'accusa, avrebbe ferito con alcuni colpi di pistola due uomini durante una lite a Scicli nel Ragusano. L'uomo è stato portato in carcere a Montorio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 21 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Rapinatori e sciacalli, due componenti della banda che ha terrorizzato una coppia a Malo lo scorso marzo, rapinata brutalmente nella sua villa, aveva cercato di rubare anche all'interno della villa di Monterico, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati di Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola. Nel servizio di Silvia Beltrami, Loreto Biscardi, comandante dei Carabinieri di Vicenza.
4: Un'indagine durata più di un anno, l'epilogo questa mattina all'alba con l'arresto di quattro banditi nel Vicentino in Toscana, accusati di aver rapinato a Malo nel Vicentino a marzo 2025 due coniugi dopo averli legati e imbavagliati. Il marito era stato anche torturato con getti d'acqua gelata e razziato un bottino stimato in 50.000 euro. Una rapina che era stata preparata nei minimi dettagli, nel corso della quale due dei quattro banditi avevano lasciato le loro impronte digitali, però esaltate da complessi riscontri tecnici effettuati dai RIS di Parma. Indagini nel corso delle quali i militari hanno scoperto anche un'inquietante retroscena che ha visto sempre due dei quattro rapinatori violare i sigilli della casa di Monterico, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati dei coniugi Steffenoni.
5: Nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima due coniugi morti mummificati, e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Quindi addirittura sono andati a sciacallare all'interno della casa di persone già defunte.
3: Un normale controllo stradale si è trasformato in un duro colpo inferto allo spaccio locale. I carabinieri di Villafranca hanno sequestrato 31 kg di hashish e arrestato due persone. Tutto è iniziato nel controllare un motorino trovato sprovvisto di assicurazione. I carabinieri hanno notato il nervosismo da parte del proprietario e del conducente del mezzo, un 49enne incensurato, tanto da procedere alla perquisizione domiciliare dell'uomo di Casteldazzano, dove hanno rinvenuto 31 kg di hashish. I militari hanno anche sequestrato tre telefoni cellulari, 660 euro in contanti, provento di spaccio. Sicurezza privata pagata con i soldi dell'amministrazione se non si può mettere un presidio fisso nelle zone rosse. Lo chiede Forza Italia, che ha chiamato a Verona a portavescovo Maurizio Gasparri.
6: Anche se i reati come numero sono in diminuzione, c'è una percezione da parte dei cittadini di preoccupazione. Poi ci sono indici statistici che variano con l'onorevole Tosi, con l'onorevole Boscaini, con i nostri dirigenti veronesi, e osservavamo come in questa città si debba fare di più. Poi scatta la solita polemica. C'è ma i sindaci non sono loro responsabili, lo Stato, cioè i sindaci dispongono della polizia locale, i sindaci siedono nel comitato provinciale per l'ordine pubblico, i sindaci devono dare un impulso, devono aumentare la vigilanza, ci sono norme nazionali che danno ai sindaci, ai comuni più poteri, quindi noi siamo preoccupati per i numeri, le cifre, soprattutto di alcune zone di Verona, vorremmo che anche qui ci fosse più collaborazione e chiediamo alla sinistra municipale, politica, europea, ma perché adesso fate la polemica dicendo che il governo non fa abbastanza per la sicurezza e non avete votato una volta che sia uno dei provvedimenti di contrasto all'immigrazione clandestina, di contrasto alla violenza di piazza che c'è stata in tante manifestazioni, quindi quelle forme di trattenimento, tutte le norme che abbiamo varato, anche l'ultimo decreto sicurezza.
3: Cosa mai possono avere in comune l'attore Fabio Testi e la strage di Piazza della Loggia, una fidanzata al centro dell'attenzione oggi nel processo in svolgimento a Brescia nei confronti del veronese Roberto Zorzi. Alessandro Del Ricco.
7: È entrato con il suo charme, benché rallentato dalle stampelle a causa di un'operazione al ginocchio, ed è uscito con altrettanto charme dall'aula dove si parlava di uno dei crimini più efferati della storia della Repubblica, la strage di Piazza della Loggia. Fabio Testi è stato chiamato a dare testimonianza su una Rita Terrabuio citata dalla test chiave Giacomazzi come vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese che all'epoca era la sua fidanzata. L'attore, 85 anni, ha confermato la relazione con la giovane, è stata la mia fidanzata subito dopo Ursula Andres, ha dichiarato. Siamo stati insieme circa un anno, siamo anche finiti sulla copertina del settimanale Oggi, poi andai a Roma, concluso lei doveva fare la maturità e la relazione finì. L'attore ha escluso qualsiasi coinvolgimento politico nel rapporto. Non parlavamo di politica, eravamo giovani e pensavamo a divertirci. Io avevo i cavalli e lei piaceva fare equitazione. Tesi confermata anche dall'ex onorevole Pier Alfonso Fratta Pasini, amico da giovane della Terrabuio, che a suo giudizio non gravitava nella destra estremista veronese. Quanto a Roberto Zorzi, Testi ha detto di non averlo mai visto e di non sapere chi sia. Questo, secondo la difesa di Zorzi, che ricordiamo accusato di strage, renderebbe non credibile la Giacomazzi e di conseguenza tutto l'impianto accusatorio nei confronti dell'imputato. Prima di lasciare l'aula, l'attore ha scherzato con il presidente della Corte d'Assise, Roberto Spanò, invitando i presenti a vedere il suo ultimo film nel quale interpreta una ex spia. Ho fatto il mio dovere di cittadino, ha detto uscendo, ora voi fate quello di spettatori.
3: Ed è tutto, una buona serata.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Le previsioni per domani, venerdì 22 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti al mattino moderati da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Ovviamente non ci sono allerte meteo.
15: Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
16: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
17: Buonasera, buonasera a tutti. Alessandro Di Pietro, non so come state prendendo questo immobilismo da parte della società, che poi dirà stiamo comunque lavorando, si sta facendo quello che si deve, però sono giorni, no, in cui si è sentito poco parlare il Verona, ammesso e non concesso che poi debba essere necessario parlare. Di sicuro ci sono tante cose che sono successe, come l'incontro che ha avuto il Verona nella sede dell'Hellas con Matteo Lovisa, il direttore sportivo della Juve Stabia, che non sarà però direttore sportivo del Verona, durato un incontro, lo spazio di un incontro, di qualche telefonata, il faccia a faccia, tutto quanto così messo da parte. Perché? Perché se non si dovesse raggiungere un accordo tecnico, sottolineiamo tecnico perché poi non è una questione economica, per Sogliano, il successore di Sogliano sarebbe Massimo Margiotta, che in questo momento è candidato unico e credo che resterà anche candidato unico fino alla scelta di Sogliano, fino a così all'equilibrio, se lo si troverà o non si troverà, fra il Verona e fra Presidio Investors e Sogliano. Margiotta dal 2017 responsabile del settore giovanile della Primavera, con contatti diffusi con tutta Europa, anche con grandi club, per esempio l'arrivo di Ildiz, il centrocampista barra difensore, il Jolly della Primavera, uno dei più positivi di quest'anno, è stato preso da Margiotta chiamando direttamente il Bayern, insomma senza troppi preamboli, quindi con una certa varietà di contatti e anche di idee. Poi è chiaro che in questo momento tutti aspettiamo Sogliano, Presidio soprattutto deve sbilanciarsi e far capire se sarà un Verona da Serie A in maniera certificata, no, per quanto riguarda quel che ci riguarda, per quelli che sono i sentori di questo periodo, che poi possa essere una squadra che col tempo possa lievitare, che piano piano, strada facendo, possa crescere, possa guadagnare posizioni, possono i giocatori migliorare di partita in partita, sì, fino ad arrivare dove però diventa complicato pensarlo. Di sicuro non è complicato pensare che non ci sarà un Verona alla Venezia, non ci sarà un Verona dominante come è stato per il Monza qualche anno fa, come è stato per il Sassuolo la scorsa stagione, quindi con piedi saldamente per terra. Chi ha fatto questa equazione, retrocessione in Serie A ma poi ritorno subito, dura un anno solo la Serie B perché ci sono già tornato in Serie A velocemente nelle due volte in cui sono retrocesso, prima con Pecchia e poi con Aglietti barra Grosso, insomma lì si commetterebbe un grosso errore. Quindi 335 60 11 610, parliamone insieme, gli sms 045 96 00 103, le chiamate in diretta. Alex dice giustamente: buonasera Alessandro, abbiamo già avuto modo in questa stagione di vedere i risultati delle soluzioni ad interim, con tutto il rispetto per Margiotta mi sembra che andiamo sempre più a risparmio. Questo è il messaggio di Alex, però il fatto che si sia già fatta una soluzione interna non vuol dire che non se ne possa fare un'altra, o meglio, se tutto quanto è orientato a comunque spendere il meno possibile, se San Marco, allora ci sta anche un Margiotta. Fra l'altro dallo staff tecnico del Verona si è staccato Fabio Brutti, che l'altro ieri ha rescisso il contratto con il Verona, ha rescisso per sposare il progetto fra virgolette del Mantova, 3 anni di contratto per lui da direttore sportivo. Vedremo con quale ruolo, nello specifico, 3 anni di contratto più un quarto dipendente dagli obiettivi di squadra del Mantova in questi 3 anni, un figlio del territorio, insomma chi lo conosce credo tanti, passato dalle giovanili del Verona, grande amico di Nicola Corrent che si giocherà presto, meglio le semifinali per il titolo Primavera con il Parma, le giovanili dell'Audace, poi portiere di tante squadre di primo livello, il Legnago, il Castelnuovo, insomma tante altre, poi la mania così di studiare i giocatori, di prendersi le distinte a destra e a sinistra su tutti i campi della provincia. Anche ieri Fabio Brutti era al torneo Mastella, quello dell'Audace, insomma a girare sempre lui per i campi della provincia, c'era anche il suo vecchio Caldiero con la sua Under 14, no, al di là di questo, no? Comunque un figlio del territorio che prende il volo, che comunque fa un salto di qualità anche meritato, perché ci ha messo sempre tanta passione, perché ci ha messo sempre tanto impegno, anche ottimi risultati. 9 anni a Caldiero, poi radicandosi in Serie D, guadagnando anche la Serie C, retrocedendo così per errori chiaramente per un po' di sfortuna nel playout con la Triestina, adesso tornato al Verona proprio da braccio destro di Margiotta, e invece adesso definitivamente staccatosi dal Verona per andare al Mantova. Tra l'altro Fabio Brutti fosse in caso di promozione di Margiotta fosse rimasto, sarebbe stato il braccio destro di Margiotta anche in prima squadra, quindi senza diventare a pioggia il responsabile del settore giovanile, come magari poteva essere anche piuttosto deducibile, piuttosto logico. Scrive questo amico, questo messaggio è ereditato da Caria Tira, oggi abbiamo avuto anche Massimo Donati in diretta. Luciano dice: l'errore più grave per il Verona è stato quello di non aver tenuto Lazovic e Faraoni. Non lo so, perché poi Faraoni è retrocesso con il Pescara. Capisco anche il peso specifico dello spogliatoio di certe figure, però credo che il tempo passi per tutti, forse è passato più velocemente per Faraoni che per Lazovic, però insomma conta credo relativamente. È chiaro che in questi momenti ci si appiglia sempre a quelle che sono state le tue vecchie certezze. Se dovessimo guardarci indietro, le ultime sono state proprio loro, no? quelli della vecchia guardia, il Davidovic, il Faraoni, il Veloso prima ancora, il Lazovic, ci sta qualcuno anche a tirar fuori Berardi da terzo portiere, per carità, tutto quello che volete, però insomma sempre il momento a un certo punto di voltare pagina, di pensare a quello che sarà il futuro. Che Serie B sarà? Soprattutto ieri è rimasto in B il Palermo, è andato in finale il Catanzaro, una fra Catanzaro e Monza andrà in Serie A, una fra Catanzaro e Monza sarà l'avversario dell'Hellas. Ci sarà anche un playout che fa così assai strano fra il piccolo Sud Tirol e il grande Bari, anche se il Bari deve vincere a Bolzano per salvarsi. Poi le semifinali di Serie C sono belle semifinali, perché ci saranno Ascoli e Salernitana, con Catania con Brescia e Brescia Salernitana, ed Ascoli Catania, insomma una meglio dell'altra. Ci sono due grandi semifinali fra insomma squadre che sanno che hanno visto altre categorie. Che pensate di questo momento? Qual è il vostro sentimento in questo momento? Chiaro che il campionato non è ancora finito, chiaro che non è il momento di annunci, chiaro che le questioni sono ancora parecchie e le soluzioni non si intravedono ancora. Tutto normale, no? Giocatori sotto contratto, allenatori sotto contratto, tutto quello che volete. Non so se si può aggiornare il file degli allenatori, perché per troppo tempo si è pensato a chissà quali grandi allenatori, a Stroppa, ad Inzaghi, ammesso e non concesso che poi Inzaghi, con tutto il bene che possiamo volere ad Inzaghi, sia un grande allenatore, ammesso e non concesso che possiamo noi giudicare chi sia veramente un grande allenatore e chi lo è un po' meno. C'è questa ventata di freschezza che alla Serie B hanno consegnato soprattutto Aquilani, ma anche lo stesso Abate della Juve Stabia. Rimbalza sempre Ballardini, che è sempre un evergreen, lui che c'è stato ai Verdi di Irpinia, salvando il Lavellino, andando ai playoff, dicendo poi chiaro e tondo che non sarebbe rimasto perché avrebbe semplicemente aspettato una Serie A, quindi non il Verona. Però pare che ci sia anche lui, ma questo vale un po' vale nulla rispetto a quelle che sono in questo momento le questioni principali del Verona. Quindi Sogliano sì, Sogliano no, non dovesse essere Sogliano, sarebbe Massimo Margiotta. Che dite? Perché poi piovono un sacco di sms, magari di dubbi legati alla candidatura, anzi alla certezza che sarebbe Margiotta, non dovesse essere Sogliano. Poi non è scritto nessuna parte che non sarà Sogliano, però facciamo tornare Zanzi dagli Stati Uniti, poi Zanzi e Sogliano dovranno inevitabilmente parlarsi e prendere una decisione comune. Io dico che dobbiamo mantenere la categoria, basta un nulla per sparire in un attimo. Questo è Riccardo da San Martino. Che ne pensate? Quale dovrà essere il campionato del Verona l'anno prossimo? Quale dovrà essere l'obiettivo essenziale del Verona? Quale sarà o dovrà essere l'obiettivo vero del Verona? Perché pensare di poter essere il Venezia, pensare di poter essere il Sassuolo, pensare, ecco, il Verona può essere il Frosinone, un monte ingaggi normale, anche ben oltre la parte destra della classifica, però una promozione anche meritata, quindi con il gioco, quindi con tante scoperte, quindi con talenti che lievitano e quindi con punti di domanda che piano piano diventano certezze. Quindi impossibile pensare, prendo, che ne so, il grande attaccante, il grande difensore, il grande centrocampista, il grande allenatore e vado subito in Serie A. Questo è piuttosto chiaro, mi pare che insomma anche il tifoso lo stia metabolizzando. Senza Sogliano è tutto più complicato, questo dice Maurizio da Bergamo, dice, ciao Ale, che vuoi che ti dica? Questo è chiaro, no? Chiaro che Sogliano ti dà quelle rassicurazioni che puoi avere anche da Margiotta, ma le puoi avere col tempo, normale che ci sia un minimo di diffidenza, per quanto Margiotta abbia fatto un ottimo lavoro, 6 stagioni di fila, la prossima sarà la sesta in Primavera 1, ci sono gli allievi che stanno giocando per lo scudetto, adesso ci sono gli europei under 17, ma poi ci saranno le fasi finali dell'under 17 nazionale, c'è una filiera che funziona piuttosto bene, tanti giocatori cresciuti dai Pulcini fino alla prima squadra, con tante poi cessioni eccellenti, con tanti giocatori diventati utilissimi per la prima squadra, ma soprattutto utilissimi per il bilancio, quindi nulla vieta così a nessuno di pensare che Massimo Margiotta possa fare un buon lavoro. È un rischio fare il Frosinone, dice questo amico, però il Verona non può azzerare i rischi, il Verona deve correre assolutamente dei rischi, non può il Verona non può fare una squadra come il Venezia, non può fare una squadra come il Palermo, quindi capisco che è un rischio anche fare il Catanzaro, forse il Verona può fare più il Catanzaro che il Frosinone, perché una è arrivata seconda, l'altra è arrivata quinta, quindi cerchiamo di capirci subito, altrimenti abbiamo in testa il Verona, lo status del Verona, che è quello della grande, che piomba in Serie B per far vedere quanto vale e inevitabilmente fa il salto in Serie A, ma non è quest'anno proprio così. Ci fermiamo un attimo, fra poco ancora Fuori Gioco, anche con le vostre chiamate.
16: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
18: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
19: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
18: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
19: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
18: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
19: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
20: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
21: Da oltre 40 anni, Apparente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
22: Devo cambiare auto, offerte, sconti, una scelta difficile.
23: Vai da Molin Auto, 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
22: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
24: Ma mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
25: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
26: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
16: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
17: Allora, Margiotta scrive questo amico: San Marco bis, le soluzioni interne non hanno mai portato grandi risultati negli ultimi anni. No, San Marco bis no. Fra l'altro, la notizia, una delle notizie di oggi, è che comunque in primavera non andrà Luca Rigoni, che era stato designato di fatto come sostituto di Paolo San Marco, se Presidio avesse dato l'apertura per prendere un altro allenatore per la primavera, no? Senza dover poi far tutta quella rivoluzione col settore giovanile, partendo dalla 15 fino alla 18 fino alla primavera. Rigoni dovrebbe andare in prima squadra, c'è un'ipotesi lumezzane per lui, c'è anche un'ipotesi Legnago, che potrebbe anche vincere i playoff di Serie D. Devo dire che Rigoni è una candidatura forte per il Legnago, per il Legnago del presidente Davide Venturato. Siamo soltanto a fine maggio, però stranamente, perché credo che insomma Rigoni volesse una Serie C. Chiaro che Lumezzane è Serie C, Legnago è Serie D, al netto di quelle che sono le possibilità di ripescaggio minime per il Legnago, così come per il Chievo, che i playoff li ha già vinti. Però Rigoni è un così pensiero ricorrente del Legnago. C'è questa alternativa di Lumezzane, dove Lumezzane è un po' una roccaforte di Andrea D'Alessandro D'Amico, lui storico giocatore dei D'Amico. Massimo al telefono, ciao Massimo.
2: Sì, ciao, Ale, ciao a tutti. Niente, io ci ho telefonato perché quando ho sentito il grande Venezia di quest'anno, il grande attaccante, io non l'ho mica visto il grande attaccante che ha comprato il Venezia, nel senso...
17: No, ho detto non puoi comprare il grande attaccante, il grande nome, tu, cioè, non ho detto che è adorante il grande attaccante, non puoi prendere il Cacia o il... capito, questo voglio dire.
2: Noi se riusciamo a tenere Bowie, secondo me il grande attaccante ce l'avevamo già in casa, ha un ingaggio basso, ovviamente se arriva la società che ti offre 20 milioni di euro... è un discorso. Se viene una società, tu l'hai pagato 5 e te ne offre 8, non vale la pena, insomma, ecco. Il grande attaccante noi per la Serie B secondo me ce l'abbiamo, ok? È il nostro, tra virgolette, Pazzini, se vogliamo dirlo con tutta sincerità, per me. Dopo voglio dire, il Venezia, io ho guardato la rosa del Venezia, sinceramente ci sono lussemburghesi, ci sono...
17: Però posso dire, tu non puoi conoscere tutti i giocatori della Serie B, quindi qualcosa ti perdi.
2: Non c'è il grande nome, voglio dire, in Serie B.
17: L'ha fatta bene però la squadra, se tu
2: per carità, i risultati parlano da soli. Ma allora è arrivata prima, 76 punti, il secondo mi pare a 74, 72, no, non lo so.
17: 5
2: era
17: Frosinone, sì, comunque insomma, la vita bene.
2: Il Monza era 6 punti, mi pare, quindi sì, è arrivato, ma è andato in Serie A alle ultime due giornate in Venezia, perché voglio dire, non è che l'abbia nominata come il Sassuolo ha tenuto la rosa della Serie A, anche perché... tenendo Laurentè e tenendo Berardi,
17: Berardi di Laurentè in B, non c'entra niente.
2: Sì, ho capito, Berardi di Laurentè in B, perché Berardi a chi lo vendi in B? Laurentè aveva fatto schifo l'anno prima, se ti ricordi, voglio dire, Probabilmente loro mi hanno detto me lo tengo, e questi qua due mi fanno la differenza.
17: Il Chievo nel 2007 fece un patto con i suoi giocatori, con i Pellissier, con i Mandelli, con il Federico Cossato, con tutti i Marcolini, e andò in Serie A partendo proprio da quel blocco che era retrocesso, per dire.
2: Ed era proprio la seconda domanda che ti volevo fare, dimmi. Perché noi ovviamente i due o tre giocatori, se vogliamo venderli, che hanno mercato, ok, però se tu vai, fai un patto con i giocatori, gli dici quest'anno vi dimezzate il vostro ingaggio con la chiaramente clausola che se torniamo in Serie A ve lo ridò,
17: certo,
2: sostanzialmente,
17: certo.
2: Come è stato fatto, mi pare, con Pazzini.
17: Sì, bravo, esattamente.
2: Ecco. Ed ora voglio dire, tu vai in Serie B con i Frese, con i Serdar, con il Suslov, con quel gente lì, non dico che abbiamo la sicurezza, per carità, perché nel calcio la sicurezza non c'è mai, ma abbiamo la sicurezza di giocartela.
17: Sì, poi, i Bernede, i Bradarez sono...
2: I Bernede, i Bradarez, cioè, quella gente lì, quei 7-8 giocatori lì, secondo me hai una... un blocco che ti permette, non dico di arrivare primo, secondo, ma insomma terzo e quarto, nei primi quattro ci arrivi, insomma, poi insomma parti, dovessi fare i playoff lo fai da una posizione di vantaggio. Perché dopo, se ti ricordi, l'ultima promozione che abbiamo fatto, avevamo gli Imperer, avevamo una squadra che non è che ci fossero a parte Pazzini, c'era Pazzini di Carmine.
17: Poi è vero che le prime due, però anche è vero che la terza, adesso non abbiamo fatto una media, però quasi scientificamente la terza va, perché comunque è comunque un vantaggio importante, no? Con 4-0-0 va in Serie A, non è poco.
2: Non è poco, non è neanche una sicurezza neanche lì, perché basta un golletto, certo. Però vabbè, insomma,
17: va bene.
2: Allora qui quello che voglio dire io è: adesso, quest'anno, vedremo esattamente quello che vuole fare la Presidio, nel senso che se mi vende tutti e, come dici te, ripartiamo dai giovani, allora non va bene. E dopo lo sai, l'allenatore.
17: Fammi delle news. Grazie Massimo, un abbraccio. Ciao caro, grazie. Questo è Massimo, news nazionali, poi seconda parte di Fuorigioco.
3: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera dalla redazione. Gli attivisti della flottiglia prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi sono atterrati a Istanbul. Sono tornati in Italia invece il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti, perciò la Procura di Roma acquisirà il video di Ben Givir con gli attivisti fermati. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Visita della Premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la Premier intervenendo in Consiglio Comunale e sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati. È durato poco più di due ore l'interrogatorio bis di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per la morte del piccolo Domenico Caliendo. Al centro del quadro accusatorio restano i tempi d'inizio dell'espianto del cuore malato del bambino deceduto il 21 febbraio al Monaldi di Napoli. Il tennis, se al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso per Jasmine Paolini nel femminile. Al primo turno del Roland Garros ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, ossia Dayana Jastremska. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata. È tutto, grazie per averci seguito.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Quest'estate parti. Viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione.

0: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Questo amico dice: quanto c'è di vero dell'interessamento ipotetico della Roma per Sogliano? A me non risulta tanto che ci sia la Roma su Sogliano. Può essere stato fatto così un sondaggio di massa, non mi risulta che la Roma abbia spinto o stia spingendo per Sogliano. Cioè, quando uno subentra ad un'attività cerca di portare qualcosa di proprio, di buono e di nuovo. Presidio invece cerca di confermare la situazione così com'è, e se non ci riesce promuove le seconde linee. Vedi San Marco, Margiotta, sembra che non abbiano idea di dove sono e cosa fanno, un po' improvvisati, scrive questo amico. Noi fra l'altro, pur avendo saputo così per primi, perché li abbiamo studiati come fondo, mi ha sempre dato il beneficio così del dubbio a Presidio, convinti che potessero ovviare a quelle che sono scarse disponibilità in dubbio, a compensarli con idee, con qualche leva particolare, qualcosa che noi non conoscevamo. Invece non è stato così, perché poi al di là di tutto, al di là delle parole, contano davvero più che mai i fatti, conta questa classifica, conta la retrocessione peggiore della storia del Verona da quando ci sono i tre punti, conta questo, conta che non ci sono grandi chiari di luna per la prossima Serie B, quando l'anno scorso qualche chiaro di luna ce l'avevi, non mi risulta che il paracadute sarà destinato alla formazione della nuova squadra, anche perché con 25 ce ne fai di squadre, e quindi vedremo. I giorni passano perché devono passare, perché sono di 24 ore. Chiaro, sono dei giorni in questi giorni in cui può anche non succedere nulla, però normale che l'allerta rimane molto alta. Cioè, da una parte ci sarebbe la necessità di investire in modo forte per tornare subito in Serie A, dall'altra c'è la realtà distopica di Presidio, che vive di annunci e conti della serva. Sogliano è pienamente cosciente che senza budget adeguato e ritorno immediato in Serie A rischiano un deterioramento sia finanziario che tecnico. Buona serata dal Lussemburgo, questo è Francesco. Abbiamo tante volte detto, no, recitato il ritornello: o si rimbalza oppure diventa un problema. È così, tanto più per una proprietà come Presidio. Presidio o rimbalza oppure diventa un casino, e quindi quello è un anno strategico in cui non puoi sbagliare, in cui sei di fatto spalle al muro più di quanto non lo fossi quest'anno, ma con una protezione relativa, non esattamente così corposa come magari sarebbe facile immaginare, no? Perché poi bisogna anche rispettare chi è in Serie B da anni, chi prova da anni a tornare in Serie A. Da quello che ci risulta, c'è chi aveva fretta tanta come il Venezia, chi come Citigroup, che gestisce il Palermo, in cui ci sono anche gli ex nostri Gardini e Bigon, non è che sia questa grande sciagura. Per carità, non è una cosa bella, per il popolo palermitano molto peggio sicuramente, però insomma Citigroup dice: rifaccio l'anno prossimo, non c'è problema, prendo un altro Poyampalo, prendo altri top player, prendo un altro allenatore magari che non sia Inzaghi, provo a prendere Stro, butto lì, quindi. Però è chiaro che il Palermo farà super squadra l'anno prossimo. Bawi, il nostro Pazzini, ride e scherza questo amico, ma dai su, no, probabilmente voleva dire come incidenza massima, insomma, credo volesse dire come peso specifico, no? Come quello che ti resta al netto magari di qualche occasione. Tra l'altro Bawi ha 23 anni, però ragazzi, Pazzini ne aveva molti di più, poi Pazzini ha fatto 24 gol, per carità, nulla toglie che li possa fare anche Bawi, però Bawi a 23 anni può dire: vabbè, io la Serie B non la faccio, ho 23 anni, me ne vado in una squadra di Serie A in un altro campionato. Credo che non sarebbe così difficile per Bawi trovare un'altra squadra. Fra l'altro ci sono arrivate conferme anche stamattina di un interesse del Celtic per Bawi, perché poi il Celtic ha un sacco di brevi linee là davanti, un po' in antitesi con quello che è il calcio scozzese, forse il calcio scozzese di una volta, una palla lunga verso il centravantone, insomma i nostri idoli, che ne so, John Arson, quanti, non so chi fossero i vostri idoli di calcio britannico, quelli che perdevano

0: denti a ogni cross, Joe Jordan di turno, giusto per restare così in tema Hellas. Però sicuramente il Celtic, un giocatore così lo deve fare, e sta guardando anche verso Bowie. Poi, per carità, non sarà lui, ne avrà altri 10 di alternative, però è uno che piace, non al Bologna, che non sta in questo momento guardando verso Bowie, per quanto Sartori sia stato spesso al Bentegodi a vedere il Verona, ma semplicemente perché abita a Desenzano, ma non esattamente per Bowie. Ultima news: mondiale 64 squadre, siamo freschi, no? L'ho letta anch'io, va così, insomma, più partite giochi, più diritti TV ci sono. L'evento non è evento se non è evento televisivo, la Super Champions League, la Super Mega Hyper Champions League, questo dice. Ce ne sono 70.000 a San Siro, tutti hanno sbandierato che ce ne saranno 70.000 a San Siro domenica, spingere il Milan verso l'obiettivo, che sarà il terzo o quarto posto per andare in Champions, ma sono tutti quanti contenti così, perché poi il tifoso spenderà 200 euro per andare a vedere Milan-Cagliari, sarà felice perché il Milan va in Champions League. Saranno felici quelli del Milan se il Milan va in Champions League, non so perché il tifoso debba così spellarsi le mani perché il Milan va in Champions, ma ripeto, ormai il linguaggio, anche, no, la percezione del calcio è molto diversa, e quindi l'obiettivo di società economico diventa per il tifoso un obiettivo tecnico, un obiettivo per cui gioire. Manca solo che il Milan faccia pullman scoperto domenica perché ha raggiunto la Champions, lo faccia la Roma perché ha raggiunto la Champions. Fra l'altro, tutti quanti a Roma sono pazzi del quasi rinnovo di Dybala. Dybala è un po' la versione moderna di Lecoba, con tutto il rispetto che si possa avere nei confronti di Dybala e di chi lo osanna, però insomma, francamente non mi pare che Dybala si sia meritato tutto questo amore, però va così, insomma, ormai è cinema, è romanzo, è film, e va bene questo. Ho sentito anche un telecronista dire: oggi è il giorno del ringraziamento in America, e oggi Roma deve ringraziare Dybala perché ha detto no all'Arabia. Non mi pare, insomma, che sia sto grande fuoriclasse che abbia inciso così tanto, che sia così affidabile nelle 38 partite, però questo è, quindi il pubblico ha sempre ragione, quindi con tutto rispetto per Dybala, insomma, ci sta molto simpatico, fra l'altro allenato da Beppe Iachini tanto tanto tempo fa, quando era a Palermo, in quel super Palermo che stravinse il campionato di Serie B, quando Iachini era una sentenza, no, per tante società. Quello che è Stroppa adesso in quel Palermo, fra l'altro giocava anche un giovane Massimo Donati. Scrive quest'altro amico: dobbiamo andare in Serie A per forza, perché altrimenti diventa un po' un problema, diventa soprattutto facile però in questo momento pensare che sarà molto complicato. Ripeto, bisogna sciogliere la questione legata a Sogliano. Aspetta anche presidio, devo dire, non con questa grande fretta, e quindi aspetta Sogliano. È un punto tecnico, bisognerà pur trovarlo, che non è budget ma è obiettivi e pianificazione e programmazione seria, perché ripeto, quest'anno veramente il Verona non potrà sbagliare nulla. Fra un mese pullman di tifosi per aspettare un calciatore in aeroporto o in stazione, si è già provato a farlo, perché quando vedo, allora, arriva Ronaldo a Torino, posso capirlo, t'arriva il super giocatore a Linate, posso capirlo, ma che t'arrivi Wesley a Roma, francamente non faccio, cioè non parto con tutto il traffico che c'è a Roma, non parto a vedere Wesley, a fare una mezza foto a Wesley. Poi fra l'altro il problema è di chi sbandiera queste grandi presenze all'aeroporto quando sono magari 5-6. Delirio per Wesley, delirio per Zortea, delirio per tutto un delirio. Alla fine non c'è nessun delirio, l'aeroporto è mezzo vuoto, però è così, niente, senza dover così andare oltre. Per Amrabat, devo dire, quando arrivò Amrabat a Verona, che poi si dimostrò Amrabat, quindi ne valeva la pena, solo io e Alessio Facincani c'eravamo con Andrea D'Amico, quello era Bocchetti, io c'ero per Bocchetti, io e Alessio per Amrabat, e il suo agente, che era suo fratello, basta, non c'era più nessuno per Amrabat, ma giusto così, anche se poi Amrabat si è dimostrato super giocatore, veramente, no? Quei 18 più 2 venduto alla Fiorentina, quando tutti quanti pensavano che Amrabat dovesse andare chissà dove, dovesse, no, esplodere, diventare chissà quale grande giocatore. Furono bei tempi quelli, sono stati bei tempi quelli di Juric. Lì bisogna dare ragione a Massimo, che ne caldeggia ancora il ritorno. Fu un bel Verona, un bellissimo Verona. Ci toccano anni duri, più di quanto non lo sia stato questo. 3 vittorie basta in 37 partite. Anche il tifoso del Verona è stato messo a dura prova. Non so quanti di voi, magari scrivetelo, abbiamo pochissimi minuti, ma c'è un po' di tempo ancora, abbiano a un certo punto desistito. C'ho l'abbonamento, ma resto a casa. Avevo pensato di andarci, ma quasi quasi l'ascolto della TV, perché diventa complesso in questo momento affezionarsi a un marchio, per quanto sia il marchio che ha accompagnato una vita intera. Credo che sia dura continuare a seguirlo anche con quel trasporto, accorgendoti che poi non ne vale fino in fondo la pena, perché poi il trasporto dall'altra parte è relativo, poi il prodotto che resta, insomma, un prodotto piuttosto ibrido, un prodotto piuttosto freddo, e lì bisognerà far due conti anche per quelle che sono le politiche delle società. Ma questa naturalmente è un'altra storia. Ci sono stadi che sono ancora pieni, stadi che si stanno un po' svuotando. È chiaro che il risultato fa tanto, è chiaro anche che in questo momento bisogna un po' pensare a tutto, anche se poi il calcio ti manda in quella direzione, no? 64 al prossimo mondiale, 200 squadre in Champions League, Conference League, Europa League, forse ce ne sarà un'altra. Che fai? Giochi e basta. È quello che succede in America, dove l'allenamento non porta denaro contante perché non fa diritti TV, le partite sì, allora si giocano 82 partite di stagione regolare, non tutte al meglio, chiaro. Si giocano 1000 partite di playoff quando si inizia veramente a far sul serio, e così fondamentalmente sta diventando anche il calcio di oggi. Mi pare che sia piuttosto diffusa come opinione, mi pare che sia chiaro l'indirizzo, per quanto si possa così tornare indietro e guardare al romantico, perché altrimenti diventa utopistico pensare che possa un giorno tornare il calcio di una volta. E la Mitropa Cup, quello stavo dicendo, insomma, magari ripristinano anche la Mitropa Cup da parte di Matteo, vinceremo la Mitropa da parte di Alessandro, insomma è un sentimento piuttosto diffuso anche da questo amico e Matteo, tutti quanti con la Mitropa Cup. Voi scherzate, ma insomma non c'è poco da scherzare, speriamo bene. La settimana prossima dovrebbe essere decisiva per Sogliano sì, Sogliano no. Ribadisco, non Lovisa, che è stato semplicemente così approcciato, ma senza andare troppo oltre, anche se poi è andato in sede a parlare con il Verona. Ribadiamo Massimo Margiotta, del settore giovanile, da 10 anni al settore giovanile del Verona, sarebbe lui il sostituto di Sogliano. Questo è, vedremo. Margiotta delle idee, ha fatto un bel lavoro, senza dover adesso pensare che Margiotta sia uno sprovveduto, una persona competente, grande conoscitore di giovani. È chiaro che l'allenatore giovane, vedi l'abate, il direttore sportivo che è stato con i giovani, ecco, rimanda tutto a una squadra giovane, una squadra di talento, una squadra futuribile, come dicono quelli bravi, ma non necessariamente pronta subito per il grande obiettivo, per quel grande obiettivo per cui il Verona sicuramente non partirà favorito all'inizio della stagione. Poi magari meglio così, vedremo quello che sarà, insomma è lunga, mai come quest'anno la stagione del Verona e di tutti noi sarà infinita. Noi ci saremo anche in esterna con Fuorigioco, ci fermiamo pochissimo e poi passo dopo passo aggiorneremo. Romantico no? Ti sembra corretto o no? Giusto, corretto che una squadra con 13 punti di distacco dal Palermo si giochi la Serie A? Chiedo da parte di Paolo no, perché se poi il calcio è interessi, il calcio è valori del campo e valori economici, è chiaro che il Palermo qualcosa potrebbe dire. È chiaro che insomma se il Palermo prende poi 3 gol a Catanzaro diventa un problema pensare a quei 13 punti. Ha ragione Paolo, anche perché nelle 38 partite c'è più verità che in due partite. però così è chiaro che insomma il Palermo giù è una bella botta per Palermo, per City Group, un po' per tutti, anche perché poi insomma una piazza come Palermo prima o poi in Serie A ci andrà. Devo dire che un anno però diventa lungo per il tifoso del Palermo, che ieri ha riempito il Barbera, fra l'altro a Catanzaro, già sold out di fatto per Catanzaro Monza, che sarà gara 1 della finale del playoff, non così scontata, anche se poi il Monza parte inevitabilmente favorito. Grazie a voi tutti, intanto ci fermiamo qui. Ultime di cronaca, appuntamento domani. Buona serata da Alessandro De Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
8: Visita lo showroom a prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
10: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
11: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Era ricercato per una sparatoria avvenuta nel settembre scorso in Sicilia, ma è stato rintracciato e arrestato nel veronese. Un 33enne albanese è stato bloccato dai carabinieri in un'abitazione di Castagnaro, dove si nascondeva. Secondo l'accusa, avrebbe ferito con alcuni colpi di pistola due uomini durante una lite a Scicli nel Ragusano. L'uomo è stato portato in carcere a Montorio.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È giovedì 21 maggio. Buona serata da Francesca Pellegrini. Rapinatori e sciacalli, due componenti della banda che ha terrorizzato una coppia a Malo lo scorso marzo, rapinata brutalmente nella sua villa, aveva cercato di rubare anche all'interno della villa di Monterico, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati di Marco Steffenoni e Maria Teresa Nizzola. Nel servizio di Silvia Beltrami, Loreto Biscardi, comandante dei Carabinieri di Vicenza.
5: Un'indagine durata più di un anno, l'epilogo questa mattina all'alba con l'arresto di quattro banditi nel Vicentino in Toscana, accusati di aver rapinato a Malo nel Vicentino a marzo 2025 due coniugi dopo averli legati e imbavagliati. Il marito era stato anche torturato con getti d'acqua gelata e razziato un bottino stimato in 50.000 euro. Una rapina che era stata preparata nei minimi dettagli, nel corso della quale due dei quattro banditi avevano lasciato le loro impronte digitali, però esaltate da complessi riscontri tecnici effettuati dai RIS di Parma. Indagini nel corso delle quali i militari hanno scoperto anche un'inquietante retroscena che ha visto sempre due dei quattro rapinatori violare i sigilli della casa di Monterico, dove qualche giorno prima erano stati trovati i corpi mummificati dei coniugi Steffenoni.
6: Nei giorni successivi l'indagine ha consentito di ricostruire un altro episodio in cui parte di questi indagati, unitamente ad altri che sono stati solo denunciati e non sono stati arrestati in questa occasione, avevano addirittura violato i sigilli di una villa nella quale erano stati trovati qualche giorno prima due coniugi morti mummificati, e per questa ragione era stata posta sotto sequestro. Quindi addirittura sono andati a sciacallare all'interno della casa di persone già defunte.
3: Un normale controllo stradale si è trasformato in un duro colpo inferto allo spaccio locale. I carabinieri di Villafranca hanno sequestrato 31 kg di hashish e arrestato due persone. Tutto è iniziato nel controllare un motorino trovato sprovvisto di assicurazione. I carabinieri hanno notato il nervosismo da parte del proprietario e del conducente del mezzo, un 49enne incensurato, tanto da procedere alla perquisizione domiciliare dell'uomo di Casteldazzano, dove hanno rinvenuto 31 kg di hashish. I militari hanno anche sequestrato tre telefoni cellulari, 660 euro in contanti, provento di spaccio. Sicurezza privata pagata con i soldi dell'amministrazione se non si può mettere un presidio fisso nelle zone rosse. Lo chiede Forza Italia, che ha chiamato a Verona a portavescovo Maurizio Gasparri.
7: Anche se i reati come numero sono in diminuzione, c'è una percezione da parte dei cittadini di preoccupazione. Poi ci sono indici statistici che variano con l'onorevole Tosi, con l'onorevole Boscaini, con i nostri dirigenti veronesi, osservavamo come in questa città si debba fare di più. Poi scatta la solita polemica, cioè, ma i sindaci non sono loro responsabili, lo Stato, cioè, i sindaci dispongono della polizia locale, i sindaci siedono nel comitato provinciale per l'ordine pubblico, i sindaci devono dare un impulso, devono aumentare la vigilanza, ci sono norme nazionali che danno ai sindaci, ai comuni, più poteri. Quindi noi siamo preoccupati per i numeri, le cifre, soprattutto di alcune zone di Verona, vorremmo che anche qui ci fosse più collaborazione e chiediamo alla sinistra municipale, politica, europea, ma perché adesso fate la polemica dicendo che il governo non fa abbastanza per la sicurezza e non avete votato una volta che sia uno dei provvedimenti di contrasto all'immigrazione clandestina, di contrasto alla violenza di piazza che c'è stata in tante manifestazioni, quindi quelle forme di trattenimento, tutte le norme che abbiamo varato, anche l'ultimo decreto sicurezza.
3: Cosa mai possono avere in comune l'attore Fabio Testi e la strage di Piazza della Loggia, una fidanzata al centro dell'attenzione oggi al processo in svolgimento a Brescia nei confronti del veronese Roberto Zorzi? Alessandro Del Ricco.
8: È entrato con il suo charme, benché rallentato dalle stampelle a causa di un'operazione al ginocchio, ed è uscito con altrettanto charme dall'aula dove si parlava di uno dei crimini più efferati della storia della Repubblica, la strage di Piazza della Loggia. Fabio Testi è stato chiamato a dare testimonianza su una Rita Terrabuio, citata dalla test chiave Giacomazzi come vicina agli ambienti dell'estrema destra veronese che all'epoca era la sua fidanzata. L'attore, 85 anni, ha confermato la relazione con la giovane, è stata la mia fidanzata subito dopo Ursula Andres, ha dichiarato. Siamo stati insieme circa un anno, siamo anche finiti sulla copertina del settimanale Oggi, poi andai a Roma, concluso, lei doveva fare la maturità e la relazione finì. L'attore ha escluso qualsiasi coinvolgimento politico nel rapporto. Non parlavamo di politica, eravamo giovani e pensavamo a divertirci. Io avevo i cavalli e lei piaceva fare equitazione. Tesi confermata anche dall'ex onorevole Pier Alfonso Fratta Pasini, amico da giovane della Terrabuio, che a suo giudizio non gravitava nella destra estremista veronese. Quanto a Roberto Zorzi, Testi ha detto di non averlo mai visto e di non sapere chi sia. Questo, secondo la difesa di Zorzi, che ricordiamo accusato di strage, renderebbe non credibile la Giacomazzi e di conseguenza tutto l'impianto accusatorio nei confronti dell'imputato. Prima di lasciare l'aula, l'attore ha scherzato con il presidente della Corte d'Assise, Roberto Spanò, invitando i presenti a vedere il suo ultimo film nel quale interpreta una ex spia. Ho fatto il mio dovere di cittadino, ha detto uscendo, ora voi fate quello di spettatori.
3: Ed è tutto, una buona serata.
9: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 22 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona bel tempo, con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti al mattino moderati da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est, ovviamente non ci sono allerte meteo.
0: Flashback. Selection. Selection. Bass.

0: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizie, manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: La nuova stagione è partita.
9: A Dosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Mersi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Mersi. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16. Allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare. Promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui
14: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei Megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, venerdì 22 maggio, vedono un campo di alte pressioni insistere sulla nostra regione, garantendo così tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima fino a 28 gradi, minima a 18, venti al mattino moderati da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Ovviamente non ci sono allerte meteo.
1: Radio Verona Flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Su Radio Verona, speciale Pallone d'Oro 2026.
2: Nuova puntata del Pallone d'Oro, il podcast. Io sono Nicolò Vincenzi, qui con me c'è Simone Antolini.
3: Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ciao,
2: e con noi in studio Filippo Morandi dell'Isola Rizza Rover.
4: Ciao, buon Rover pomeriggio. Chiara,
2: sì. E Matteo Messetti, e poi Messetti non diciamo la squadra perché
5: attualmente
2: capiamo tra poco perché. Partiamo dal calcio giocato ieri, quindi sì. Partiamo con Filippo. E siete ai play-out. Ci racconti com'è andata ieri e se il vostro campionato è stato al di sopra, al di sotto delle aspettative.
4: Ieri è stata insomma una partita bella tosta, anche perché primo tempo ci siamo studiati entrambe le squadre, è stato un primo tempo abbastanza chiuso perché entrambe diciamo era una partita bella tesa, ecco, quindi il primo tempo è stato chiuso, poi il secondo diciamo che entrambe abbiamo provato a portare a casa il risultato perché sia a noi sia a loro serviva una vittoria, e verso insomma a metà secondo tempo abbiamo trovato il gol e poi è stata una partita sì. Bella difensiva, ecco, però insomma quello che contava era il risultato e portare a casa la vittoria, quindi
2: voi arrivate adesso ai play-out, l'obiettivo della stagione qual era e se siete soddisfatti a livello di squadra, poi ti chiedo a livello personale invece.
4: Allora l'obiettivo insomma era quello di salvarsi e di fare insomma un buon campionato, quindi diciamo che siamo andati un po' sotto le aspettative, ecco. Però il calcio porta anche a questo e quindi siamo lì a lottarci fino all'ultimo con i play-out. E tutto sommato diciamo che durante l'anno abbiamo avuto delle sfortune perché abbiamo pareggiato tante partite o perso addirittura il 95esimo, 96esimo, quindi quei punti adesso ci sarebbero tornati utili, insomma, quindi potevamo fare qualcosa in più, ecco.
2: Simo, prima di entrare nelle storie, sì. Volevo chiedere a Matteo, e appunto dicevamo che attualmente senza squadra, tu hai iniziato con la Montebaldina playoff. Adesso, e non so se c'hai voglia di raccontare cosa è successo, insomma.
3: Posso dire una cosa? Vai. Prima lui non ha bisogno, adesso non si aspetta quello che dico, di avere squadra perché è sempre stato accompagnato dal talento.
2: È la verità.
3: Arriviamo anche lì. No, ecco, prego.
5: Ma no, non è successo nulla perché appunto ieri sono andato anche a vederli, ragazzi, nell'ultima partita, quindi non è successo nulla di eclatante. Non mi trovavo d'accordo su certe scelte della società e niente, ho deciso di lasciare, ma per una cosa mia, e perché se faccio o intraprendo una strada la porto avanti con la mia testa, e se c'è delle cose che non si possono sanare o non si può arrivare a un incontro comune, preferisco lasciar stare.
2: Quindi lasciati bene?
5: Sì, allora col mister mi sento tutti i giorni perché comunque oltre a essere il mio mister è un mio grande amico fuori, e anche con i compagni con cui sono amico da quando ero bambino, quindi mi ci sento con la società meno, ma perché abbiamo avuto una discussione, ma niente di che, ecco, niente di... Okay. Niente coltelli, ecco, diciamo così.
2: Bene. Vai Simo.
3: No, volevo chiederti, partendo dall'inizio, qual è stato il momento più importante della tua carriera e se dentro questa carriera c'è stato un momento dove dici se li svoltava così poteva cambiare qualcosa.
5: Allora, sicuramente l'anno dello scudetto con la Primavera, sì. Lì forse è stato l'apice.
3: Del Chievo nel 14, giusto?
5: 14-15, sì. Esatto. Sì, sì. E lì sicuramente è stato il punto più alto, ecco, perché insomma con una realtà piccola, andando a confrontarci comunque con un settore giovanile importante in giro per l'Italia, sì. Abbiamo penso vinto la regular season di tanto sull'Atalanta, sì. Perché mi ricordavo 7-8 punti, e dopo comunque abbiamo battuto Fiorentina, Juve, Torino, cioè comunque in realtà che tutt'oggi ci sono ancora, sì. Mentre il Chievo non esiste più, purtroppo a quel livello lì. Invece è stato un percorso secondo me molto molto gratificante e bello, ma perché c'erano delle persone competenti, vedi Paolo Nicolato, vedi, sì. Tutto quello che giostrava dietro al settore giovanile. Poi, boh, riguardandomi, dire potevo svoltarla, ma io, guarda, se mi guardo indietro
3: così,
5: non ho rimpianti,
3: sì, sì, sì.
5: Cioè io mi guardo e sono sereno di quello che ho fatto nella mia carriera, pur piccola.
3: Beh, che poi non è vero, pur piccola.
2: Ma il segreto un po' di quella squadra lì?
5: Ci divertivamo, perché nonostante Nicolato sembra un generale,
3: sì,
5: cioè, ci faceva tanto divertire. E poi eravamo un gruppo molto unito anche fuori, quello sicuramente.
3: Posso farti una domanda? Magari sbaglio. Costa giocava, Pippo,
5: sì,
3: Costa.
5: Sì.
3: Ecco, ti faccio una domanda di quel Chievo scudettato. Poi, a parte, ci sei stato, però a parte lui che si è visto per tanto tempo, gli altri non sono riusciti a arrivare. Ecco, e succede in tante primavere che vincono lo scudetto. Ti domando perché, secondo te?
5: Allora, un po' si torna all'argomento che adesso si sente in tutte,
3: sì,
5: le TV, quindi
3: certo,
5: questa storia dei giovani.
3: Sì.
5: Poi io dico sempre, parlo per il mio caso, non siamo stati supportati tanto dalla società dietro, però anch'io nel mio ci ho messo il mio, nel,
3: sì,
5: senso, non ho fatto di tutto per poter arrivare a fare il calciatore, nel senso che alle prime difficoltà ho mollato.
3: Sì.
5: Dopo lì la verità sta sempre nel mezzo, secondo,
3: vero,
5: me, quindi,
3: vero,
5: non è mai colpa di uno, colpa dell'altro, lì ci vuole anche una buona componente di fortuna,
3: è
5: secondo,
3: vero,
5: me. E devono combinarci 3-4 cose e poi se uno è tanto più bravo degli altri ci,
3: sì,
5: arriva comunque,
3: ci arriva comunque, vero.
5: Quindi non è vero, però insomma secondo me è un po' questo il limbo che gira attorno ai giovani adesso.
2: Dopo cambiamo argomento. Hai un momento particolare di quella stagione lì?
3: Cioè,
2: al netto di ovviamente quando
3: la
2: vinci,
3: vittoria finale,
2: però magari anche un momento in cui avete capito che quella stagione lì stava andando in un certo,
5: secondo,
2: un certo
5: me,
2: senso.
5: Quando abbiamo vinto con l'Inter 5-1 a casa loro.
3: Sì.
5: Cioè io mi ricordo, non mi ricordo l'allenatore dell'Inter chi era, però mi ricordo che lui era venuto negli spogliatoi a farci complimenti perché giocavamo bene, giocavamo molto bene. Tra l'altro noi eravamo l'unica primavera in Italia a giocare col 3-5-2 10 anni fa. Quindi questa la dice lunga sull'allenatore che avevamo.
3: E la dico, dice Paolo Nicolato, che è attuale selezionatore della Lettonia, dovrebbe aver rinnovato, però anche Paolo, per mettersi in mostra, ha dovuto fare tantissimo settore giovanile e adesso è fuori dalle orbite del calcio italiano, per dirti quello che conta AIB, che non è sempre semplice affermarsi, purtroppo.
5: No, a volte è un po' come funziona anche negli altri lavori, secondo me, ogni,
3: sì,
5: tanto quando c'è un sistema che non funziona bisogna scappare via. E
3: sì,
5: lui secondo me ha fatto quella scelta lì perché seppur una nazione piccola,
3: sì,
5: secondo me sono molto più avanti.
3: Allenato
5: noi,
3: l'Italia, cioè,
5: sì,
3: giusto,
5: sì,
3: allenato,
5: sì,
3: l'Italia, per carità.
5: Esatto,
3: cioè,
5: però secondo me, io che comunque lui lo sento spesso, lui,
3: sì,
5: mi parla delle strutture che hanno là e nonostante sia un paese piccolo hanno delle,
3: sì,
5: strutture molto più avanti di noi in Italia.
2: E noi invece parliamo di sliding doors delle carriere, a volte c'è anche la sfortuna di mezzo, a parte che Filippo,
3: ah, sì,
2: è giovanissimo, quindi hai tempo per fare tutto il resto, però hai avuto degli infortuni importanti, pesanti. Ti volevo chiedere come si gestiscono anche a livello psicologico, intanto se ci racconti cosa ti è successo, ma
4: sì,
2: come si gestiscono, magari il primo dice è stata sfortuna, è andata,
4: sì,
2: così. Tu torni dopo una settimana, ti risuccede, devi avere anche la forza mentale per rialzarti.
4: Sì, allora diciamo che il primo infortunio non l'ho preso bene, anche perché ero stato convocato anche la rappresentativa con la rappresentativa Under 19, ero Under 18 e quindi mi dispiaceva anche per quello, perché ero stato anche convocato per poi andare a fare il torneo, ero andato in Spagna, mi sa.
2: Okay.
4: E quindi soprattutto per quello mi era dispiaciuto un sacco. Poi ti chiamano anche comunque delle squadre, delle realtà diverse dove ero io, che comunque ero Recerea, e quindi diciamo mentalmente è stato difficile.
2: Cosa ti eri fatto?
4: Ho fatto la rottura del menisco e sono stato diciamo costretto a operarmi, perché comunque essendo giovane il consiglio era appunto quello di fare l'operazione, e l'operazione è stata non la semplice pulizia del menisco ma la sutura, e quindi mi ha portato via 6 mesi, dove dopo appunto questo lungo periodo ho fatto anche la riabilitazione e una settimana dopo
2: lì penso che è finito tutto,
4: esatto,
2: sono
4: riparto
2: in campo, sono contento,
4: e invece metto il piede in campo e risuccede tutto di nuovo,
2: sì,
4: e quindi altri 3 mesi fermo, quindi un anno calcistico praticamente andato. Poi ho avuto la fortuna comunque che l'Isola Rizzo della Valchiana comunque mi ha chiamato l'anno scorso e da lì ho trovato una società veramente che mi ha accolto a braccia aperte e mi ha dato subito fiducia. Non pensavo, invece mi ha dato subito fiducia perché venivo da comunque un anno praticamente fermo, ero appena rientrato e abbiamo fatto un splendido campionato. Anche.
2: E mentalmente come l'hai gestita quella cosa lì? Cioè c'è qualcuno che ti ha aiutato?
4: Diciamo che in famiglia, la ragazza anche, insomma, mi sono stati tanto vicini e mi hanno aiutato e sicuramente... andavo a vedere le partite, mi portavano a vedere le partite perché vedevano che in casa non riuscivo a stare. Mi dicevano dai, accendi qua, guardiamo la TV, ma gli ho detto devo andare in campo. E quindi facevo di tutto per andare in campo e vedere le partite.
3: I verdetti fin qui secondo te sono quelli giusti? Ha vinto il campionato la squadra più completa e delle veronesi quella che ti ha stupito di più?
4: Beh, sicuramente insomma, Schio merita perché è una gran squadra. E mi ha stupito le maniosnesi Lambrosiana
3: che ha chiuso seconda, lo ricordiamo,
4: seconda, sì, ha un bel calcio, più che insomma palla a terra, un buon calcio e cross, insomma è un calcio che non si vede da tanto, anche in casa nostra insomma vedi che sono molto positivi e cercano il gol, non fanno il solito insomma stufa un po' il giro palla da dietro, cercano la conclusione
3: e verticalizzare.
4: Esatto.
3: Ma quale sarà stato il giocatore più forte col quale ha giocato Matteo?
2: Sì, esatto.
5: Allora, io devo dire che sono stato fortunato perché ho giocato con tanti giocatori forti.
3: Sì.
5: Il più forte, secondo me, a Cremona c'era Jadid.
3: Ah, sì, certo.
5: Lui che mi ha fatto un po', era la prima esperienza fuori da casa e lui mi ha fatto un po' anche da fratello maggiore, però... Cioè, vederlo dal vivo, io me lo ricordavo in TV quando ero piccolo, figurati. L'ho visto lì in fianco a me e era un giocatore di un altro livello.
3: Prima gli faccio scappare la domanda, ma è vero che da quando Baggio non gioca più,
2: per
3: l'ha scritto sulla maglietta, non è più Domenica?
5: Sì, vabbè, sì, perché me lo ricordo ancora l'addio di Baggio.
3: Cos'è stato un Milan-Brescia a San Siro? Sì. Veniva a piangere tutto.
2: 2007-2006.
5: Sì.
3: Però non hai fatto in tempo, anzi non l'hai proprio visto il rigore sbagliato a Pasadena.
5: No, quello nuovo dovevo ancora nascere.
3: Che non cambia il senso.
2: No,
3: non
2: avevi un anno. Senso.
5: Un anno,
3: no? È del 95, nel 94 dovevi ancora nascere. Quindi. Baggio non è mai incrociato? Anche proprio
5: allora, ho avuto la fortuna di conoscerlo un anno quando ero nel giro della nazionale che ho fatto le giovanili. Gioco Verciano e lui era.
3: E che effetto ti ha fatto?
5: L'effetto che ti fa di vedere uno hai sempre ammirato in TV e lo vedi a un metro da te. Quindi, a parte che è una persona semplicissima.
3: L'ho conosciuto anch'io.
5: Lui si è fermato con tutti i ragazzi.
3: Posso spiegare questa
2: racconta.
3: Ero inviato del Corriere dello Sport in due occasioni. La prima a Coccaglio, dove si allenava il Brescia, per intervistarlo. Mi ricordo che tutti i giornalisti sono rimasti fermi e lui era ancora ai tempi che non si poteva fare i giornalisti. Sono riuscito a strappargli, gli bastava una battuta finché si allacciava le scarpe. Sono andato in campo, poi sono stato braccato e mi ha detto semplicemente, quasi in dialetto, si sto ben, una roba del genere. Io ho scritto 70 righe. E la seconda, non so per quale episodio, a Caldogno, dove abita, lui c'è che va a caccia, i cani da caccia. Cerco di edulcorarla.
2: Sì, se puoi.
3: Sì, perché a te te l'ho già raccontata. Mi ricordo la scena che per parlare con lui, poi è arrivato, era con tutti sti cani da caccia. E mi ricordo che per intervistarlo ho dovuto resistere perché tutti i cani da caccia venivano lì, ci annusavano, ci toccavano, anche in parti un po' sensibili. La metto così. E io sto ricordo che racconto tutti che facevo un'intervista con sti cani simpatici. Però è sta dura.
2: No, Matteo, parlavi della nazionale e l'etichetta dell'eterna promessa. Ce l'hai? Ti
3: ha infastidito? È vera? C'è? Non c'è? Te ne frega niente?
5: Ma allora, a me non mi ha mai pesato e non so neanche se esista questa etichetta. Nel senso che tanti addetti ai lavori me lo dicono sempre, se avessi avuto, se avessi fatto.
3: Sì.
5: Però in realtà la realtà è che se non arrivi... Non hai quella cosa diversa dagli altri, perché quanti ce ne sono passati come me,
3: quindi
5: ti potrei farmi l'esempio.
3: Sì, è vero.
5: E quindi non mi è mai pesata, ma penso, ti ripeto, che non sia neanche mai esistita questa cosa, o se è esistita non ci ho mai dato peso, ecco.
3: Ma posso dire una cosa su questo aspetto? Prima ne parlavamo anche fuori intervista. vedi che quello che dice ci crede, ci crediamo, sì, che sì, noi, perché sì, avvertiamo che sei in pace, cioè stai, sei in controllo di quello che stai facendo e di quello che hai fatto anche quest'anno. Quindi, e non hai mai, perché arriva gente che parla con rimorso, invece quello che hai fatto è quello che dovevi fare.
5: No, no, punto. Infatti io sono molto sereno con me stesso, nel senso che so di essere ancora non giovane come lui, ma sì, qualche anno avrei ancora a giocare, sì, però non... Sì, sì. No, mi sembra, ecco, di sprecare tempo, quindi preferisco fare altro. Probabilmente inizierò a fare il corso allenatori l'anno prossimo, vediamo con calma. Però no, ecco, adesso la priorità è la famiglia per me, quindi
3: è una bellissima, no, cosa.
5: Sono a posto.
2: Abbiamo parlato della stagione dei Rover, ti piace?
3: Sì,
2: i Rover?
3: Sì, di Svarizza Rover.
2: Ci ha raccontato Filippo come sta andando, come è andata la tua stagione personale al netto della classifica. Che voto dai alla tua stagione?
4: Beh, diciamo un voto...
2: Beh, poi ce n'è senso.
4: Diciamo che
3: non siamo a scuola, esagero.
4: No, diciamo che insomma a livello personale sono contento, perché comunque sono, ho trovato anche comunque 6 gol in eccellenza, che comunque è il primo anno, certo, che sono qui in eccellenza, e sono riuscito anche a fare diversi ruoli, che quello che mi è piaciuto ancora di più, perché ho fatto dal terzino all'esterno, insomma è stata una bella esperienza, e quindi a livello personale sono
2: 8.
4: Sì, dai, 8. Facciamo 8 così.
3: È andata, vabbè, è 8, andata, 8. È 8.
2: E, hai degli obiettivi? Cioè ti sei imposto degli obiettivi da qua a 2 anni?
3: Oltre alla salvezza quest'anno,
2: sì,
3: chiaramente.
2: Sì, quella... anche personale tua.
4: No, personale sicuramente l'obiettivo è cercare di fare anche qualche categoria in più, chissà, mm-hmm, provare esperienze nuove, sono, insomma, penso sia una cosa anche magari in Serie D in futuro, anche
2: sì, sì, sì,
4: quello sicuramente. E poi magari anche qualche gol in più sicuramente, perché ho visto che sono gioie importanti.
2: Delle raffichette negli
3: intanto,
2: ultimi 3 minuti.
3: Squadra per quale tifate?
5: Ma allora, io ero più simpatizzante Juventus, sì, ovviamente Verona.
4: Milan.
3: Quest'anno è stata dura per il Verona.
5: Dura, ancora dura.
3: È ancora,
5: perché ancora un'agonia, ora che finisce.
3: Con la Juventus probabilmente finirà, perché ci sarà l'aritmetica,
5: sì,
3: però
5: infatti,
3: sei preoccupato da tifoso per il futuro? Perché
5: sono preoccupato più che altro per la gestione della società, perché io non vedo un futuro, nel senso, mi sembra tanto un proprietario che si trova da svendere, possa svendere.
3: Ci sono tanti interrogativi. Bartesaghi, Milan, fare un percorso da Bartesaghi ti andrebbe bene?
2: Tipo
3: Bartesaghi.
4: Sarebbe
2: solo la Serie A.
4: Bella, esatto. Puntare.
3: Un giocatore con il quale vi piacerebbe giocare, perché? Parlo dei professionisti, Matteo.
5: Ce ne sarebbero tanti, però.
3: Ma anche del passato,
5: Secondo me è uno del Piero.
3: Sì, sì. Da tifoso anche della Juventus.
5: L'ho sempre guardato con molta ammirazione.
4: Se devo stare comunque a questi anni, guardando il Milan,
3: sì,
4: a me è sempre piaciuto anche Rabiot, per esempio, stando, sì, qua. Ha un po', lo vedo perché ha un po' le mie stesse caratteristiche, quello di
3: verticale. Ti faccio ridere, in marcatura soffriresti gli strappi di Leao? Così, sai che quando parte
4: direi di sì, insomma.
3: L'avete vista ieri sera? Però molti hanno detto una partita che è un po', stiamo parlando di Milan Juventus, sì, 0-0, che è un po' deluso. Però
5: io a metà partita mi sono addormentato,
4: esatto,
2: mi sembra anche io il riassunto
3: del calcio italiano probabilmente.
2: Prima di chiudere, Filippo ci ha raccontato gli obiettivi. Matteo, tu parlavi del corso allenatori, sì, quindi vuol dire che il campo
5: no,
2: non lo
5: basta,
2: più.
5: Basta, no. Ho fatto una scelta e il campo da giocatore no.
3: Basta,
5: perché anche se c'è ancora qualcuno che mi manda messaggi tuttora. Dov'è? Però no, penso di essere 40-40. No, perché è sempre il discorso che facevamo,
3: sì,
5: prima,
3: sì, sì. Sì.
5: Però magari un futuro, un corso allenatore, ma anche solo per vederla dall'altra parte, cosa vuol dire un gestire la squadra, mi piacerebbe provare a farlo.
2: Chiudiamo?
3: Sì,
2: grazie.
3: Intanto
2: Simo,
3: li ringraziamo.
2: Grazie Filippo.
3: Facciamo
2: un
3: in bocca al lupo all'Isola Rover per
2: play out.
3: Matteo, per il tuo nuovo vestito da allenatore, allora, a questo punto.
2: Grazie anche a Matteo Messetti, grazie a tutti, noi ci sentiamo la settimana prossima.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Radio Verona.
8: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte del

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Radio 20.

0: La nuova stagione è partita!
1: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. E in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
3: Radio Verona Flashback.

0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno. Per far

What's your hurry? Won't you stay inside? Remember.

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
1: Chiama 045 561 500.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: devo farlo.
1: Radio Verona in Love.
2: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Verona in Love.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.